0: della tua carriera che ti ha esposto un po' sotto i riflettori, che ovvero è quella proprio vissuta quest'anno nel 2026 con The Voice.
1: Sì.
0: Com'è stato trovarsi, a patto che magari abbia già fatto qualche esperienza in TV, trovarsi comunque davanti a una macchina così grande e imponente come quella della televisione?
1: Allora, io già sono piccolina. Di fronte a tutta questa situazione ti senti ancora più piccola, però fino a un certo punto, perché quando tu arrivi sul palco capisci che il potere,
0: certo,
1: tra virgolette, in quel momento ce l'hai tu, perché c'hai il microfono, devi dare tu quello che c'hai dentro. E quindi questo ho sentito. È stata un'esperienza particolare perché io ho portato Kate, la mia dolce piccolina allieva, che è come una sorellina per me. E io avevo in testa, oddio, non devo sbagliare perché sennò io, cioè, non posso. Io devo dimostrare che comunque sono in grado di anche di fare, sai, l'insegnante. Io avevo questa cosa che non volevo deludere lei, e lei pure non,
0: certo,
1: voleva deludere me, cioè,
0: certo,
1: la maestra. E invece è nata una magia, perché eravamo noi, la dolcezza. E poi vabbè, dulcis in fundo, quando mi hanno chiesto di cantare in gallurese
0: non potevi dire di no.
1: No,
0: assolutamente,
1: è stato proprio bello, perché sono fiera, io parlo in gallurese e canto in gallurese, cerco di
0: trasmetterlo come giusto che sia, assolutamente, sono d'accordissimo.
1: Se io avessi parlato il sardo, che sai, il campidanese,
0: certo, certo,
1: è diverso, sarei stata orgogliosa allo stesso modo. Quindi secondo me mi hanno dato una possibilità enorme.
0: È una cosa è certa che te la sei giocata al 100%. Cosa hai portato in quel palco?
1: In quel palco ho portato Laura non c'è.
0: Ok.
1: In gallurese.
0: In gallurese.
1: E vabbè, hanno fatto vedere Il mare d'inverno di Loredana Bertè. Poi invece con la mia bimba abbiamo fatto la Bad Bass di Meghan Trainor.
0: Because you know,
1: wow, but a bass.
0: Però oggi noi ce n'è portato un'altra,
1: sì,
0: sempre in gallurese, in questo caso un grandissimo successo di Giorgia, giusto?
1: Sì.
0: È arrivata lei, che tu sappia, ti è capitato di sapere se lei l'ha sentita, l'ha ricondivisa?
1: No,
0: non lo so.
1: Lo so.
0: Giorgia, mi
1: Mamma
0: raccomando,
1: mia,
0: quindi se stai guardando Videolina in questo momento, per caso passa Videolina, ricordati che c'è un artista molto brava, anzi se stai lì te la faccio sentire subito, perché è qui e presenterà un brano, un tuo brano, riscritto completamente in lingua gallurese. Lei si chiama Laura Pirighedo e questa è La cura per me.

0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Radiolina
1: Weekend. Sala prove. Cari amici e cari amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina in questo nuovo appuntamento di Sala Prove. Oggi è venuta a trovarci Laura Pirrigheddu, che ci ha raccontato tanta, una piccola parte di quello che è la sua esperienza, la sua crescita artistica, che è ancora davanti una strada enorme. Laura, non abbiamo detto una cosa: per chi volesse trovarti chiaramente nei vari canali social, come può cercarti?
2: Laura Pirrigheddu, quindi sia su Facebook, sì, su Instagram o anche TikTok, dove lì faccio tutte le canzoni in gallurese. E poi vabbè, sono presente su tutti gli store sì, digitali, Spotify, Apple, Amazon e chi più ne metta.
1: Bene, anche per te ci sono tre bustine qua, ovvero tre collaborazioni della vita. Una te la lascio tanto lontano, fuori dall'Europa, oltre oceano. Una la lasciamo in Italia o in Europa, dove vuoi tu, e una la lasciamo in Sardegna. Partiamo da lontano: con chi ti piacerebbe, con chi sogneresti di collaborare? Da lontano lontano, eh?
2: Lontano lontano.
1: Puoi anche riesumarli se vuoi.
2: Ehi. Lontano lontano. Lontano lontano, tipo. Però l'abbiamo già.
1: Non c'è problema.
2: Vabbè, Cristina.
1: Cristina, dai, il sogno di un bel po' di artiste che vengono qua, eh?
2: Mamma, no, lei proprio, cioè.
1: Sarebbe bello.
2: Però, ok, l'altra bustina.
1: L'altra bustina, sì, quella italiana o europea?
2: Ne ho due.
1: Ok.
2: Posso?
1: Vediamo, dai.
2: Giorgia e Annalisa.
1: Giorgia e Annalisa. Ok, dai, ci sta, ci
2: Abbonata.
1: Sta. Ci sta. Giorgia, grandissima artista. Annalisa, lo stesso, si è fatta strada e sta continuando alla grande la sua carriera. Mentre se restiamo nella nostra bella Sardegna, chi è l'artista o l'artista che vorresti avere al tuo fianco, magari anche su un testo tuo?
2: Daniela Pes.
1: Bravissima Daniela Pes. Io sto cercando di contattarla in qualche modo per portarla qui, non ci riesco perché è impegnatissima, sì. Gira il mondo, è difficile acchiapparla, però Daniela, rinnovo assolutamente l'invito anche
2: sì.
1: A te per
2: io
1: Sala
2: la
1: Prove.
2: Conosco da quando ero piccolina, ma poi la famiglia
1: certo.
2: Mi conosce, adesso sono da tanto senza vederla, ma la stimo profondamente. Lei è una musicista, una cantante, un'artista a 360 gradi e penso che siamo fortunati ad averla nel nostro panorama musicale.
1: Assolutamente, sono d'accordo. Prossimo brano che andiamo a ascoltare.
2: Ok, Where is my husband? Quindi andiamo con la lingua di nuovo inglese. E direi, lei è un'artista uscita da poco, cioè diventata...
1: Sì, super virale, anche noi passiamo tantissimo il suo brano.
2: Ma lei è meravigliosa, a parte vabbè lo scioglilingua della canzone, poi ti entra in testa, ma la tecnica che c'ha questa donna. Cioè lei canta, ho visto dei video dove stava per cadere e cantava lo stesso, che stava
1: sì,
2: staccando il microfono. Sì, quindi niente, comunque tutte canzoni molto teatrali. Ascoltiamola che è molto bella.

0: prove.
1: Rei su Radiolina, sotto scelta della nostra ospite di oggi, ovvero Laura Pirrighedu. Laura, io ti ringrazio davvero tanto per essere venuta qui a trovarci, averci fatto conoscere quella che è la tua vita artistica. Velocemente, progetti futuri imminenti? Estate? Qualche data?
2: Sì, ho qualche evento anche in Sardegna.
1: Ok.
2: E ovviamente altri inediti, perché altri so già inediti. C'è qualcosa che sta cucinando. E poi anche una collaborazione speciale con un artista. Lei non è un artista, ma secondo me sì, Valentina Persia.
1: Ah, ok, sì, assolutamente.
2: Vedrete delle belle.
1: Bene.
2: Lei è un artista proprio lo stesso, anche lei a 360 gradi, perché non canta, ma canta.
1: Assolutamente.
2: Perché ha una voce meravigliosa. E poi
1: è una mega attrice.
2: Cioè è una mega attrice, lei è proprio comica, sì. Fa tutto. La saluto.
1: Allora, noi leghiamo questo fazzoletto qui a Radiolina, quindi quando uscirà anche questa collaborazione, magari torni a trovarci con lei, se vuoi.
2: Glielo dico,
1: Perché no? Noi ti aspettiamo, le porte sono aperte assolutamente. Chiaramente non ti faccio andare via senza cantare l'ultimo brano, che si chiama Iana Mea. Iana Mea, che arriva da... È semplice per noi, però per chi non lo sa.
2: Eh sì, le Domus de Janas.
1: Esatto.
2: Che diciamo sono le cosiddette case delle fate. Ce ne sono tantissime in tutta la Sardegna. E mi sono ispirata a questa nostra tradizione, perché le Janas erano quelle fatine piccoline, ma allo stesso tempo potenti e indipendenti, che vivevano nella natura. Quindi l'uomo, diciamo, voleva che in un certo senso, tanto tempo fa, le donne fossero così indipendenti, no? Come le forti, diciamo, come
1: certo.
2: Le Janas, ma allo stesso tempo un po' diceva, no aspetta, la donna la devo controllare io. Quindi con il tempo la Jana è diventata il simbolo della donna. E io in questa canzone, che ho scritto, ho pubblicato nel 2023, è come se facessi una preghiera alla Jana. Iana mia, si vi sei, quindi Iana mia, fata mia, se ci sei, dalle montagne, perdonami perché io non sono come te. Fammi vedere, negli occhi miei sono incanto e armonia.
1: Wow. Bene. Noi adesso ce la viviamo live. Chiaramente grazie ancora per tutto quello che ci hai portato oggi, per averci fatto conoscere la tua grande arte. Ci rivediamo sicuramente la settimana prossima, sempre qui a Sala Prove. Grazie ancora a Laura Pirrighedu. Io sono sempre Ruido. Bless.

che punge dopo scappi, butta il dito su di te. Forse tra rimossi e pianti la tua lingua saprà un po' di miele. Guarda bene questa bimba, gioca con l'ingenuità.

Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Sono le 2 e 29 minuti.
1: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su

0: Sono le 2:59.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Quattro partiti al termine e un obiettivo salvezza sempre più concreto per i rossoblù. Oggi segui con noi la 35esima giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 12 il prepartita con Carlo Alberto Melis e dalle 12:30 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Bologna-Cagliari. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.

0: Sono le 3:29 minuti.
1: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.

0: Sono le 3:58.
1: Buongiorno, benvenuto da Cifad.
2: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
1: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
2: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
1: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
3: Cifad, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Ammengiano, ai 4:04 di Apustibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mesudì puro, in sa radiolina.
5: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina.

Come sei bella, più bella stasera, Mariu. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti

una bella e maliarda sirena sei tu. So che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu, ma che importa se il mondo si burla di me? Meglio nel gorgo profondo, ma sempre con te.

0: Violina Story.
1: Sono le 4 e 30 minuti.
2: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 5 e 0 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliaria Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
3: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.

0: Sono le 5:58.
1: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
2: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
1: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
2: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
1: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
2: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radiolina.
5: Passa a Coop Voce nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 27 maggio potrai attivare l'offerta Turbo 205G. Con 7,90€ al mese avrai 200 giga, minuti illimitati e 1000 sms. I primi due mesi sono gratis. Chiedi informazioni al tuo punto vendita Coop di fiducia. Non dimenticare che Coop Voce si appoggia alla rete Vodafone. Coop Voce. Comunicare è semplice.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2€ più il prezzo del quotidiano.

0: Ancora croci sulle strade dell'isola in due distinti incidenti a Villa Sora e Serdiana nella notte tra venerdì e sabato. Marco Dessì, 34 anni, di Guspini, ha perso la vita sulla statale 196. Era alla guida della sua auto, una Ford Focus, quando all'altezza del chilometro 14 un lungo e stretto tratto in rettilineo nel territorio di Villa Sora ha perso il controllo del mezzo, finendo la sua corsa fuori dalla carreggiata in un campo adiacente. Marco Dessì è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, non ce l'ha fatta. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Secondo i primi rilievi eseguiti dalle forze dell'ordine, il 34enne rientrava a casa dopo aver terminato il turno in un locale dove lavorava come cuoco. È l'ennesima tragedia in una strada, la 196, teatro di tanti incidenti. Più volte è stata denunciata la sua pericolosità dagli amministratori del territorio.
1: Le autorità competenti debbano veramente dargli un occhio di riguardo e trovare soluzioni, perché le cause dell'incidente non si conoscono ancora, però ogni 2-3 mesi c'è un incidente mortale e questo ci fa pensare che la strada non sia sicura.
0: La seconda vittima è Andrea Lai, 49 anni, gommista di Quartu. Con la sua moto di grossa cilindrata percorreva la statale 387 quando all'ingresso di Serdiana, all'altezza di una rotatoria, ha perso il controllo finendo contro il guardrail. L'uomo è stato sbalzato dalla sella, ha riportato gravi lesioni e deceduto poco dopo nonostante l'intervento del 118. Il mezzo, dopo l'impatto, si è incendiato rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Doglianova.
2: Sant'Efisio a Pula. Per il santo, come sempre, un'accoglienza calorosa. Tra preghiere, canti, il suono delle launeddas con il maestro Orlando Magia e i suoi allievi è una straordinaria ramadura con erbe aromatiche e petali di rosa. Presenti anche le traccas trainate dai buoi. Il paese, infatti, è al di fuori della fascia di protezione stabilita dall'autorità sanitaria a causa della dermatite bovina. All'arrivo a Surrondò, il consueto saluto in lingua sarda del parroco Marcello Loi, con la confidenza che possiamo riservare all'amico più caro. Benvenuto a casa.
3: Un'altra grazia, manna ti domandaus. Tocca samenti e sugoru ai smanus de sa terra, poi ponga fine a sa guerra e venga a nos atterus un reino de concordia e de vagi. Beni beniu a Pula, santu nostu stimau, beni beniu a domu tua.
2: Hanno accolto il martire il sindaco Walter Cabasino insieme alle arciconfraternite di Sant'Efisio di Cagliari e Pula, all'Alternos Giovanni Porrà e al comitato pulese dedicato al protettore poderoso. In serata, dopo la messa celebrata nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista e l'omaggio dei fedeli, l'arrivo a Nora, dove nel pomeriggio del 3 aprile verrà rivissuto il momento del martirio. In mattinata alle 11 la messa solenne celebrata dall'arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi, diretta dalle 10.30 su Videolina, che seguirà come sempre anche il rito del pomeriggio nella spiaggia di Nora.
4: Dopo la festa del 1° maggio, con il bagno di folla in un mare di colori, per Sant'Efisio è arrivato il momento più intimo, con l'arrivo in mattinata a Villa San Pietro e poi la marcia silenziosa verso Pula. Il santo è arrivato sul suo pick-up verso le 9 da San Roque, un'accoglienza sobria, con Saramadura che almeno all'ingresso del paese ha lasciato spazio a un velo di tristezza, perché qui ci sarebbe dovuta essere anche Elena Siddi, la devota scomparsa proprio alla vigilia della grande festa. Un dolore che ha colpito non solo San Roque, ma tutta la comunità.
5: Ne è stata anche dimostrazione l'arrivo del santo ieri, il paese è in forma assolutamente sommessa, un silenzio quasi reale ma un profondo rispetto sia per la sagra e la devozione ma anche per la figura di Elena.
4: Il percorso della tradizione non ha conosciuto deviazioni. Prima il passaggio nella chiesetta romanica di San Pietro, poi lo stiraggio delle vesti e il rinnovo del miracolo dell'accoglienza a Casa Fadda.
6: Non c'è sforzo, è qualcosa che viene molto naturale ed è molto gratificante vedere le persone che entrano con gioia, che ti stringono la mano, che sorridono e parlano gli occhi di tutti.
4: E dopo la messa, ecco il lungo corteo che ha scortato Efisio fino a Pula, forse il momento più intenso della 4 giorni di dedicazione.

0: Il silenzio dell'attesa, il rosso del martirio, un quartiere che attende il rientro del santo. Stampace vive con trepidazione questi giorni dedicati al martirio di Sant'Effisio. Il cocchio, nel bel mezzo della chiesa del patrono, è pronto a riabbracciare il simulacro del santo in viaggio verso i luoghi del martirio. Ma la fede per il santo e la fede in generale non ha confini, limiti territoriali o temporali. Ogni momento è buono per essere devoti, ogni momento è giusto per rendere omaggio all'infiorata di garofani rossi che abbracciano il cocchio del santo. Da ogni luogo arrivano per devozione, per ringraziamento, per penitenza.
1: Sia ieri mattina che durante il pomeriggio, anche durante la sera, abbiamo avuto la chiesa strapiena di gente, la piazzetta piena, la chiesa piena, gente che andava e veniva. A un certo punto abbiamo anche dovuto mandarli via perché dovevamo chiudere, perché era già tardi.
0: E i fedeli proseguono il loro pellegrinaggio nei luoghi del santo.
2: Allora, Sant'Effisio lo devo alla mia amica Grazia, di cui sono ospite, che è di origini sarde da parte del papà. Veramente sono rimasta incantata dalla bellezza di Cagliari e poi mi ha praticamente introdotto in questa bellissima tradizione, in questa festa, e devo dire grazie alla Sardegna, grazie alla mia amica.
3: È un affetto un pochino derivato dal fatto che mio marito e la famiglia fossero molto devoti, perché abitavano in questa zona. Quindi io da quasi 60 anni vengo ad onorare il santo e a fare una preghiera anche per loro.
4: Una grande soddisfazione, vuol dire che si sta lavorando bene, vuol dire che la gente vive bene a Golfaranci e che, oltre a crescere l'economia del paese, anche magari le persone che hanno un ottimo reddito vengono a vivere a Golfaranci perché si vive bene.
5: È soddisfatto il sindaco di Golfaranci, Giuseppe Fasolino, che commenta così il risultato emerso dagli ultimi dati sui redditi dichiarati. Il centro costiero è il primo comune della Gallura per reddito medio pro capite, con un valore superiore ai 23.000 euro. Un primato che racconta il percorso di crescita di Golfaranci. Nato come borgo legato alla pesca, il paese ha conservato la sua identità marinara, ma negli anni ha sviluppato nuove attività. Turismo, servizi, accoglienza, nautica e ristorazione hanno rafforzato il tessuto economico locale.
4: Questo non vuol dire che vada tutto bene, però la strada che abbiamo intrapreso è quella corretta. Questa crescita economica farà crescere un po' l'economia per tutti.
5: La posizione sul mare, il porto e i collegamenti hanno contribuito a trasformare Golfaranci in uno dei centri più dinamici della costa nord-orientale dell'isola. Il dato sul reddito medio fotografa così una comunità che ha saputo valorizzare le proprie risorse e accompagnare il cambiamento senza perdere il legame con le sue radici.
4: I grandi eventi attirano le persone, quindi fanno lavorare le attività commerciali e danno l'opportunità di guadagnare di più rispetto a quando non fai l'evento. Questo è fondamentale.
6: Adesso ci avventuriamo tra gli impianti sportivi di Farcana, ovviamente il cancello è aperto.
7: Un centro sportivo in quota nell'incanto della montagna simbolo. Peccato che a Nuoro, dalle parti di Farcana sull'Ortobene, la situazione sia questa: totale abbandono.
8: Da nuorese quanto male fa vedere tutto questo?
9: Sono cose che non si possono vedere.
7: Sì, non si può vedere un campo da tennis in questo stato, e che dire di quello da calcetto? Il manto tutto sommato arretto, ma qui nessuno gioca da tempo, come testimoniano le porte arrugginite e senza reti.
6: Questi sono gli spogliatoi dei campetti da tennis. Ragnatele ovunque, sporcizia e degrado dappertutto. Ancora spogliatoi, qui il tempo sembra essersi fermato.
7: Campetti ma non solo, ecco come si presenta la piscina olimpionica di Farcana. Sulla carta il fiore all'occhiello di un complesso in altura, qui però regnano solo degrado e incuria. Qualcuno ricorda.
10: C'era il maneggio dei cavalli, facevano le gare anche di ippica, poi c'era il campo sportivo.
7: Eccolo il campo sportivo.
10: C'era la tribuna, logicamente più moderna. C'era tutta la struttura dell'illuminazione.
8: Potrebbe dare risposte a questo posto?
10: Sì, questo si potrebbe fare di tutto.
11: Va ripristinato tutto l'impianto sportivo. Calcio, calcetto, come si chiama, tennis, tutte queste cose. Il monte va ripopolato ed è così.
12: Ha sofferto per un set, ma poi è uscita la distanza approdando con sicurezza alla finale. Matteo Arnaldi doma Gianluca Cadenasso nel derby Italo-Ligure del Sardegna Open sul centrale Monte Urpino a

0: Cagliari. Ci sono però voluti 3-7 per l'ex 1-30 ATP, riduce da un periodo difficile per un infortunio al piede, per superare un avversario che ha rappresentato la vera sorpresa del torneo cagliaritano. Arnaldi, perso il primo set per 6-1, ha poi alzato il livello nei due successivi parziali, imponendosi 6-1-6-0 e approfittando della stanchezza mentale ma soprattutto fisica di Cadenasso, riduce da un quarto di finale durato 3 ore di gioco.
1: All'inizio ho detto, lui ha giocato molto bene, poi gli ho messo un po' di pressione all'inizio secondo set, sono riuscito a salire e poi secondo me la chiave è stata il primo game del terzo, lì era molto importante, l'ho fatto vedere che era molto importante per me vincere quel game e poi dopo lui si è un po' disunito, forse era anche un po' stanco, io però sono salito e secondo me dopo ho giocato molto bene.
0: Per Arnaldi un bagliore di luce fondamentale in questa stagione tormentata, anche in vista degli internazionali d'Italia.
1: Ma è quasi 3 anni che non gioco una finale, quindi di tempo ne è passato, ovviamente giocavo tornei diversi, quindi è completamente un'altra cosa, però sono contento di essere qua, oggi è stata un'altra bella partita in cui mi sto sentendo meglio giorno dopo giorno e questa, come ho detto dal primo giorno, era la cosa che cercavo in questo torneo.
0: L'Azzurro affronterà in finale il giustiziere di Berrettini, l'ex numero 6 ATP Urcac, che nella seconda semifinale ha superato in 3 set l'argentino Burruciaga.
2: Il nostro campionato si decide adesso, per cui da qui alla fine dobbiamo fare ancora punti, perché solo facendo punti ci possiamo permettere di non guardare gli altri.
3: Non fa giri di parole, Fabio Pisacane mette nel mirino il Bologna e l'occasione per chiudere in bellezza un campionato sistemato con le ultime due sfide in casa contro Cremonese e Atalanta. Domani alle 12.30 la trasferta di Bologna, la penultima, l'infermeria è ancora sold out. Tra Pavoletti, Drissi, Felici, Borrelli e Mazzitelli, più Raterink appena entrato. Ma il Cagliari ritrova Mendy, diventato dal nulla quasi il titolare all'improvviso.
2: Ripeto, è un giocatore che oggi si è allenato per la prima volta. È un calciatore che sicuramente l'età da questo punto di vista lo aiuta perché ha energia, però è normale che ho parlato stamattina con il ragazzo, con le gambe si sente bene, vediamo domani mattina per il resto.
3: Servirà anche lui e la sua verve per regalarsi un finale più che sereno di campionato.
2: Per il resto noi adesso sappiamo quali sono le difficoltà, sappiamo che il destino è come sempre nelle nostre mani e ci auguriamo di poter quanto prima fare punti per poter essere tranquilli.

0: Da Ardis fino al 6 maggio, maxi convenienza. Alcuni esempi: latte a lunga conservazione Granarolo 1 litro 75 centesimi, olio extravergine 2 litri 8,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
2: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
3: Maria Luisa Congiu e Giuseppina Deiana hanno dato vita a fine anni 90 al duo di Oliena, che ha avuto uno straordinario successo discografico già con l'album Bandelas. Qui la ascoltiamo in Coros Cantende.

0: Abbiamo ascoltato il duo di Oliena in Coros Cantende, brano proposto nell'edizione di Sardegna Canta del 2002 e di cui fu anche sigla.
1: Per un breve periodo all'inizio del nuovo millennio anche la cantante algherese Claudia Crabuzza ha fatto parte dei Tazenda. Un'esperienza documentata in questo brano, Disamparados, introdotto con un motivo popolare sardo proprio dalla voce della Crabuzza, che adottò il nome d'arte di Claudia Harper.

0: Erano i Tazenda in una loro esibizione all'edizione di Sardegna Canta del 2001, con gli storici componenti Gino Marielli e Gigi Camedda, c'era anche la cantante Claudia Crabuzza.
1: La borotanese Maria Giovanna Cherchi è una delle voci più richieste nell'isola, ma anche tra i nostri emigrati, che incontra spessissimo in occasione dei suoi concerti. Dalla sua cospicua produzione discografica cogliamo anche questa Sa Cantone Mia.

0: atmosfere mediterranee, questa canzone di Maria Giovanna Cherchi, presentata in occasione di Anni Nora nel 2011.
1: Sono le 6 e 30 minuti.
2: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
6: Nella prossima uscita parleremo di disturbi psicotici.
4: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
7: Noto per le sue imitazioni di Adriano Celentano, il sassarese Enzo Mugoni si propone come cantante. Questa è una delicata ninna nanna e si intitola Drommi.

0: Era Drommi, un brano interpretato da Enzo Mugoni, già inciso insieme alla cantante Lucia Budroni in un suo album del 2009.
1: Attivi dal 1995, gli Stentales hanno alle spalle una corposa produzione discografica. Nell'album La ruota del tempo del 2017 compare anche questo brano Notte e luna, in cui canta in italiano Danilo Sacco dei Nomadi.

0: Abbiamo ascoltato Notte e Luna degli Stentales, con ospite la voce dei Nomadi Danilo Sacco.
1: Sestue è un brano con testo di Paolo Pillonca che Piero Marras incise nell'album Funtana Frisca nel 1985. Lo ascoltiamo nell'interpretazione che il cantautore nurese ne fece con Andrea Parodi, ospiti di Sardegna Canta.

0: ascoltato anche Gianluca Corona alla chitarra, in questa versione di Sestue, eseguita da Piero Marras e Andrea Parodi.
1: Nel 1983 il cantante cagliaritano Mario Macciocco lascia il gruppo Il Giocattolo e intraprende una carriera da solista assumendo il nome di Mario Fabiani. Due anni dopo il suo primo album, Notti in FM, in cui è autore di buona parte dei brani, anche di questa E sei tu l'amore.

0: era Mario Fabiani in E tu sei l'amore, eseguita in una puntata del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985.
1: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
2: Il Comune di Sanluri presenta la 10ª edizione del Festival Letterario Sanluri Legge nel suggestivo giardino del Castello di Sanluri. 3 giorni con Marcello Maier Kalowski, Maria Francesca Chiappe, Patrizia Sardo Marras, Antonio Cabrini, Livio Gambarini, Paolo Soriga, Annalisa Cuzzocrea, Ezio Mauro, Barbara Serra, Luca Sommi, Jean Claudio Vinci, Massimiliano Medda, Flavio Soriga, Nicola Muscas, Francesca Urpi, Renzo Cugis, Lele Pittoni, Andrea Pau, Alessia Farci, Samuele Dessì e Riccardo Azzeni. L'8, 9 e 10 maggio vivi la magia delle storie. Scopri il programma su sanlurilegge.it.
3: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
4: La tempiese Maria Multineddu, scomparsa a 90 anni nel 1999, è considerata l'ultima vera interprete del canto monodico gallurese. Non ha svolto attività professionale, né lasciato registrazioni. Questa è una sua rara interpretazione di una ninna nanna a Sardegna Canta del 1984.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Maria Multineddu. Al suo repertorio è dedicato l'album Dulci Incantu, prodotto da Sandro Fresi nel 2001.
1: Alessia De Sogus è una cantante, ma anche attrice e versatile performer, nata a Sassari ma da tempo residente in Spagna a Granada. Girovagando tra Francia e Spagna ha frequentato scuole per clown, rivisitato tango e cabaret, ma ha modo di affrontare anche motivi della nostra tradizione. Questa è una sua personalissima versione di Non poto reposare.

0: C'erano anche Gianluca Dessì alla chitarra e Peppino Anfossi al violino ad accompagnare Alessia Desogus durante questa sua esibizione all'edizione di Frimmos abbinata al Festival delle Launeddas di Villa Pozzu nel 2020.
1: Cantante e docente di canto, Betty Uscidda si propone in questo complesso brano nel quale emergono le sue doti vocali. Si intitola Su frittu e sa valentia.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Betty Ushida, artista nuorese con alle spalle anche un diploma all'Accademia di Belle Arti di Sassari.
1: Sono le 7:01.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 30 aprile al 5 maggio, come i succhi Santal Brick in confezione da 6 pezzi a 1,99 euro, il pane integrale Roberto da 400 grammi a 1,10 euro, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai il capocollo di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Sit, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Entrano in campo con la maglia dei campioni le squadre della Corte del Sole.

0: La Corte del Sole è a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
1: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Ancora croci sulle strade dell'isola in due distinti incidenti a Villa Sora e Serdiana nella notte tra venerdì e sabato. Marco Dessì, 34 anni, di Guspini, ha perso la vita sulla statale 196. Era alla guida della sua auto, una Ford Focus, quando all'altezza del chilometro 14 un lungo e stretto tratto in rettilineo nel territorio di Villa Sora ha perso il controllo del mezzo, finendo la sua corsa fuori dalla carreggiata in un campo adiacente. Marco Dessì è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, non ce l'ha fatta. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Secondo i primi rilievi eseguiti dalle forze dell'ordine, il 34enne rientrava a casa dopo aver terminato il turno in un locale dove lavorava come cuoco. È l'ennesima tragedia in una strada, la 196, teatro di tanti incidenti. Più volte è stata denunciata la sua pericolosità dagli amministratori del territorio.
1: Le autorità competenti debbano veramente dargli un occhio di riguardo e trovare soluzioni, perché le cause dell'incidente non si conoscono ancora, però ogni 2-3 mesi c'è un incidente mortale e questo ci fa pensare che la strada non sia sicura.
0: La seconda vittima è Andrea Lai, 49.

0: Sant'Efisio a Pula, per il santo come sempre un'accoglienza calorosa, tra preghiere, canti, il suono delle launeddas con il maestro Orlando Magia e i suoi allievi è una straordinaria ramadura con erbe aromatiche e petali di rosa. Presenti anche le traccas trainate dei buoi, il paese è infatti al di fuori della fascia di protezione stabilita dall'autorità sanitaria a causa della dermatite bovina. All'arrivo a Surrondò il consueto saluto in lingua sarda del parroco Marcello Loi, con la confidenza che possiamo riservare all'amico più caro, benvenuto a casa.
1: Un'altra grazia, manna ti domandaus. Tocca samenti e sugoru ai smanus de sa terra, poi ponga fine a sa guerra, e venga a nos atterus un reino de concordia e de pace. Beni beniu a Pula, santu nostru stimau, beni beniu a domu tua.
0: Hanno accolto il martire il sindaco Walter Cabasino insieme alle arciconfraternite di Sant'Efisio di Cagliari e Pula, all'Alternos Giovanni Porrà e al comitato pulese dedicato al protettore poderoso. In serata, dopo la messa celebrata nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista e l'omaggio dei fedeli, l'arrivo a Nora, dove nel pomeriggio del 3 aprile verrà rivissuto il momento del martirio. In mattinata, alle 11, la messa solenne celebrata dall'arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi, diretta dalle 10.30 su Videolina, che seguirà come sempre anche il rito del pomeriggio nella spiaggia di Nora. Dopo la festa del 1° maggio, con il bagno di folla in un mare di colori, per Sant'Efisio è arrivato il momento più intimo, con l'arrivo in mattinata a Villa San Pietro e poi la marcia silenziosa verso Pula. Il santo è arrivato sul suo pick-up verso le 9 da San Roque, un'accoglienza sobria, con Saramadura che almeno all'ingresso del paese ha lasciato spazio a un velo di tristezza, perché qui ci sarebbe dovuta essere anche Elena Siddi, la devota scomparsa proprio alla vigilia della grande festa. Un dolore che ha colpito non solo San Roque, ma tutta la comunità.
2: Ne è stata anche dimostrazione l'arrivo del santo ieri, il paese è in forma assolutamente sommessa, un silenzio quasi reale ma un profondo rispetto sia per la sagra e la devozione ma anche per la figura di Elena.
0: Il percorso della tradizione non ha conosciuto deviazioni. Prima il passaggio nella chiesetta romanica di San Pietro, poi lo stiraggio delle vesti e il rinnovo del miracolo dell'accoglienza a Casa Fadda.
3: Non c'è sforzo, è qualcosa che viene molto naturale ed è molto gratificante vedere le persone che entrano con gioia, che ti stringono la mano, che sorridono e parlano gli occhi di tutti.
0: E dopo la messa, ecco il lungo corteo che ha scortato Efisio fino a Pula. Forse il momento più intenso della 4 giorni dedicata al santo.
4: È quello che sentiamo di più, si percepisce profondamente il senso della devozione, il senso profondo della religiosità.
0: La preghiera e il raccoglimento con l'Alternos e i sindaci di Villa San Pietro, San Roque e Capoterra a guidare. Ricompaiono anche i buoi a trainare le traccas fino all'incontro di Pula. Il voto sta per essere sciolto ancora una volta.
5: Il silenzio dell'attesa, il rosso del martirio, un quartiere che attende il rientro del santo. Stampace vive con trepidazione questi giorni dedicati al martirio di Sant'Efisio. Il cocchio, nel bel mezzo della chiesa del patrono, è pronto a riabbracciare il simulacro del santo in viaggio verso i luoghi del martirio. Ma la fede per il santo e la fede in generale non ha confini, limiti territoriali o temporali. Ogni momento è buono per essere devoti, ogni momento è giusto per rendere omaggio all'infiorata di garofani rossi che abbracciano il cocchio del santo. Da ogni luogo arrivano per devozione, per ringraziamento, per penitenza.
6: Sia ieri mattina che durante il pomeriggio e anche durante la sera abbiamo avuto la chiesa strapiena di gente, la piazzetta piena, la chiesa piena, gente che andava e veniva. A un certo punto abbiamo anche dovuto mandarli via perché dovevamo chiudere perché era già tardi.
5: E i fedeli proseguono il loro pellegrinaggio nei luoghi del santo.
7: Allora, Sant'Efisio lo devo alla mia amica Grazia, di cui sono ospite, che è di origini sarde da parte del papà. Veramente sono rimasta incantata dalla bellezza di Cagliari e poi mi ha praticamente introdotto in questa bellissima tradizione, in questa festa, e devo dire

0: grazie alla Sardegna, grazie alla mia amica.
1: È un affetto un pochino derivato dal fatto che mio marito e la famiglia fossero molto devoti perché abitavano in questa zona. Quindi io da quasi 60 anni vengo ad onorare il santo e a fare una preghiera anche per loro.
2: Una grande soddisfazione, vuol dire che si sta lavorando bene, vuol dire che la gente vive bene a Golfaranci e che oltre a crescere l'economia del paese anche magari le persone che hanno un ottimo reddito vengono a vivere a Golfaranci perché si vive bene.
3: È soddisfatto il sindaco di Golfaranci Giuseppe Fasolino, che commenta così il risultato emerso dagli ultimi dati sui redditi dichiarati. Il centro costiero è il primo comune della Gallura per reddito medio pro capite, con un valore superiore ai 23.000 euro. Un primato che racconta il percorso di crescita di Golfaranci. Nato come borgo legato alla pesca, il paese ha conservato la sua identità marinara, ma negli anni ha sviluppato nuove attività. Turismo, servizi, accoglienza, nautica e ristorazione hanno rafforzato il tessuto economico locale.
2: Questo non vuol dire che vada tutto bene, però la strada che abbiamo intrapreso è quella corretta. Questa crescita economica farà crescere un po' l'economia per tutti.
3: La posizione sul mare, il porto e i collegamenti hanno contribuito a trasformare Golfaranci in uno dei centri più dinamici della costa nord-orientale dell'isola. Il dato sul reddito medio fotografa così una comunità che ha saputo valorizzare le proprie risorse e accompagnare il cambiamento senza perdere il legame con le sue radici.
2: I grandi eventi attirano le persone, quindi fanno lavorare le attività commerciali e danno l'opportunità di guadagnare di più rispetto a quando non fai l'evento. Questo è fondamentale.
4: Adesso ci avventuriamo tra gli impianti sportivi di Farcana, ovviamente il cancello è aperto.
5: Un centro sportivo in quota nell'incanto della montagna simbolo. Peccato che a Nuoro, dalle parti di Farcana sull'Ortobene, la situazione sia questa, totale abbandono.
4: La nuorese quanto male fa a vedere tutto questo?
6: Sono cose che non si possono vedere.
5: Sì, non si può vedere un campo da tennis in questo stato, e che dire di quello da calcetto, il manto tutto sommato arretto, ma qui nessuno gioca da tempo, come testimoniano le porte arrugginite e senza reti.
4: Questi sono gli spogliatoi dei campetti da tennis. Ragnatele ovunque, sporcizia e degrado dappertutto. Ancora spogliatoi, qui il tempo sembra essersi fermato.
5: Campetti ma non solo, ecco come si presenta la piscina olimpionica di Farcana. Sulla carta il fiore all'occhiello di un complesso in altura. Qui però regnano solo degrado e incuria. Qualcuno ricorda.
7: C'era il maneggio dei cavalli, facevano le gare anche di ippica. Poi c'era il campo sportivo.
5: Eccolo il campo sportivo.
7: C'era la tribuna, logicamente più moderna. C'era tutta la struttura dell'illuminazione.
4: Potrebbe dare risposte a questo posto?
7: Sì, questo si potrebbe fare di tutto.
8: Va ripristinato tutto l'impianto sportivo. Calcio, calcetto, come si chiama, tennis, tutte queste cose. Il monte va ripopolato ed è così.
9: Ha sofferto per un set ma poi è uscita la distanza approdando con sicurezza alla finale. Matteo Arnaldi doma Gianluca Cadenasso nel derby Italo-Ligure del Sardegna Open sul centrale Monte Urpino a Cagliari. Ci sono però voluti tre set per l'ex 1.30 ATP, reduce da un periodo difficile per un infortunio al piede, per superare un avversario che ha rappresentato la vera sorpresa del torneo cagliaritano. Arnaldi, perso il primo set per 6-1, ha poi alzato il livello nei due successivi parziali, imponendosi 6-1, 6-0 e approfittando della stanchezza mentale ma soprattutto fisica di Cadenasso, reduce da un quarto di finale durato 3 ore di gioco.
10: All'inizio ho detto lui ha giocato molto bene, poi gli ho messo un po' di pressione all'inizio secondo set, sono riuscito a salire e poi secondo me la chiave è stata il primo game del terzo, lì era molto importante, l'ho fatto vedere che era molto importante per me vincere quel game e poi dopo lui si è un po' definito, forse era anche un po' stanco, io però sono salito e secondo me dopo ho giocato molto bene.
9: Per Arnaldi un bagliore di luce fondamentale in questa stagione tormentata, anche in vista degli internazionali d'Italia.
10: Ma è quasi 3 anni che non gioco una finale, quindi di tempo ne è passato, ovviamente giocavo tornei diversi, quindi è completamente un'altra cosa. Però sono contento di essere qua. Oggi è stata un'altra bella partita in cui mi sto sentendo meglio giorno dopo giorno e questa, come detto dal primo giorno, era la cosa che cercavo in questo torneo.
9: L'Azzurro affronterà in finale il giustiziere di Berrettini, l'ex numero 6 ATP Urcach, che nella seconda semifinale ha superato in 3 set l'argentino Burruciaga.
11: Il nostro campionato si decide adesso, per cui da qui alla fine dobbiamo fare ancora punti, perché solo facendo punti ci possiamo permettere di non guardare gli altri.
12: Non fa giri di parole, Fabio Pisacane mette nel mirino il Bologna e l'occasione per chiudere in bellezza un campionato sistemato con le ultime due sfide in casa contro Cremonese e Atalanta. Domani alle 12.30 la trasferta di Bologna, la penultima, l'infermeria è ancora sold out, tra Pavoletti, Drissi, Felici, Borrelli e Mazzitelli, più Raterin che appena entrato, ma il Cagliari ritrova Mendy, diventato dal nulla quasi il titolare all'improvviso.
11: Ripeto, è un giocatore che oggi si è allenato per la prima volta, è un calciatore che sicuramente l'età da questo punto di vista lo aiuta, perché ha energia. Però è normale che ho parlato stamattina con il ragazzo, con le gambe si sente bene, vediamo domani mattina per il resto.
12: Servirà anche lui e la sua verve per regalarsi un finale più che sereno di campionato.
11: Per il resto noi adesso sappiamo quali sono le difficoltà, sappiamo che il destino è come sempre nelle nostre mani e ci auguriamo di poter quanto prima fare punti per poter essere tranquilli.

0: stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale via Casteddu. Innovativa Glass. Creazioni in vetro di qualità.
3: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme, perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Offerte al costo negli Iper Nonna Isa. Pasta di semola di Bella 500 grammi, 52 centesimi. Detergente piatti svelto 980 ml per 3, 3,99 €. Offerte valide fino all'11 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
5: Cerchi un centro completo per bellezza e benessere?
6: Cosa mi consigli?
5: Infinity Care di Francesca Pilia a Quartu. Laser Total Body Indolore, 5 sedute a 250 euro. Pressoterapia più bendaggi, 5 sedute a 80 euro. E per i capelli completamente lisci? Trattamento cheratina vegetale a 99 euro. Perfetto! Come posso contattarli? Infinity Care, via Danimarca 6, Quartu Sant'Elena. Chiama ora 328 41 40 186.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
9: Cresciuta negli ambienti della musica folk, Cecilia Concas abbraccia anche ritmi più moderni e vicini al pop in limba. L'esempio arriva da questa Funtana Sola con il gruppo Intrigos.

0: Fontana Sola, il brano di Cecilia Concas con il gruppo Intrigos.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
3: A ballare è il nome di un progetto allestito dall'organettista Roberto Fadda e dal cantante e chitarrista Emanuele Bazzoni, all'obiettivo di rivisitare i balli più popolari del repertorio isolano, restituito con un taglio moderno. Li ascoltiamo per avere un'esemplificazione.

0: Era il gruppo A Ballare con il taglio etnopop nel rivisitare il repertorio delle danze sarde, così come lo hanno proposto nel 2012 in una puntata di Anni Nora.
1: Sono le 7:28.
2: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare!
6: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240. Il Comune di Sanluri presenta la 10ª edizione del Festival Letterario Sanluri Legge nel suggestivo giardino del Castello di Sanluri. 3 giorni con Marcello Maier Kalowski, Maria Francesca Chiappe, Patrizia Sardo Marras, Antonio Cabrini, Livio Gambarini, Paolo Soriga, Annalisa Cuzzocrea, Ezio Mauro, Barbara Serra, Luca Sommi, Jean Claudio Vinci, Massimiliano Medda, Flavio Soriga, Nicola Muscas, Francesca Urpi, Renzo Cugis, Lele Pittoni, Andrea Pau, Alessia Farci, Samuele Dessì e Riccardo Azzeni. L'8, 9 e 10 maggio vivi la magia delle storie. Scopri il programma su sanlurilegge.it.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 30 aprile al 5 maggio, come i succhi Santal Brick in confezione da 6 pezzi a 1,99 euro. Il pane integrale Roberto da 400 grammi a 1,10 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai il capocollo di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
9: In edicola con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero di L'Unione Plus, l'intelligenza artificiale in redazione. In questa uscita risponderà a come vivremo, come cambieranno le nostre case, come ci cureremo, come ci sposteremo, cosa mangeremo. Venerdì 8 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
3: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
10: Tra i primi brani incisi da Elena Ledda figura anche Sabba de Sunnie, che la catalana Maria del Mar Bonet rivisitò adattandovi un nuovo testo. Così la interpreta la cantante campidanese in questa versione.

Da Maiorca ad Alghero, le vele de vascelle salutano da ponente. Gli olivi al vento, antica nebbia del cielo, disegnano farfalle. Da Maiorca ad Alghero, la luna dice tutte le notti, il mare muore lentamente. Il sole risponde al mattino, il fuoco avanza sulle montagne che vengono. Da Maiorca ad Alghero navigano versi che comprendo. Da Maiorca ad Alghero si mischiano le isole, si tendono le mani, gli antichi canti del mare.

0: Un inno ad un Mediterraneo di pace e di convivenza. Questa Desde Mallorca all'Alghe, cantata da Elena Ledda con i Sonos al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: I Banda Beni hanno rappresentato un autentico fenomeno musicale nell'isola per quasi un decennio, tra il 1975 e l'estate del 1985. Nei loro brani, comicità intrisa in un sardo anche maccheronico, spunti cabaret, parodia e voglia di dissacrare. Questo che ascoltiamo si intitola Manager.

0: Erano i Banda Beni, ospiti del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985. Questa era la loro manager.
1: Campionato Mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del Campionato Mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Dal 30 aprile al 9 maggio, da Iperpan e Superpan c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Birra Ichnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Pasta Barilla 500 grammi, 58 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
4: Pan. Non erano semplici animali da compagnia. Erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
5: Il Comune di Sanluri presenta la 10ª edizione del Festival Letterario Sanluri Legge nel suggestivo giardino del Castello di Sanluri. 3 giorni con Marcello Maier Kalowski, Maria Francesca Chiappe, Patrizia Sardo Marras, Antonio Cabrini, Livio Gambarini, Paolo Soriga, Annalisa Cuzzocrea, Ezio Mauro, Barbara Serra, Luca Sommi, Jean Claudio Vinci, Massimiliano Medda, Flavio Soriga, Nicola Muscas, Francesca Urpi, Renzo Cugis, Lele Pittoni, Andrea Pau, Alessia Farci, Samuele Dessì e Riccardo Azzeni. L'8, 9 e 10 maggio vivi la magia delle storie. Scopri il programma su sanlurilegge.it.
6: Sara Diolina, il sonus dessa terra nostra.
7: Il gruppo degli Ateros ha rivolto la sua attenzione nelle sue canzoni anche al tema della vecchiaia. Lo testimoniano brani come Fozza Siccas o Ziubo Bore. Quest'ultima è una delle composizioni alle quali sono più legati e la ascoltiamo.

0: Erano gli Ateros, dal vivo sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997 in uno dei loro motivi più popolari, Ziu Bobore.
1: Turris de Ferru è il titolo del brano che il cantatore Tonio Pani, in collaborazione con il rapper Sensei, ha voluto dedicare alla questione della transizione energetica in Sardegna. Un momento di riflessione con dedica speciale al paesaggio, alla storia e all'ambiente dell'isola.

0: Energia rinnovabile sì, sfregio del territorio no. Nella canzone di Tonio Pani e Sensei, l'appello a non riempire l'isola di pale eoliche. Il video che accompagna il brano porta la firma del regista Andrea Fenu.
1: Simone Pireddu ha esordito sul palco nel 1990 con un gruppo hip-hop di Serramanna dove è nato. Poi si è rivolto allo ska e al reggae, diventando con il nome di Bujumannu la inconfondibile voce dei Trains to Roots. Poi nel 2013 l'esordio con un disco a suo nome, proponendo anche brani in sardo, come questo dei Nui Est.

0: Video costruito in maniera spartana all'interno di un'auto per questa Day Nui Est che abbiamo ascoltato dalla voce di Bujumannu.
1: Sono le 7:58 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Esteri in apertura. Via entro 6-12 mesi oltre 5.000 soldati americani dalla Germania, ma nel mirino ci sono anche le deludenti Italia e Spagna. Trump torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare uomini e basi. Si tratta di oltre 90.000 militari e 40 strutture. Imbarazzo della NATO che spinge per la difesa europea. Da lunedì in Armenia vertice EPC dell'alleanza con Meloni ma senza Stati Uniti, ma non basta. Il presidente americano riapre la guerra commerciale con l'Unione Europea e annuncia da domani dazi al 25% sulle auto. Bruxelles alza il muro, inaccettabile, pronti a ogni opzione.
4: Ancora esteri, la Russia è tornata a colpire la città di Sumy a nord di Kharkiv. Un raid delle forze armate di Mosca ha ucciso un uomo e ha causato il ferimento di 4 donne e 2 bambini. Lo ha reso noto il leader dell'amministrazione statale regionale di Sumy, Oleg Grigorov, come riportano i media locali. I due bambini di 10 e 11 anni si trovavano in strada quando il nemico ha attaccato la città, si legge in un comunicato.
5: I corpi di circa 8.000 palestinesi ancora intrappolati sotto le macerie nella striscia di Gaza, dove meno dell'1% dei detriti è stato rimosso dopo 2 anni di guerra. Lo rivela un rapporto pubblicato dal quotidiano Haaretz il 17 febbraio, secondo il quale, considerata la lentezza delle operazioni di rimozione delle macerie, il processo potrebbe durare fino a 7 anni.
4: Un bambino di 8 anni è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Bambino Gesù di Roma dopo essere stato azzannato da un cane pitbull sull'isola Ponza, in provincia di Latina. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il bimbo era insieme alla famiglia quando all'altezza del porto è stato aggredito dall'animale, che lo ha morso a una gamba. Le sue condizioni sono delicate, ma non è in pericolo di vita.
5: Tra conti correnti e immobili, il patrimonio degli italiani all'estero ha raggiunto i 225 miliardi di euro. I dati sono relativi ai redditi del 2024, come emergono dall'esame delle dichiarazioni IRPEF 2025 da parte del Dipartimento delle Finanze e coinvolgono all'incirca 122.000 contribuenti. Rispetto al 2023 si segnala una crescita di circa il 7%, da segnalare che aumenta in generale il valore delle dichiarazioni IRPEF dei contribuenti soggetti all'imposta.
4: Lo sport in chiusura con la Formula 1. Kimi Antonelli fa la storia a Miami, conquista la terza pole consecutiva dopo aver infilato come solo Senna e Schumi avevano saputo fare. In prima fila anche Max Verstappen e poi Leclerc, Norris, Russell e Hamilton. A causa della minaccia meteo è anticipato l'orario del Gran Premio. Semaforo verde alle 19. Per il calcio, nella 35esima giornata di Serie A, Como e Napoli non vanno oltre a 1-0, che è un assist per l'Inter di Chivu. Ai nerazzurri contro il Parma a San Siro basterà il pari per cucirsi sul petto lo scudetto. 0-0 anche tra Atalanta e Genoa, l'Udinese batte il Torino 2-0, oggi e domani le altre.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via via.
7: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.
10: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
12: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
13: Qual è il piano?
14: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
11: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Il re è tornato. Senti ogni nota.
14: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
13: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
10: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
16: Entrano in campo con la maglia dei campioni
17: le squadre della Corte del Sole.

0: Corte del Sole è a Sesto, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
1: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
2: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
3: Try Go, il primo store pensato per chi vive sempre in movimento. Pasti veloci, snack gustosi, piatti pronti e bibite fresche. Tutto al tuo passo. E subito appena entri, 20 euro di buoni spesa in regalo. Ogni giorno servizi smart per la tua spesa on the move. E se sei uno studente universitario, per te il 10% di sconto. Ti aspettiamo il 23 aprile in via Roma 155-157. Cagliari. Try Go, veloce, fresco, buono.
4: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Cerchi un centro completo per bellezza e benessere? Cosa mi consigli? Infinity Care di Francesca Pilia a Quartu. Laser Total Body Indolore, 5 sedute a 250 euro. Presso terapia più bendaggi, 5 sedute a 80 euro. E per i capelli completamente lisci? Trattamento cheratina vegetale a 99 euro. Perfetto! Come posso contattarli? Infinity Care, via Danimarca 6, Quartu Sant'Elena. Chiama ora 328 41 40 186.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale via Casteddu. Innovativa Glass, creazioni in vetro di qualità.
3: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche colf e badanti?
4: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
6: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
7: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria. Una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
8: Dal 30 aprile al 9 maggio, da Iperpan e Superpan c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Birra Ichnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Pasta Barilla 500 grammi, 58 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono le 8:28.
1: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.
3: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis. Un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare!
5: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
8: Tranquilla, ci pensiamo noi.
7: Davvero? Anche Colf e badanti?
8: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
7: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
9: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
11: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.

0: buongiorno. Benvenuto da Cifad.
1: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
0: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
1: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
0: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
2: Cifad, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
3: Da Ardis fino al 6 maggio, maxi convenienza. Alcuni esempi: latte a lunga conservazione Granarolo, 1 litro, 75 centesimi. Olio extravergine, 2 litri, 8,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
5: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
7: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
6: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: Quella vecchia teiera, quel giocattolo che non utilizza più nessuno da mesi, quei palloni da calcio che non usi più, pensi che siano da buttare?
9: Al centro di riuso di Cagliari, niente finisce davvero. Gli oggetti trovano una nuova casa e l'ambiente ringrazia.
8: Porta ciò che non ti serve più o scegli qualcosa di utile per te. È gratis, è sostenibile, è Cagliari che cambia.
10: Ogni lunedì, mercoledì e sabato in via Conti Vecchi 8 a Cagliari. Al centro di riuso, riduci, riusa, rigenera.
11: In edicola con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero di L'Unione Plus, l'intelligenza artificiale in redazione. E in questa uscita risponderà a come vivremo, come cambieranno le nostre case, come ci cureremo, come ci sposteremo, cosa mangeremo. Venerdì 8 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
12: Radio Lina, meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
14: Nuvolosità in aumento nella giornata di domenica in Sardegna per l'ingresso di infiltrazioni umide, il tutto però in un contesto asciutto e senza fenomeni. Clima mite con temperature massime che saranno comprese tra i 20 e i 24 gradi. Ventilazione a tratti moderata con mari calmi o poco mossi. Per quanto riguarda poi l'avvio della nuova settimana, avremo un peggioramento del tempo per il passaggio di una perturbazione che apporterà piogge e rovesci a carattere sparso e molta nuvolosità. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
15: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 8 e 58 minuti.
1: Buongiorno, benvenuto da Cifad.
2: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
1: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
2: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
1: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
3: Cifad, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Esteri in apertura. C'è la possibilità che gli attacchi contro l'Iran riprendano. Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Il presidente però non ha voluto esprimersi sulle tempistiche di eventuali attacchi ed ha aggiunto che la riduzione delle truppe in Germania sarà ben più ampia di 5.000 unità. Ma nel mirino ci sono anche le deludenti Italia e Spagna, come le aveva apostrofate il tycoon 48 ore fa.
4: Intanto Israele sta acquistando dagli Stati Uniti sistemi a basso costo per intercettare droni efficaci contro gli iraniani Shahed, ma non contro quelli più piccoli lanciati da Hezbollah. Minaccia per i soldati IDF nel Libano meridionale, lo scrive il quotidiano Haaretz, citando una nota del Dipartimento di Stato USA. Gli States forniranno a Israele 10.000 kit per i missili terra-aria da non guidati. Questi diventano munizioni a guida di precisione in grado di colpire bersagli terrestri e intercettare droni.
5: Ora in Italia, un ragazzo è morto nel lago di Garda dopo essersi tuffato dal pedalò. Lo rende noto la guardia costiera intervenuta con due mezzi navali. Il corpo del giovane è stato recuperato da uno degli amici sul fondale del lago a Desenzano del Garda. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo sul posto, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Si sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. Nelle stesse ore, un altro ragazzo è morto a Mandello dell'Ario, nel lago di Como.
4: Siamo stati noi, lo hanno ammesso ai carabinieri forestali, senza giri di parole. Le due operai agricoli lucchesi, entrambi intorno ai 50 anni e titolari di una ditta di giardinaggio, hanno riconosciuto la propria responsabilità nell'incendio che ha devastato il Monte Faeta. Alla base del rogo, secondo quanto emerso, ci sarebbe una grave negligenza. Sono entrambi indagati e l'accusa sarebbe incendio colposo.
5: Sarebbero gravissime le condizioni di Narges Mohammadi. L'attivista iraniana, premio Nobel per la pace, era stata ricoverata d'urgenza nelle scorse ore all'ospedale di Zanjan, dove è stata trasferita nel reparto di terapia intensiva cardiologica. Secondo quanto comunicato dalla Fondazione Narges, l'emergenza è dovuta a un catastrofico peggioramento del suo stato medico. Mohammadi era già stata ricoverata due volte a dicembre, dopo che era stata arrestata e percossa il 12 dello stesso mese.
4: Lo sport in chiusura, la Formula 1. La partenza del Gran Premio di Miami, che vede Kimi Antonelli scattare dalla pole position, è stata anticipata di 3 ore. Quindi i semafori si spegneranno alle 19 italiane, le 13 locali. La decisione è arrivata nella notte italiana a causa delle condizioni meteo avverse. Per il calcio invece all'Inter manca un punto per vincere lo scudetto dopo che Como e Napoli hanno pareggiato 0-0 nell'anticipo del sabato. Nerazzurri impegnati oggi a San Siro contro il Parma.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via via.
6: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 4 gelati Magnum, gusti assortiti, a 3,49€. Scopri di più su conad.it.
8: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
9: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
10: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
11: Il Cagliari in diretta.
12: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Il re è tornato. Senti ogni nota.
14: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
13: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
7: Pronti? Azione!
11: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
17: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
18: Non conosco avventurieri migliori.
17: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
20: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
21: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 30 aprile al 5 maggio, come la maionese Calvé in tubetto da 150 ml a 1,25 euro. Il detersivo svelto concentrato per piatti agli agrumi da 450 ml a 1,99 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le ali doppie di pollo a 35 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
22: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
23: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
4: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Offerte al costo negli Iper Nonna Isa. Acqua minerale Eva, naturale o frizzante, 1,5 litri, 32 centesimi. Prosciutto cotto Gran Biscotto Rovagnati, 1,98 euro letto. Offerte valide fino all'11 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
7: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: Nella prossima uscita parleremo di disturbi psicotici.

0: Sono le 9 e 29 minuti.
1: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: 4 partite al termine e un obiettivo salvezza sempre più concreto per i rossoblù. Oggi segui con noi la 35esima giornata del campionato Serie A Enilive. Dalle 12 il prepartita con Carlo Alberto Melis e dalle 12.30 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Bologna-Cagliari. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
3: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis, un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
4: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanienda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale via Castetto. Innovativa Glass. Creazioni in vetro di qualità.
9: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
10: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 30 aprile al 5 maggio, come i succhi Santal Brick in confezione da 6 pezzi a 1,99 euro, il pane integrale Roberto da 400 grammi a 1,10 euro, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai il capocollo di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: TryGo, il primo store pensato per chi vive sempre in movimento. Pasti veloci, snack gustosi, piatti pronti e bibite fresche. Tutto al tuo passo. E subito appena entri, 20 euro di buoni spesa in regalo. Ogni giorno servizi smart per la tua spesa on the move. E se sei uno studente universitario, per te il 10% di sconto. Ti aspettiamo il 23 aprile in via Roma 155-157, Cagliari. TryGo, veloce, fresco, buono.
2: Campionato Mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del Campionato Mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
3: CRM Sant'Antonio, Centro Diagnostica per Immagini, Risonanza Magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani. In edicola con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero di L'Unione Plus, l'intelligenza artificiale in redazione. E in questa uscita risponderà a come vivremo, come cambieranno le nostre case, come ci cureremo, come ci sposteremo, cosa mangeremo. Venerdì 8 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
5: Radiolina, meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
7: Nuvolosità in aumento nella giornata di domenica in Sardegna per l'ingresso di infiltrazioni umide, il tutto però in un contesto asciutto e senza fenomeni. Clima mite con temperature massime che saranno comprese tra i 20 e i 24 gradi. Ventilazione a tratti moderata con mari calmi o poco mossi. Per quanto riguarda poi l'avvio della nuova settimana, avremo un peggioramento del tempo per il passaggio di una perturbazione che apporterà piogge e rovesci a carattere sparso e molta nuvolosità. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
8: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 10 e 0 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Il presidente americano Trump parla della possibile ripresa degli attacchi militari contro l'Iran. In un post sul suo social Truth precisa che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo. La proposta si articola in 14 punti e prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il capo della magistratura iraniana ha affermato però che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata.
3: Intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio ha in programma la prossima settimana una visita in Italia, prima in Vaticano e poi a Roma tra giovedì e venerdì prossimi per una serie di incontri mirati al disgelo delle relazioni bilaterali. Secondo il Corriere della Sera, l'agenda romana non è ancora chiusa e al momento prevede incontri con il segretario di Stato Vaticano Parolin e con i ministri Tajani e Crosetto, ma secondo quanto riferito Rubio avrebbe chiesto anche di incontrare la premier Meloni.
4: Ora in Italia, delitto di Garlasco, i messaggi firmati Andreas su un forum di seduzione tornano al centro dell'attenzione. Dietro quel nickname, infatti, ci potrebbe essere proprio Andrea Sempio, oggi 38enne e indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, post scritti tra il 2009 e il 2016. Tra questi uno in particolare, datato 30 novembre 2010, in cui l'autore parlava di una forte one-itis, vissuta tra i 18 e i 20 anni. Con il termine one-itis spesso si intende un'ossessione patologica e irrazionale verso una sola persona.
3: È stato convalidato l'arresto del 45enne italiano accusato di aver ucciso a Ibiza Francesco Sessa, pizzaiolo di 35 anni originario di Pagani in provincia di Salerno. Per il presunto omicida è dunque stata decretata la misura del carcere preventivo senza cauzione. L'uomo è stato trasferito nel centro penitenziario di Ibiza dopo un'udienza durata circa 6 ore, durante la quale si sarebbe dichiarato innocente.
4: Torniamo all'estero. Il Monte Mayon nelle Filippine è tornato attivo, ricoprendo l'area circostante con uno spesso strato di cenere. Un totale di 52 villaggi intorno al vulcano sono stati interessati. Le nostre squadre sono già sul posto per fornire supporto alle comunità colpite, ha dichiarato il portavoce dei Vigili del Fuoco. Il Monte Mayon è un vulcano alto 2.462 metri, a circa 330 km a sud-est della capitale Manila. Il vulcano, che erutta periodicamente, ha mostrato un'attività crescente dall'inizio dell'anno.
3: Il tennis in chiusura. Sinner e Zverev si ritrovano ancora una volta da avversari nella finale del Master 1000 di Madrid. L'incontro si gioca oggi alle 17 sul Manolo Santana Stadium con il tennista numero 1 al mondo e il terzo del ranking che si ritrovano da avversari per la 14ª volta. L'azzurro va a caccia di un altro dei pochi grandi titoli che gli manca, mentre Zverev spera di mettere in bacheca il terzo Master Madrid. Un successo in finale permetterebbe a Sinner di allungare il vantaggio su Alcaraz in classifica, portandosi a più 1390 punti.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: Radar, alla nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
7: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.
8: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
11: TryGo, il primo store pensato per chi vive sempre in movimento. Pasti veloci, snack gustosi, piatti pronti e bibite fresche. Tutto al tuo passo. E subito appena entri, 20 euro di buoni spesa in regalo. Ogni giorno servizi smart per la tua spesa on the move. E se sei uno studente universitario, per te il 10% di sconto. Ti aspettiamo il 23 aprile in via Roma 155-157. Cagliari. TryGo, veloce, fresco, buono.
12: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
13: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Macchina Storia.
1: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
2: Tranquilla, ci pensiamo noi.
1: Davvero? Anche COLF e badanti?
2: Certo, CAFCIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
1: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
3: Cerchi un centro completo per bellezza e benessere?
4: Cosa mi consigli?
3: Infinity Care di Francesca Pilia a Quartu. Laser Total Body Indolore, 5 sedute a 250 euro. Presso terapia più bendaggi, 5 sedute a 80 euro.
4: E per i capelli completamente lisci?
3: Trattamento cheratina vegetale a 99 euro.
4: Perfetto! Come posso contattarli?
3: Infinity Care, via Danimarca 6, Quartu Sant'Elena. Chiama ora 328 41 40 186.
5: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
6: Entrano in campo con la maglia dei campioni
7: le squadre della Corte del Sole.

0: La Corte del Sole è a Sestu, località Amore Corrasce, sulla ex statale 131.
1: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
2: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti in forma, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
3: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Femina Story.
1: Sono le 10 e 28 minuti.
2: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Ammengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
4: Tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty, necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai Polciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
5: In Sardegna, Glovo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis. Un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
7: Offerte al costo negli Iper Nonna Isa. Pasta di semola di Vella 500 grammi, 52 centesimi. Detergente piatti svelto 980 ml per 3, 3,99 €. Offerte valide fino all'11 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
8: Cerchi un centro completo per bellezza e benessere?
9: Cosa mi consigli?
8: Infinity Care di Francesca Pilia a Quartu. Laser Total Body Indolore, 5 sedute a 250 euro. Presso terapia più bendaggi, 5 sedute a 80 euro. E per i capelli completamente lisci? Trattamento cheratina vegetale a 99 euro. Perfetto! Come posso contattarli? Infinity Care, via Danimarca 6, Quartu Sant'Elena. Chiama ora 328 41 40 186.
10: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
11: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
12: Nella prossima uscita parleremo di disturbi psicotici.
1: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Macchina Storia.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche Colf e badanti?
4: Certo, CAFCA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale via Castetto. Innovativa Glass, creazioni in vetro di qualità.
8: Offerte al costo negli Iper Nonna Isa. Pasta di semola di Bella 500 grammi, 52 centesimi. Detergente piatti svelto 980 ml per 3, 3,99 €. Offerte valide fino all'11 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
9: In edicola con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero di L'Unione Plus, l'intelligenza artificiale in redazione. In questa uscita risponderà a come vivremo, come cambieranno le nostre case, come ci cureremo, come ci sposteremo, cosa mangeremo. Venerdì 8 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Radiolina, meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
12: Nuvolosità in aumento nella giornata di domenica in Sardegna per l'ingresso di infiltrazioni umide, il tutto però in un contesto asciutto e senza fenomeni. Clima mite con temperature massime che saranno comprese tra i 20 e i 24 gradi. Ventilazione a tratti moderata con mari calmi o poco mossi. Per quanto riguarda poi l'avvio della nuova settimana, avremo un peggioramento del tempo per il passaggio di una perturbazione che apporterà piogge e rovesci a carattere sparso e molta nuvolosità. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
13: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 80. Radiolina Storia.
1: Sono le 11:00.
2: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
3: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
2: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
3: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
2: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
3: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: In apertura agli esteri, ridurremo drasticamente e taglieremo molto più di 5.000 soldati. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, annunciando ai giornalisti l'intenzione di ritirare un numero di truppe americane dalla Germania superiore a quanto precedentemente indicato dal Pentagono. Sempre Trump, in un post su Truth, ha precisato che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo. La proposta si articola in 14 punti e prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz.
4: E dopo il Times of Israel, altri media parlano di una possibile ripresa delle ostilità a Gaza. Il premier israeliano ha convocato il gabinetto di sicurezza. Per una fonte informata di Can News, Israele auspica passi concreti per disarmare Hamas e per l'insediamento di un nuovo governo tecnocratico a Gaza. Il quotidiano saudita Ash-Sharq al-Awsat scrive che Netanyahu ha convocato il seguito dopo che Hamas avrebbe risposto al piano di disarmo USA già respinto.
5: Conflitto in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le forze di difesa ucraine hanno colpito due petroliere russe nelle acque del porto di Novosibirsk, utilizzate per il trasporto di petrolio. In un messaggio su Telegram, Zelensky ha spiegato che le navi appartenevano alla flotta ombra della Federazione Russa e venivano utilizzate attivamente per il trasporto di petrolio.
4: In Italia, per la cronaca, un 66enne è deceduto nel pomeriggio di ieri a seguito di un incidente stradale avvenuto ad Albairate, nella città metropolitana di Milano. Stando a una prima ricostruzione, una bicicletta e una moto si sono scontrate all'altezza di un incrocio lungo la strada 494. Ad avere la peggio è stato proprio il 66enne morto prima ancora di poter essere trasportato in ospedale. Un 74enne invece è stato soccorso con la massima urgenza e ora si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale civile di Alessandria.
5: Arabia Saudita, Russia e altri 5 membri dell'OPEC Plus si riuniscono oggi per decidere se aumentare le proprie quote di produzione petrolifera dopo l'uscita annunciata dagli Emirati Arabi Uniti. Riunione online e gli analisti prevedono che Arabia Saudita, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman aumenteranno di 188.000 barili al giorno insieme le quote. Nessun commento ufficiale dall'OPEC dopo la decisione degli Emirati.
4: Cambiamo argomento. Mega concerto gratis sulle spiagge brasiliane di Copacabana per Shakira, che segue le orme di Madonna e Lady Gaga. Dopo un'esibizione di droni, l'artista colombiana è apparsa vestita dei colori della bandiera brasiliana su un palco di 1.500 metri quadrati e ha salutato da vicino i fan prima di cantare. 8.000 agenti di sicurezza e 4 ore prima chiuse le strade del quartiere di Rio, dove si trova la spiaggia. Pubblico stimato 2 milioni di persone.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via via.
6: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
9: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
10: I want it to be free!
11: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
12: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
11: Globo Sport.
12: E intanto scopri i nuovi arrivi.
11: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
13: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Passa a Coop Voce nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 27 maggio potrai attivare l'offerta Turbo 205G. Con 7,90€ al mese avrai 200 giga, minuti illimitati e 1000 sms. I primi due mesi sono gratis. Chiedi informazioni al tuo punto vendita Coop di fiducia. Non dimenticare che Coop Voce si appoggia alla rete Vodafone. Coop Voce. Comunicare è semplice.
14: Oh no, stanno tornando le zanzare.
15: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
16: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
15: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
16: 070 22 240.
17: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
18: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist. CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
3: Da Ardis fino al 6 maggio, maxi convenienza. Alcuni esempi: latte a lunga conservazione Granarolo, 1 litro, 75 centesimi. Olio extravergine, 2 litri, 8,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Media Sud 2021-27.
5: Quella vecchia teiera, quel giocattolo che non utilizza più nessuno da mesi, quei palloni da calcio che non usi più, pensi che siano da buttare?
6: Al centro di riuso di Cagliari, niente finisce davvero. Gli oggetti trovano una nuova casa e l'ambiente ringrazia.
5: Porta ciò che non ti serve più o scegli qualcosa di utile per te. È gratis, è sostenibile, è Cagliari che cambia. Ogni lunedì, mercoledì e sabato in via Conti Vecchi 8 a Cagliari. Al centro di riuso, riduci, riusa, rigenera.
7: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
8: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
9: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
0: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist. Sono le 11:30.
1: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 30 aprile al 5 maggio. Come la maionese Calvé, in tubetto, da 150 ml a 1,25 euro. Il detersivo svelto concentrato per piatti agli agrumi, da 450 ml a 1,99 euro. E nei punti vendita aderenti, nel reparto macelleria, troverai le ali doppie di pollo a 35 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
3: Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale via Casteddu. Innovativa Glass. Creazioni in vetro di qualità.
4: Ma che luce che c'avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti. Aspetta che metto l'occhiale da sole. Tac.
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
5: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
9: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Nella prossima uscita parleremo di disturbi psicotici.
0: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Campionato mondiale supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del campionato mondiale supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo.
4: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
5: Offerte al costo negli iper Nonna Isa. Acqua minerale Eva, naturale o frizzante, 1,5 litri, 32 centesimi. Prosciutto cotto Gran Biscotto Rovagnati, 1,98 euro letto. Offerte valide fino all'11 maggio negli iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
6: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
7: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
6: Tac!
8: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
6: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
8: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist. Mi sento

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Esteri in apertura. Esaminerò a breve il piano che l'Iran ci ha appena inviato, ma non riesco a immaginare che possa risultare accettabile. Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth. Non riesco a immaginare sia accettabile, ha detto, dal momento che non ha ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni, ha messo in evidenza il tycoon. Intanto il capo della magistratura iraniana ha affermato che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata.
3: Ancora esteri, almeno 3 persone sono morte, altre 9 sono rimaste ferite nelle ultime ore in raid attribuiti alle forze russe nel sud dell'Ucraina. Nella regione del Kherson un uomo è morto e altre 4 persone sono rimaste ferite in un attacco con droni. A Odessa invece i droni dell'esercito di Mosca hanno colpito il porto ed edifici residenziali, provocando 2 morti e 5 feriti. Attacchi aerei sono stati poi riportati anche in altre regioni ucraine come Mykolaiv, dove sono state colpite infrastrutture energetiche.
4: Ora in Italia il nickname Andreas, apparso su alcuni forum di seduttori tra le 2009 e 2016, potrebbe appartenere ad Andrea Sempio, il 38enne da pochi giorni formalmente indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Uno in particolare, datato 30 novembre 2010, in cui Andreas parlava di una forte one-itis vissuta tra i 18 e i 20 anni. Con questa locuzione si intende spesso un'ossessione patologica e irrazionale verso una sola persona. Tale elemento è stato subito collegato a Chiara Poggi, anche se i difensori di Sempio escludono ogni legame.
3: Una ragazza che cammina a piedi nel buio con il volto coperto di sangue e con in braccio una bambina di 4 anni. È la scena che si sono trovati davanti i carabinieri nel centro di Napoli nel cuore della notte. A ridurla così era stato il compagno convivente che per colpirla violentemente alla testa e al volto aveva usato uno smartphone. L'uomo è stato rintracciato poco dopo e ora in carcere per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.
4: Il consumatore americano non vuole rinunciare al Made in Italy. Le nuove misure però ci preoccupano per le conseguenze sulla filiera dell'automotive. Così il ministro delle imprese e Made in Italy Urso in un'intervista sui nuovi dazi statunitensi. Ancora non rimossi i dazi interni dell'Unione Europea, ha detto poi, cresce l'interesse di investitori esteri, soprattutto di fondi arabi. E se i cinesi vogliono acquistare aziende auto in difficoltà, ha aggiunto Urso, siamo aperti a investimenti esteri se creano occupazione in Italia.
3: Il calcio in chiusura. Dopo il pareggio 0-0 tra Como e Napoli, oggi l'Inter potrebbe festeggiare lo scudetto a San Siro, anche solo pareggiando contro il Parma. Fischio d'inizio alle 20.45. Il programma della domenica della 35esima giornata si apre con Bologna-Cagliari. Alle 15 c'è Sassuolo-Milan, alle 18 la Juventus affronta un già retrocesso Verona. Domani le ultime 2 partite, alle 18.30 c'è Cremonese-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via via.
6: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da un chilo di pan di stelle mulino bianco a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Radiolina, Radio Notizie.
9: Buongiorno da Maurizio Landi e benvenuti a una nuova edizione del GR di Radiolina. Il nuovo allarme arriva con una determina dell'assessorato all'agricoltura datata 30 aprile. Nell'isola confermata la presenza della mosca bianca, un parassita proveniente dall'estremo oriente e pericolosa soprattutto per gli agrumetti. Nella determina individuate le zone nelle quali intraprendere iniziative di prevenzione e disinfestazione. Omicidio Mucci, nuovi dettagli, uno dei fratelli indagati fu arrestato per rapina. Sotto accusa Gianmarco e Filippo Tunis di Pirri e Daniel Campus di Quarto, attesa per gli esami sui telefoni cellulari. Sardegna in crisi di spopolamento, in 20 anni persi quasi 2 miliardi di capacità produttiva, nell'isola il tasso di natalità più basso d'Europa con la quota dei cittadini 15-64 anni, calata di 7 punti percentuali dal 2005 al 2025. Sciolto il voto a Sant'Effisio, la giornata della solenne messa celebrata in onore dall'arcivescovo di Cagliari Giuseppe Batturi, in serata processione a mare. Domani il rientro del martire nella chiesa di Stampace a Cagliari. Cala dei Gabbiani a Bauneie è una delle spiagge italiane più belle al mondo, a certificarlo è la classifica internazionale delle 50 mete balneari più straordinarie del pianeta, edizione 2026. 18° posto globale, 3ª in Europa e 1ª in Italia. Un riconoscimento che arriva in un momento speciale per la costa, dopo le mareggiate invernali e il passaggio del ciclone Harry, le cale hanno ritrovato il loro equilibrio naturale. Questo pomeriggio la finale del Sardegna Open di tennis, si contendono il titolo Matteo Arnaldi, che ieri ha sconfitto la sorpresa Gianluca Cadenasso, e il polacco Hubert Hurkacz, che in semifinale ha eliminato l'argentino Burruciaga, tesserato proprio per il Tennis Club di Cagliari. E alle 12.30 Bologna-Cagliari, i rossoblù cercano i punti per chiudere anche matematicamente la pratica salvezza. Pisacane in conferenza è stato chiara, ora si decide il nostro campionato. Bene, è tutto per questa edizione del GR, vi ringrazio.

Della morte di Ayrton Senna ci ha lasciato dopo una vita dedicata allo sport, dopo una vita che è stata di grande ispirazione, di esempio per tanti, uno dei più grandi sportivi che l'Italia abbia avuto, non ho paura di definirlo così. C'è tanto di Bologna, c'è la Bologna che ci dà i brividi e ci fa sognare, quella di Kimi Antonelli in pole position con dedica a Zanardi nel Gran Premio di Miami anticipato alle 19, non alle 22 per la pioggia. C'è una Bologna che ci fa tremare, che ci fa molta paura, ed è quella delle Vunere, la Virtus di pallacanestro che alle 17 al Pala Serra di Migni potrebbe dare il colpo di grazia a una Dinamo sull'orlo di una clamorosa retrocessione in Serie A2. E poi c'è una Bologna che dobbiamo affrontare senza paure, quella del calcio, quella che al Dallara tra poco affronterà il Cagliari. Non è certamente il Bologna degli anni 30 che faceva tremare il mondo, non è il Bologna degli anni 60, campione d'Italia, la prima squadra a sfidare in amichevole, a battezzare il Cagliari del giovanissimo Gigi Riva e di Sandro Cansilvestri, promosso in Serie A nel 1964-65. Il Cagliari perse quell'amichevole, poi nella gara di ritorno a Bologna in campionato, si giocava nel giro di ritorno, vinse, e al netto di qualche scaramuccia tra Silvestri e Greatti, che fece un gesto che l'allenatore Sandokan non gradì, ne dio spogliato. Io sottolineo questo mancato gradimento. Al netto di questo, il Cagliari riuscì a segnare tre reti e vincere sul campo dei campioni d'Italia che cedevano il titolo. Oggi ci sono due squadre che hanno ambizioni molto ridimensionate. Il Bologna, come sapete, dopo l'esploit dell'anno scorso è uscito dalle coppe europee, dall'Europa League, in campionato ha scarse, anzi azzerate possibilità di tornare in Europa, però in campo ha un andamento piuttosto ballerino e oggi non vorrà fare brutte figure contro il Cagliari, che invece per la prima volta si affaccia su una prospettiva di salvezza aritmetica non semplicissima, perché il Cagliari dovrebbe vincere e poi sperare che domani alle 18:30 la Cremonese non vada oltre il pareggio. Vediamo allora il quadro di questa giornata, ne mancano 4 alla fine, quindi siamo alla 35esima, che è già cominciata col successo che dà grande speranza di Francesco del suo Lecce sul campo del Pisa. Per effetto di questa vittoria per 2-1 non soltanto il Pisa ma anche il Verona sono retrocesse in Serie B. Auguri per una pronta risalita, come si dice in questi casi. Ieri giornata da veramente non da braccino ma da gambetta corta, perché su 3 partite solo 2 reti segnate: Atalanta-Genoa 0-0, Como-Napoli 0-0, Udinese-Torino 2-0. Il Torino celebrava l'anniversario di Superga, che in realtà è domani, lo ha fatto nel peggiore dei modi, perdendo a Udine. Sono i due prossimi avversari del Cagliari: l'Udinese sabato alla Domus e poi il Torino la settimana successiva. Oggi, dopo Bologna-Cagliari, alle 15 Sassuolo-Milan, alle 18 Juventus-Verona, alle 20:45 Inter-Parma. Come tutti sapete, basta un punto e l'Inter si laureerà campione d'Italia per questa stagione. La chiusura affidata domani con Cremonese-Lazio alle 18:30, Roma-Fiorentina alle 20:45. Al momento la classifica dice: Inter 79 punti, Napoli 70, Milan 67, Juventus 64. Sono le squadre che in questo momento sarebbero ammesse alla prossima Champions League. Il Como ha 62 punti, la Roma 61, l'Atalanta 55. Il Bologna e la Lazio ne hanno 48, l'Udinese 47, Sassuolo 46, Parma 42, Torino 41, Genoa 40, tutte squadre che sono già salve, che non hanno più niente da chiedere alla classifica, praticamente salvo anche la Fiorentina con 37 punti. Il Cagliari ne ha 36 e ha bisogno ancora, come ha sottolineato Bisacane, di fare qualche altro punticino. Poi il Lecce con 32 punti ha allungato sulla Cremonese, che ne ha 28, che in questo momento sarebbe retrocessa. Sono invece già ufficialmente retrocesse Verona e Pisa. Velocemente uno sguardo ai giornali, che fra poco, almeno per quanto riguarda le notizie del Cagliari, saranno già superati dai fatti. L'Unione Sarda-Cagliari, prenditi della salvezza, alle 12:30
attenta alla sfida a Bologna. Rossoblù oggi a caccia di punti. All'interno Cagliari c'è anche la salvezza nel menù alle 12.30 a Bologna. Rossoblù isolani sono salvi se vincono oggi. La Cremonese non va oltre il pari domani. Gianni Dell'Orfano, la nostra memoria storica, ci ricorda la sconfitta del 1972, l'autogol di Nicolai

0: fatale. Al Cagliari, dopo il pari di Riva su punizione, 19 marzo 1972, lo trovate nella partita in cornice sull'Unione Sarda. Pisacane, il vantaggio non è una sicurezza, è una responsabilità, dipende da noi, non abbassiamo assolutamente intensità, ritmo e mentalità. Verona e Pisembi, buon ritorno in A, Mendy si è allenato poco, vedremo, mentre Italiano dice, l'allenatore del Bologna, che vuole invertire la rotta negativa al Dall'Ara, i fischi fanno male ma non molliamo. La primavera intanto si è portata a un punto dal Napoli a due giornate dalla fine del campionato, farà comunque i play-out, ma tra Cagliari e Napoli c'è da stabilire chi avrà il vantaggio del campo. E la cosa curiosa è che nell'ultima giornata c'è Cagliari-Napoli, quindi si preannunciano tre sfide consecutive tra le formazioni rosso-blu e partenopea a livello di squadre primavera. La Gazzetta dello Sport punta sul Bologna, Bologna che spine, Italiano e Orsolini, il club per il futuro attende risposta, il tecnico dice incontro a breve e saprete cosa farò. L'Esterno cerca la doppia cifra e riflette sul rinnovo, è uno di quei giocatori che, come sapete, al Cagliari danno sempre problemi. Pisacane lancia la sfida, possiamo dare fastidio. Tutto Sport, Bologna fischi da cancellare, fiducia Cagliari, Italiano capisco i nostri tifosi. Il Corriere dello Sport, che dedica uno spazio più ampio, momento Italiano, non è facile stupire ma abbiamo regalato tante emozioni, dopo i fischi sul Bologna al termine della partita contro la Roma il tecnico cerca il riscaldo. Ecco perché oggi la squadra felsinea è così pericolosa, nessun segreto, conoscerete presto il mio futuro, la gente deve sapere che gli insulti si sentono. E Pisacane, Cagliari, adesso finiamo il lavoro, il tecnico rosso-blu sardo carica la squadra, non vuole cali di tensione. Questa era la nostra rassegna stampa, sono già arrivati tanti dei vostri messaggi, li leggeremo fra poco dopo aver dato un'occhiata alla formazione, ma vi anticipo soltanto questo messaggio, ditemi di chi è, e dopo l'Atalanta facciamo rotta, su Bologna anche detta la dotta, dai che Trasinelli e Garisenda ci attende un'altra gara da leggenda. Chi l'ha mandato? Naturalmente Guglielmo da Firenze, e chi altro poteva essere? Pisacane alle prese con grossi problemi soprattutto in attacco, Borrelli si è di nuovo fermato, Pavoletti come sapete si è operato, la sua stagione e chissà forse anche la carriera, anzi probabilmente sono finite, Clixoi e Belotti non sono certamente al meglio, le indicazioni portano tutte sul ripiego che più volte abbiamo visto, cioè con Esposito e Foloruncio, ma per una conferma non dobbiamo far altro che chiamare in causa Lele Casini allo stadio Renato Dall'Ara, ex comunale di Bologna. Buon pomeriggio, anzi buongiorno, visto che siamo ancora di mattina. Lele, ben trovato.
1: Ben trovato Carlo Alberto, chiaramente ben trovati a tutti gli ascoltatrici e ascoltatori di Radiolina. Sì, siamo nella Bologna, una bellissima Bologna, oltretutto una giornata splendida, molto molto caldo, oltre i 20 gradi, in tribuna stampa si sta abbastanza bene perché coperti, il resto dello stadio, quindi tre quarti della struttura felsinea è senza la copertura, quindi con il sole in faccia o in testa, in un pomeriggio veramente molto molto caldo che si sente anche all'interno del campo, praticamente viene innaffiato da quando siamo arrivati, praticamente due ore prima dell'ingresso in campo dei giocatori già gli spruzzatori sul campo erano attivi, e chiaramente sarà un pomeriggio particolare. Il Bologna, come dicevi, cerca un risultato positivo, visto che ormai quasi nulla da chiedere se non quello di tentare di recuperare l'Atalanta, ma anche in caso di vittoria sarebbero 4, se non sbaglio, i punti che distanzierebbero la squadra di Italiano dalla squadra bergamasca, e con un calendario importante negli ultimi tre per appunto la squadra di Bologna. Dall'altra c'è un Cagliari che dopo la vittoria del Lecce a Pisa deve sperare che la Cremonese non vinca in casa con la Lazio. Nel caso in cui Cagliari vinca questa sera e nel caso in cui la Cremonese non vinca contro la Lazio, a quel punto il Cagliari potrebbe festeggiare senza il campo, diciamo così, la salvezza aritmetica. Stiamo parlando di dettagli, dopo la vittoria contro l'Atalanta chiaramente c'è molta più serenità, però bisogna conquistare qualche punto anche per finire bene un campionato che alla fine è stato tra gli alti e i bassi, anche molto criticato, ma se andiamo poi a considerare sarà chiaramente il commento che faremo nelle ultime giornate, quando non ci sarà nulla da chiedere dal punto di vista dei punteggi, chiaramente un campionato che ha lasciato l'amore in bocca per certi versi, ma che comunque ha degli alibi e delle situazioni che sicuramente non sono state fortunate per il Cagliari in una stagione che a 4 giornate alla fine sei virtualmente salvo. Andiamo a vedere però le formazioni per questo pomeriggio, diciamo così, per questa ora di pranzo di questa domenica, la prima di maggio, con il Cagliari che praticamente schiera la stessa formazione valuta la tanta, con le due modifiche: non c'è Mendy, c'è Palestra, non c'è Rodriguez, c'è Dossena. Queste le due modifiche, quindi Caprile in porta, Zepedro, Mina, Dossena, Obert, dopo Gaetano De Iola, Palestra, Folorus, Esposito. Quindi la prima punta se la divideranno il ruolo di prima punta Folorus, Esposito, poi vedremo con Esposito che l'ultima partita aveva fatto lui la boa centrale con gli inserimenti di Palestra e Folorusso. Dall'altra, anche dall'altra parte non c'è una prima punta, infatti ha rivoluzionato un po' le cose Vincenzo Italiano, il giovanissimo Massimo Pessina in porta, 18 anni per lui, alla 33ª presenza in Serie A. E davanti a lui c'è De Silvestri, che invece presenza in Serie A ne ha 460, oggi uno in più per questo terzino destro di 37 anni. L'altra novità è il centrale difensivo di destra, che sarà Elland, alla 3ª presenza in Serie A. Poi Lucumi e Miranda fanno parte della difesa titolare, Moro, Freuler e Somm, la linea dei centrocampisti, con Bernardeschi e Dominguez a supporto di Jens Odgaard, il giocatore danese già segnato anche al Cagliari, che farà praticamente la prima punta, una finto 9, diciamo così. Non c'è Castro, è stato recuperato Bernardeschi, è stato recuperato Rove, che va in panchina, sta dicendo Castro in panchina anche lui, e anche Orsolini, oltre a Pobega, Ferguson, gli ex Zorte, Alico Giannis, e i centrali Vitic ed Eghem e il giovane portiere Riccardo Gnudi di 17 anni. Panchina per il Cagliari invece Cerri e Ciocci per quanto riguarda il ruolo di portieri, Zappa, Rodriguez, Sulemana, Albarassini, Crixo e Belotti, 3P e Mendy, 4 attaccanti, e chiaramente chi per un motivo, chi per un altro, si accomoderanno in panchina. Il Cagliari giocherà senza una vera e propria prima punta. L'arbitro è il signor Valerio Crezzini di Siena, 32 anni per lui, alla prima direzione arbitrale con il Bologna, alla seconda col Cagliari, l'unico precedente in questa stagione a novembre nella sconfitta di Torino contro la Juventus per 2-1. Il Cagliari non vince a Bologna al 10 gennaio del 2010, sono passati 16 anni e mezzo. Un gol di Matri decise quel Bologna-Cagliari, con in panchina nel Cagliari Max Allegri. Nelle ultime 13 gare in Emilia solo 2 pareggi per il Cagliari, tutte le altre sono state sconfitte. A te Carlo Alberto.
0: Grazie Lele. Allora, vediamo qualche messaggio dei nostri amici. Ho già ricevuto una bella foto da Roby di Trento, che è al Dallara. Abbiamo subito il pronostico di Marco da Nuoro: se Pisacane oggi insiste a far giocare De Iola e Mina, perderemo. Un pronostico un po' sfumato, che lascia intendere, che dice e non dice, insomma, e questo è Marco. Un abbraccio a tutto il popolo rossoblu, forza Casteddu, ci scrive Giulia da Danzica, Giuliana invece da Iglesias, forza Cagliari, gioca con coraggio, con grinta e testa vai oltre ogni passaggio, il Bologna è forte, lo sappiamo, ma non molliamo e fino alla fine lottiamo, forza Cagliari. Giuliana si cimenta anche lei nelle rime, belle, migliorabili. Giuliana lavora sulla metrica. Buongiorno a voi, scherzo naturalmente, buongiorno a voi, ci vorrebbe una vittoria per la matematica. Ecco, passiamo dalla poesia alla matematica, come vedete facciamo tutte le materie scolastiche. Roberto da Quarto, per aggiungere la classica ciliegina sulla torta, ma forse anche un punto ci metterebbe al sicuro definitivamente. Il 24 maggio, a parte il Piave e tutta la parte storica, sapremo qual è la quota salvezza, quindi sapremo anche quando è che siamo stati effettivamente salvi, anche se in quel momento non ce ne rendevamo conto. Io credo che la quota 38 sia la quota della dignità, cioè quella in cui hai fatto un punto a partita, hai seguito la media di un punto a partita e hai fatto il tuo se ti volevi salvare. Oltre va un po' meglio, meno naturalmente meno bene. Buongiorno a tutti i tifosi Forza Cagliari da Sandra di Assemini. Speriamo che i nostri non pensino di aver raggiunto la salvezza, dice invece molto opportunamente Valerio da Cagliari. Questo è uno dei temi. Michele che ci scrive da quarto, formazione senza punte che non preannuncia niente di buono, ma spero di sbagliare. Atteggiamento aggressivo fondamentale, altrimenti saranno guai. Forza Casteddu. Sì, Michele, il problema, lo ha detto anche Pisacani in conferenza: il problema è che attaccanti che lui giudica affidabili non ne ha, nel senso che evidentemente Clixoi non viene ritenuto pronto per giocare titolare. Belotti non lo è, lo abbiamo visto l'altro giorno, e quindi anche lui dovrà rientrare con gradualità. Torre da Simaci, ci vuole un grandissimo Cagliari, sperando che il Bologna ci regali una bella scatola di biscotti. Il Bologna deve accontentare un pubblico dal palato fino che si è un po' stufato di vedere sconfitte dall'ara, e quindi il Cagliari dovrà essere più forte anche di questo sentimento e di questa voglia di rivincita. Maurizio e Tanit ci scrivono da Dublino. Forza Cagliari, prendiamoci qualche punto per chiudere questa stagione. Un saluto a Silvia che è allo stadio. Benissimo. Allora, Aitor Soares, mercoledì è il mio compleanno, auguri, il mio regalo è Victor. Allora doppi auguri, ci scrive da San Paolo, un abbraccio anche a Lele Casini. Roby ci manda una foto dal Museo di Trento. Sei a Bologna o sei a Trento? Roby, non ci fare le trappole, comunque forza Cagliari. E poi Enrico, forza Cagliari, anche stavolta il destino è beffardo, vi ascolterò vista mare, speriamo al poeto con vista sella del diavolo, invece ecco, speravo al poeto, invece mare Adriatico, vista miramare, quindi Trieste immagino. Forza Cagliari e un abbraccio. Qualcuno vuole che Pisadog se ne vada, e anche qui vedremo a fine campionato cosa succede, perché molto dipenderà da chi prenderà le decisioni, quindi dallo spostamento delle quote, che al momento sono ancora in maggioranza, una risicatissima maggioranza, 51-49 per il presidente Giulini. Loris da Copenaghen, bagnata dal sole, partita in relax, tutta da godere, speriamo. Guido, dobbiamo essere sempre ottimisti. Vincenzo e Alessia da Giovinazzo, mia moglie sarda ma ci siamo sposati, viviamo in Puglia, seguiamo sempre con piacere e passione il Cagliari, grazie, un abbraccio e un saluto all'amico Lele. E poi Samuele che ci scrive da Uta, buongiorno a tutti, il Cagliari deve vincere come aveva fatto con l'Atalanta, chiaro, è lineare e auspicabile. Daniela, buongiorno, spero che giochi come lunedì. Ciao da Iglesias, portiamo Scarogna a questo Bologna, un'altra rima. Gabriele da Vicenza, buongiorno, oggi azzardo un pronostico, se reggiamo botta nei primi 5 minuti nei due tempi portiamo a casa punti, cioè i primi 15 del primo tempo e i primi 15 del secondo. Nicola da Como, delicata ma dobbiamo giocarcela. Marco da Cento che dice positività, oggi siamo felici comunque, partita rosso-blu per entrambi, ci divertiamo con scioltezza e meno tensione psicologica, il morale del Bologna è pronto a vincere ma il Cagliari spensierato potrebbe regalarci emozioni forti. E infine, 35 anni fa Bologna-Cagliari 1-2, ecco, non 1-3, no 1-2, sì, con Fonseca, certo, con un'altra partita. Io c'ero, è stata una delle più grandi gioie sportive, ci scrive Gianluca Nugoresu e Mindevantu, e fa benissimo. Ricordo una foto di Fonseca che festeggiava dopo aver scambiato la maglia con un avversario con la maglia rosso-blu del Bologna di quella partita. E c'è ancora Michele da San Sperate, vinciamo 1-0, gol di Mendy nel secondo tempo, le squadre stanno entrando in campo, il Cagliari ha anche la divisa delle grandi imprese, speriamo bene. Linea a Lele Casini.
1: Grazie Carlo Alberto, sì, stanno entrando in campo con la divisa delle impresa che viene seguita anche da 477 tifosi del Cagliari arrivati a Bologna, dalla Sardegna, dal nord Italia, immaginiamo comunque dal resto d'Italia, nel settore ospiti, ce ne sono anche in tribuna, quindi possiamo dire tranquillamente che siamo intorno ai 500. Siamo anche in una buona componente dal punto di vista giornalistico, perché differentemente da altre situazioni superiamo le 5, siamo in 6, giusto, giornalisti al seguito del Cagliari oggi, dalla Sardegna e anche dal continente, quindi è l'occasione questa per chiudere definitivamente il discorso, anche se non si potrà festeggiare in campo, mentre durante l'inno della Serie A qua a Bologna non si fischia ma si sventolano le sciarpe rosso-blu, e dato che i colori sono uguali facciamo finta che sono tutti tifosi del Cagliari. Schierate le squadre proprio davanti al simbolo della Serie A, davanti alle telecamere qua al centro del campo, con lo stadio Dall'Ara che piano piano è andato riempendosi. Del resto questo orario delle 12.30 storce il naso alla tradizione bolognese, soprattutto per quanto riguarda il pranzo, e il pubblico però comunque incita la propria squadra. Bologna che non pareggia al 10 gennaio di quest'anno contro il Como, l'ultimo pareggio in campionato chiaramente, e che nell'ultima partita ha perso in casa, viene da due sconfitte consecutive in casa, più anche quella in Europa in casa dell'Aston Villa, l'eliminazione appunto dall'Europa, e però cerca riscatto in campionato, anche se bisogna dire la verità, gli obiettivi del Bologna sembrano essere tutti saltati. C'è ancora la possibilità di agganciare il settimo posto occupato dall'Atalanta, che è stato fermato dal Genoa ieri per 0-0, però è molto lontano, 7 punti e mancano 4 giornate alla fine. Ma qua c'è l'orgoglio e anche la dignità da parte della squadra felsinia, quella di Italiano, che vuole davanti al proprio pubblico fare bene. Dall'altra c'è il Cagliari che dopo la vittoria contro l'Atalanta è lì che può chiudere il discorso. De Silvestri e De Iola, espertissimi capitani, sono incontrati veramente tantissime volte. L'arbitro invece è un inedito per il Bologna, è il signor Crezzini della sezione di Siena, alla nona presenza in stagione, alla decima totale. Solo, dicevamo, nel prepartita una presenza col Cagliari, questa stagione nella trasferta di Torino contro la Juventus persa per 2-1, nessun precedente con il Bologna. Intanto il Cagliari si sistema alla sinistra dalla linea mediana rispetto alla nostra posizione, e il Bologna invece attaccherà il primo tempo verso la propria curva più rumorosa, diciamo così, degli ultra del Bologna, la curva nord corrispondente alla Domus, mentre ci sarà un minuto di raccoglimento chiaramente dedicato al grandissimo uomo, al grandissimo sportivo, al grandissimo esempio rappresentato da Alex Zanardi, che è mancato all'età di 59 anni. E fra poco ci sarà il minuto di raccoglimento che anche noi su Radiolina rispetteremo in silenzio nel ricordo di questo grandissimo sportivo e uomo.

0: Due striscioni nel curva nord bolognese, ciao Alex, orgoglio bolognese, poi ciao Alex, eroe vero, a sintetizzare quello che dicevamo anche nel ricordo di un grandissimo uomo, un grandissimo sportivo, soprattutto un grandissimo esempio. Quando la vita ti toglie hai sempre una seconda possibilità, e lui purtroppo per due incidenti che hanno deciso della sua vita, il primo lui ha combattuto ed è rinato, la seconda purtroppo gli ha portato via la vita dopo tanto tempo, dopo quell'incidente bruttissimo, durante oltretutto una gara di beneficenza. È tutto pronto qua nel ricordo di Alex Zanardi, ci sarà anche il cooling break tra a metà del primo tempo, a metà della ripresa, un pomeriggio veramente caldo qui a Bologna, il fischio d'inizio del signor Crezzini. 35esima giornata, un saluto chiaramente a tutti gli ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di Radiolina, in particolare per quanto mi riguarda un saluto speciale a Dilva in ospedale, ma a tutti coloro che in questo momento stanno ascoltando la radio e sono vicini al Cagliari proprio e che non possono vedere o assistere a causa magari di una malattia. E subito il possesso palla da parte del Bologna, che schiera in campo il giovane Pessina in porta, De Silvestri, Ellan, Lucumi, Miranda, Moro, Freuler, Sombernadeschi, Odgard, Dominguez. Il Cagliari con Caprile in porta, Zepedro, Mina, Dossena, Obert, Adopo, Gaetano, De Iola, Palestra, Foloruscio, Esposito, senza appunto da una parte, seppur Odgard e la sua stazza fisica suggerisce, infatti questa è la sua posizione iniziale, una posizione di centrale d'attacco, ma è un giocatore che svaria molto, ha sempre svariato molto. Dall'altra il Cagliari presenta un attaccante, come definito anche da il tecnico Pisacane, e cioè Esposito, più Foloruscio che è un centrocampista, una mezza punta, e più Palestra che darà una mano soprattutto sulla fascia destra, senza una prima punta di peso. Infatti Foluscio largo a sinistra, Esposito centrale, Palestra a destra, con Gaetano chiaramente in cabina di regia in questo suo nuovo ruolo eccezionale, la sua partita contro l'Atalanta. Il lancio verso Palestra, si strattona con Miranda, alla fine il pallone nei piedi di Palestra, poi l'intervento di Miranda, la rimessa laterale, anzi il calcio di punizione segnalato dall'assistente del signor Crezzini, cioè Domenico Fontemurato di Roma 2. L'altro assistente Simone Bifi da Treviglio. Il quarto uomo è Simone Galipò di Firenze. Al VAR ci sono Matteo Gariglio di Pinerolo e Davide Gersini di Genova. Calcio di punizione per il Cagliari quindi sul settore di destra, vicino alla linea laterale, in linea con il limite dell'area di rigore, ma molto molto larga la posizione del pallone, sotto lo spicchio dei 477 tifosi rossoblù, sulla sfera Gianluca Gaetano. Ed Esposito che chiama Obert, infatti va via Esposito, va via Gaetano, va Adam Obert che col mancino potrebbe anche tentare una traiettoria a rientrare verso la porta, difesa dal giovane portiere oggi in completo arancione, Pessina. Obert col mancino, è basso, c'è un pallone che si è alzato, poi il pallone rimane lì, Mina e la rete quasi del Cagliari, e c'è il gol del Cagliari, ma c'è la posizione irregolare, un batte e ribatte, il pallone rimaneva lì, l'ultimo a toccare. Tra poco lo rivedremo nel nostro monitor di servizio, perché il pallone che si è alzato, poi c'è andato Mina, il pallone è rimasto lì, poi il tocco di Mina, c'è posizione irregolare, sì, di un giocatore del Cagliari, è sembrato De Iola, poi il colpo di testa di Dossena, si era De Iola in posizione irregolare, la parata di Pessina, bravo comunque a intervenire, poi Dossena di porta, in porta per il tap-in vincente, ma viene fischiato a mio avviso giustamente, vista la posizione irregolare di De Iola che è intervenuto nell'azione, quindi brivido qua a Bologna, 3 minuti di gioco però Cagliari pericoloso, mentre si attende ancora, abbastanza netto mi è sembrato il fuorigioco di De Iola, forse non è proprio così, sul tocco di Mina, non sul colpo di testa ma sul tocco di piede di Mina, a meno che non l'abbia toccato un giocatore del Bologna. E si attende ancora, quindi non è così scontato il VAR. Ripeto, al VAR c'è il signor Gariglio di Pinerolo e Gersini di Genova. Speriamo che non bussi nessuno. Sulla porta a vetri di Lissone, o meglio, spero che bussi qualcuno per dire che era buona la posizione del Cagliari. Si attende ancora e quindi c'è qualcosa da vedere, non so Carlo Alberto se tu hai potuto vedere nel replay, adesso
1: no, io
0: noi
1: sto
0: lo
1: bussando,
0: rivediamo,
1: lei. Io sto provando
0: a bussare.
1: Perché c'è
0: il colpo di testa di Mina, che poi tocca, si sta guardando la posizione eventualmente irregolare di Deiola, a meno che non l'abbia toccata Miranda. Veramente è una situazione un po' particolare, ci sta mettendo un po' troppo.
1: Lele, credo che stiano controllando un eventuale fallo di mano prima di tutto quello che hai raccontato tu, cioè in quella mischia prima che Mina calciasse in avanti beccando Deiola in fuorigioco, un possibile fallo di mano, credo.
0: 0-0, quindi nel caso del fallo di mano un giocatore del Bologna per l'eventuale rigore, la posizione regolare mi sembrava abbastanza netta, infatti questa è la spiegazione, grazie a Carlo Alberto dallo studio. Intanto il possesso palla da parte del Bologna, 5 minuti, si è giocato veramente poco in questo inizio gara allo stadio Dall'Ara, anche a causa di questi 2 minuti praticamente in cui si è atteso l'esito da parte del VAR. Ci prova il Bologna, si va a sinistra da Dominguez, era veramente molto vicino al Cagliari, fermato da Zepedro. Gaetano molto largo a destra, poi dopo la finta perché il pallone era molto arretrato, esce bene il Lucumi, colombiano va al centro per Odgar, interviene Obert, si scontra con Odgar, passa il pallone, ne approfitta Dossena, va centrale da Gaetano che cincischia un po', regala la palla a Bernardeschi che sicuramente è recuperato dopo l'infortunio che sembrava in un primo momento a Torino averlo tolto dal finale di campionato del Bologna, si era rammaricato anche Italiano assumendosi le colpe, gli voleva regalare qualche minuto per l'applauso del stadio juventino visto la sua militanza in bianconero, e invece arrivò quel infortunio. Da qui si è ripreso, Gaetano prova il lancio per Palestra, ma bisogna anche un pochettino dosare i passaggi, soprattutto le forze in questo inizio gara, anche se i 21 anni di Palestra suggeriscono, vista anche la sua forma fisica, qualsiasi cosa. Odgaard, Bernardeschi, colpo di testa di Ober, poi quello di Deiola, la mette giù Freuler, si va a destra, poi di nuovo Freuler, Bernardeschi si va all'indietro dal giovane Elvin Elland, giocatore norvegese di 21 anni, terza presenza per lui. Attenzione, il lancio per De Silvestri che la rimette al centro, Caprile in tuffo. Era sfuggito bene alla guardia di Obert, il 37enne laterale del Bologna, che ha segnato 3 gol contro il Cagliari, uno con il Bologna e 2 con la Samp, ed era sino a poco dove fa la squadra da cui aveva segnato di più, non dovrebbe essere cambiata questa statistica. Intanto la rimessa laterale per il Bologna mentre inizia l'ottavo minuto, la rimessa laterale per Odgar, settore sinistra, c'è Dossena su di lui, interviene, la tocca, rimane il pallone per un attimo in campo, poi va fuori, e la rimessa laterale affidata allo spagnolo Miranda sotto la nostra postazione qua sul lato sinistro, si va indietro da Lucumi. Oltre alla stessa nazionalità, le movenze e anche l'aspetto fisico molto simile al cagliaritano Jeremina. Ancora Bernardeschi, Freuler, ancora il numero 10 del Bologna, si ritorna all'indietro nella metà campo Felsinia. Elland va a servire Moro, il croato, che scambia con Miranda. Agisce lui in cabina di regia per la squadra di Vincenzo Italiano, che ha cambiato molto in quella che sembrava la formazione che dovesse partire dal primo minuto. Ruba la palla a Gaetano, serve a Dopò, si va a destra da Palestra che lascia scorrere il pallone, poi interviene Lucumi, e rimessa laterale per il Cagliari. Teniamo ancora la linea quando è iniziato il nono minuto di questo primo tempo, sempre 0-0 alla Dall'Ara, con il Cagliari in proiezione offensiva e con Zepedro ancora una volta confermato sul lato destro difensivo. Portoghese va con le mani a rimettere in gioco, dando uno sguardo ai compagni, trova Esposito che subito di prima per Palestra vicino alla bandierina, posizione regolare di Palestra, 8 minuti e mezzo al Dall'Ara, 0-0 il risultato lì nello studio.
2: Scocca prodotti petroliferi, da 60 anni al vostro servizio. Per gasolio, riscaldamento e agricolo, chiamate allo 070 52 11 33.
3: Dalla foresta mediterranea più grande d'Europa, uniti nella passione rossoblù. Acqua San Giorgio, l'acqua ufficiale del Cagliari Calcio.
2: Allo stadio con CTM. Prendi i bus CTM che portano vicino allo stadio. Linee 3, 5, 6, PF e PQ.
4: Per dormire, design for wellness. Ci trovate nel nuovo store a Cagliari in Viale Marconi 173/C, Sestu, Olbia, Sassari e Nuoro.
1: Ci ha mandato anche una bella foto della curva dello stadio di Bologna, la nostra Marta da Belluno, ma oggi da Bologna. A te la linea proprio a Bologna, Lele Casini.
0: Un lancio che è finito tra le mani di Caprile, ma con un brivido perché Mina aveva bucato l'intervento, ha ingannato anche Odgaard che non è intervenuto, ma il pallone era lungo. È stato comodo per Caprile oggi in completo giallo. Intanto svirgola un po' Mina, ma riesce a servire De Jola per l'errore del centrale del Bologna. Esposito! La parata di Pessina, il pallone rimane lì e viene recuperato dal Bologna, ma c'era altra posizione irregolare di De Jola, non di Esposito. Bologna che rischia tantissimo, queste sono le squadre di Vincenzo Italiano, dove c'è molta pressione anche sui portatori di palla e una linea difensiva molto alta, e questo chiaramente comporta qualche rischio per la linea difensiva felsinea. Per adesso è andata bene con il fuorigioco, è il terzo se non sbaglio, considerando anche il gol poi annullato al Cagliari in pochi minuti, esattamente in 10 minuti di gioco. Adesso siamo al 10° minuto e mezzo, 0-0 in questo caldo pomeriggio emiliano. Lo stadio alla fine è andato riempendosi in quasi tutti i suoi settori. Rimane vuoto metà del settore ospiti, l'altro è occupato appunto dai quasi 500 tifosi del Cagliari. Ancora Elland, poco fa autore del buco su De Jola, che però era in posizione irregolare. Bernardeschi ritorna nella propria metà campo, poi cede a Freuer sul centro del campo, che smista a sinistra per Miranda. Scatta Dominguez, viene ignorato, si ritorna da Lukumi, che cede a Bernardeschi, che spazia veramente in tutta la tre quarti. Dossena di testa sul lancio di Bernardeschi, poi Som, l'ex giocatore di Parma e Fiorentina, interviene bene Dossena, e poi a dopo e Gaetano si pestano i piedi, ma riescono a servire De Jola, che allarga per Obert, ma c'è il pressing del Bologna con Foluruccio che esce bene, va a servire Esposito che manca l'aggancio e il passaggio, e regala palla al Bologna che può ripartire. Attenzione Bernardeschi, poi per Freuler, si va a sinistra da Dominguez, punta Palestra, limite dell'area rigore, Mina viene atterrato, tutto regolare per il direttore di gara, viene fischiato il fallo in un secondo momento per l'intervento di un giocatore bolognese nei confronti del colombiano proprio sulla lunetta dell'area di rigore delle Cagliari. Al primo momento ha detto che non c'era nulla, forse intendendo il contatto su Freuler. A mio avviso è sembrato che sia stato Mina a colpire la gamba di Freuler, sono andati a vuoto tutti e due, anche secondo me a qualche timida protesta da parte del Bologna. Ci poteva stare il calcio di punizione per il Bologna oppure far continuare. Alla fine è stato fischiato un calcio di punizione per il Cagliari. Prende il pallone con le mani Caprile, adesso lo riporta un po' indietro, un po' dolorante. Mina si tocca lo stinco destro, adesso si rimette in posizione giusta e Caprile può effettuare il calcio di punizione, il lancio verso il centro sinistra. Foluruccio di testa, ma De Silvestri con l'anticipa, poi De Jola con un'ancata spinge il giocatore del Bologna e viene fischiato il calcio di punizione con De Jola che trattiene il pallone, Freuler che gli dà qualche manata di troppo. Alla fine il signor Crezzini chiama i due a sé, invece no, semplicemente stava indicando la posizione del calcio di punizione, che è subito battuto dal Bologna, ma con ancora Remo Freuler, l'ex giocatore dell'Atalanta, che si porta in giro il pallone fino al limite dell'area di rigore e poi va a cedere di nuovo al centrale difensivo norvegese Elland, qualche metro in avanti, poi si ferma anche lui. Di nuovo Freuler, va a sinistra da Lukumi, che supera la linea mediana, spazio per il colombiano in verticale per la posizione irregolare di Miranda, ma anche una spinta nei confronti di Palestra, ma c'era fuori gioco da parte del numero 33 del Bologna. 14° minuto, ritmi non altissimi e per adesso più pericoloso il Cagliari rispetto al Bologna questo inizio di gara. Mina va a battere all'indietro verso Caprile, che smista nel centro-sinistra Dossene, poi si arriva da Obert e subito il Bologna ad attaccare il Cagliari. Foluruccio fa scorrere il pallone, forse c'è un fallo da parte di De Silvestri, si continua per il direttore di gara, sta lasciando correre molto questo questa tipologia di contatti. E allora palla recuperata che è ritornata all'indietro dal portiere Pessina, poi Miranda, Elland, ancora il numero 5 del Bologna si affida a Moro, che si ferma anche lui, non velocissima la manovra del Bologna. Il numero 6 croato va di nuovo da Elland, non sa chi passare il pallone, è questo che vuole il Cagliari, intanto rischia un po' sull'attacco di Gaetano prima e di Esposito dopo, riesce in qualche modo a servire di nuovo il proprio portiere che va a scaricare a sinistra dell'Okumi. Som, due belle stagioni a Parma che sono valse per il passaggio alla Fiorentina, un mezzo campionato non benissimo per l'attuale numero 23 del Bologna, questa seconda parte di stagione in rosso-blu, 10 presenze per lui con Vincenzo Italiano e con la squadra felsina. Adopo riesce con Esposito a rubarla, poi Zepedro in verticale per la corsa di Adopo, molto veloce Lucumi, lo anticipa e si ritorna indietro dal portiere Pessina. 16° minuto al Dallara, sempre 0-0. Linea allo studio.
2: Scano Arredamenti. Realizziamo bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie e alberghi. Chiama per un preventivo gratuito allo 070 48 96 88 o collegati sul nostro sito www.scanoarredamenti.it.
5: Attrezzature La Prima. Ristoranti, bar, pizzerie. Attrezzaturelaprima.it.
6: Sei alla ricerca del mutuo per l'acquisto della tua casa? Quantum Creditec, la nuova società creditizia. Ci trovi a Cagliari in via Corelli 36. Ti aspettiamo.
7: Sport in diretta.
1: Torniamo all'Allara da Lele Casini.
0: Ancora possesso palla da parte del Bologna, non è successo nulla nel periodo in cui non eravamo collegati. Ruba la palla Esposito, corre De Iola, viene servito De Iola sul centro sinistra, però è troppo solo. Avanzato anche Obert, si fa vedere anche Esposito, De Iola preferisce ritornare all'indietro giustamente perché non c'era nessuno in area. Foloruscio, Gaetano e si ritorna da Dossena e poi Mina. A dopo, un po' di libertà, Esposito in area di rigore, ancora Esposito, De Iola e sfiora il palo alla destra di Pessina, grande occasione per il Cagliari, bella azione con Adopo che ha servito Esposito, la finta un po' come ha fatto Foloruscio che poi era andato a tirare contro l'Atalanta, invece Esposito ha servito De Iola che al limite dell'area di rigore, la posizione centrale, ha tirato di destro ad uscire e il pallone basso è andato a spegnersi a un metro e mezzo al massimo dal palo a destra del portiere Pessina che ha guardato il pallone uscire fuori, non avrebbe potuto fare nulla se il tiro avesse inquadrato la porta. E altra occasione per il Cagliari, iniziato il 18° minuto, Odgaard, palla recuperata da Foloruscio, forse c'è un fallo, Dossena, Esposito, poi la palla recuperata dal Bologna ma c'era il fallo precedente su Foloruscio, viene richiamato solo verbalmente Jens Odgaard, il danese di 27 anni. Si rimette in piedi e un po' a fatica Michael Foloruscio, anche incoraggiato da Adam Obert, però buon Cagliari che sta come al solito disputando un buon primo tempo, bisogna però finalizzare le occasioni che vengono create, ancora un po' il problema che rimane persiste in questa squadra. Intanto Gaetano in verticale verso la porta con Pessina che esce al limite di testa un po' come aveva fatto pochi minuti fa Caprile nel momento in cui non eravamo collegati. E palla recuperata dalla Bologna, c'è libertà per Somme, invece Freuler preferisce smistare a sinistra da Dominguez, colpisce invece Italiano che lo critica non perché, per essere stato colpito quanto per il passaggio sbagliato. Mina si ritorna da Caprile, 18 minuti e mezzo, 0-0, ma più pericoloso il Cagliari del Bologna in questi primi 19 minuti. Esposito, la tocca anche Egland ma non c'è fallo, sembrava un tocco di mano da parte del giocatore norvegese. Freuler, Moro, Dominguez attaccato da Zepedro, poi anche da Dopo, si libera di due giocatori, anche di Gaetano, oggi in posizione leggermente più avanzata rispetto alle posizioni normali. Intanto Dossena rimane a terra per il contatto su Odgaard, la toccata Mina che ha favorito l'intervento di Caprile, Non ho capito per quale motivo l'assistente abbia sollevato la bandierina e poi l'abbia riabbassata, dato che il pallone non era uscito. E il rinvio da parte di Caprile, che mette giù il pallone e con il destro va a servire di nuovo il centro-sinistro, ci cioè sono dei Iola e Folorusso, non la prende nessuno, la appoggia giù De Silvestri con il petto, poi Moro all'indietro per Elland, ancora lo scambio con il portiere, ancora il norvegese, passo lento, 20° minuto al Dallara, sempre 0-0, un gol annullato per fuorigioco al Cagliari e un'occasione di De Iola, protagonista anche nell'occasione del gol mancato, perché il gol annullato perché era lui in posizione irregolare. Ancora 0-0. Lukumi in verticale per Odgaard, porta in avanti il pallone, interviene Dossena ed è il primo corner per il Bologna, il primo corner anche della partita, che arriva quando sono passati 20 minuti esatti dal fischio d'inizio e dalla bandierina. Va Juan Miranda che batte corto per Dominguez, lo sono persi un po' i giocatori del Cagliari, si va all'indietro da Moro e poi centrale per Bernardeschi, il sinistro ribattuto da Mina al centro dell'area, poi a Dopo che va di testa in avanti, ma in controllo il Bologna con Freuler che la ributta in avanti, Zepedro di testa, poi Gaetano, poi di testa ancora Somm, poi Zepedro con la suola riesce a servire Obert senza guardare il no look di Mina. De Iola, a Dopo, Gaetano, Esposito, si va indietro da Zepedro, laterale, troppo laterale il passaggio del portoghese che chiede scusa, rimessa laterale di Miranda, subito per Somm, settore sinistra, sbaglia il controllo Somm, poi interviene Mina, lo sgambetto da parte del giocatore svizzero, il 5 con Fokker che era andato a intervenire su Mina, subito il chiarimento tra i due giocatori e Mina che con una finta cerca di battere, poi batte in verticale su Adopo che gode un po' di libertà e poi lancia su Palestra, c'è Miranda, c'è anche Pessina che preferisce sparacchiare in tribuna e regalare la rimessa laterale alle Cagliari sul settore di destra con Esposito che stava per battere, poi vede che i compagni non sono pronti, allora lascia il pallone a Marco Palestra, da quelle parti anche Zepedro. Palestra attende la posizione da Adopo. Il tacco, liberato a Palestra, settore di destra, va a dribblare Lukumi, poi in qualche modo riesce a servire a Dopo, attenzione, forse si è fatto male alla caviglia Palestra, c'è una carica anche su Gaetano, tutto regolare per il direttore di gara, interviene Mina, palla recuperata ancora dal Cagliari, Dopo si è rialzato a Palestra, buone notizie, Esposito, sta un po' zoppicando per il numero 2 del Cagliari, Gaetano, serve Esposito, al limite del rigore, il tunnel su Lukumi, poi il muro da parte del colombiano, cade a terra Esposito, non protesta, il pallone finisce tra i piedi del portiere Pessina. È iniziato il 23° minuto, il primo quarto di gara, fra poco ci sarà anche il cooling break, vedremo se verrà effettuata esattamente a metà del tempo o leggermente più avanti, noi ne approfitteremo per la pausa, per la terza pausa, però attendiamo ancora la decisione del signor Crezzini, arbitro di questa gara. Ritmi non altissimi. Moro, Odgaard, ancora all'indietro, Dossena lo controlla molto bene. Pallone che arriva dalle parti di Elland e poi ancora Moro, pressato da Esposito, pallone all'indietro da Elland, deve rincorrere la sfera. Su cerchio di centrocampo, Remo Freuler, che ha un po' di libertà. A sinistra per Miranda, va a chiudere Palestra, verticale per Somm, c'è Mina su di lui, poi Palestra interviene, il pallone viene tenuto in campo dal numero 2. A Dopo cerca il passaggio lungo linea per Palestra, ribattuto, allora Dopo preferisce ritornare da Zepedro e poi da Caprile, che effettua il rinvio col mancino verso Folorusso. C'è De Silvestri che la tocca di mano e viene fischiata invece la spinta da parte di Folorusso. Rispetto ad altri contatti ci sono stati prima, in questo caso il signor Crezzini non se l'è sentita di punire il giocatore del Bologna, Folorusso ha nettamente sbilanciato De Silvestri, ma in linea con altri contatti che non erano stati fischiati ed è per questo che anche Esposito si è avvicinato al direttore di gara indicando il muro di Lukumi in occasione dell'azione precedente del Cagliari. 24° minuto che sta per scadere, sempre 0-0 qua a Bologna tra Bologna e Cagliari. Ancora niente cooling break, però teniamo ancora la linea perché c'è il Bologna con Freuler in verticale, intuito da Mina che può stoppare il pallone, fermarsi, smistare per De Iola, a sinistra per Folorusso, la corsa di Obert. Quello riesce invece con l'esterno, trova o cerca di trovare Esposito. Il pallone è troppo lungo, va dalle parti del portiere Pessina, che va a scaricare su Lukumi, mentre si fa sentire chiaramente il tifo più caldo bolognese. Bernardeschi va all'indietro sull'attacco di Obert, che poi lo molla. Odgaard sulla tre quarti, molto arretrato, poi va da Dominguez, che va a puntare Zeppedo. Di nuovo Bernardeschi, che dribbla anche l'arbitro, e poi va a servire Moro, che a destra trova De Silvestri. La finta di cross dell'esterno destro e poi il tentativo di tacco di Freuler, intercettato da Ober, che poi sbaglia tutto, e va a servire Miranda, che non ha fretta. E poi Lukumi con Esposito, che gli ruba la palla, e viene servito Gaetano. Qualche fischio dal Dallara. Obert, Folorusso, siamo ancora a metà campo del Cagliari. Poi De Iola mette giù il pallone, va a servire in avanti Esposito, e il pallone però finisce nella metà campo del Bologna, dove non c'è nessuno, e allora può ripartire la squadra di Vincenzo Italiano, che non è soddisfatto. In questo momento c'è il suo secondo nel limite dell'area tecnica. Italiano si è seduto, molto spesso preferisce mandare il suo secondo a dare indicazione alla squadra. Bernardeschi si accentra, poi col sinistro va a servire centralmente Moro, che smista a destra da De Silvestri. Le finte sul cross e poi il cross deviato da Obert, recuperato da Folorusso in fase difensiva, e poi Bologna che riesce in qualche modo a riconquistare la sfera. Ancora De Silvestri, va all'indietro da Moro, adesso Bologna più presente in verticale, ancora una volta è il Bologna che riesce in qualche modo ad intercettare, poi Bernardeschi, sinistro, e Caprile si tuffa alla sua destra per il secondo calcio d'angolo. Quindi teniamo la linea a maggior ragione, a prescindere dal cooling break, perché verrà battuto il secondo corner dal Bologna. Va di nuovo lo spagnolo Miranda col mancino, si fa vedere di nuovo Dominguez molto vicino, questa volta tenta il cross sul secondo palo, attenzione De Silvestri, c'è Odgaard, la rimette in mezzo di testa, poi Zeppedro che va a servire Folorusso, interviene Moro, il passaggio in verticale toccato a De Silvestri, poi va Odgaard su Dossena, l'ultimo a toccare, vediamo chi è. È calcio d'angolo, il terzo, quindi è stato Dossena. Odgaard ha protetto l'uscita dal campo. 26 e mezzo, sempre 0-0, teniamo ancora la linea. L'applauso ritmato da parte del Dallara per incoraggiare i suoi giocatori in un campionato ormai privo di grandissimi obiettivi. Al massimo, come abbiamo detto più volte, si può raggiungere un settimo posto, che non vuol dire Europa, ma potrebbe essere così, cioè Conference, nel momento in cui l'Inter dovesse battere la Lazio in Coppa Italia. Il cross verso il centro, Esposito di testa va a riservire di nuovo il giocatore del Bologna, ancora un cross, ancora Esposito con la testa, e poi Gaetano butta in avanti dove va solo De Iola. Freuler alza un campanile col piattone, poi dotato di grande tecnica riesce a metterla giù. Dominguez ancora su palestra, c'è il fallo del giocatore delle Cagliari, c'è anche il cooling break da parte del signor Crezzini, si ripartirà con un calcio di punizione, 28 sul cronometro, 0-0 al Dallara. Linea allo studio.
8: Cifadda è il bomber del fai da te.
9: Una squadra vincente per rinnovare e decorare gli ambienti di casa tua.
8: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
10: Una Sardegna autentica e selvaggia, da scoprire a passo lento sugli antichi sentieri dei minatori. Cammino minerario di Santa Barbara. La tua avventura inizia con un passo.
11: Hai avuto un incidente o vuoi riportare a nuovo la tua auto? Affidati all'autocarrozzeria Sandro Cirina. Via Franklin, zona industriale Selargius.
12: Freius, MF Buccellato. Prodotti e tecnologie per l'edilizia dal 1965. A Cagliari e Sassari. www.freius.it.
7: Sport in diretta.
1: E dunque una pausa rinfrescante, chiamiamola così, in italiano, al Dallara. Lele Casini, a te la linea.
0: Eh sì, chiaramente le bottigliette d'acqua si sprecano sia per dissetarsi sia per bagnarsi magari il capo in questo caldissimo pomeriggio primaverile quasi estivo di Bologna, veramente molto molto caldo all'interno del catino del Dallara, perché in tribuna si sta abbastanza bene all'ombra con una leggera brezza, ma in campo è stato segnalato praticamente un forno all'interno del terreno di gioco. Calcio di punizione per il Bologna, mentre stanno rientrando in campo tutti i giocatori delle due squadre. Cagliari con calma va a posizionarsi nella propria area di rigore. Calcio di punizione che partirà dal settore di sinistra, con Mina che va a protestare col direttore di gara che il calcio di punizione doveva essere più arretrato. A me sembra assolutamente corretta la posizione dove è stato riposto il pallone. Miranda sulla sfera, l'esterno spagnolo pronto a battere, non c'è la mucchiata in mezzo all'aria, infatti batte corto per Moro, poi di nuovo Miranda per Elland, 21enne norvegese, triangolazione con Freuler e poi con Moro. Lucumi seguito da Gaetano, netta la posizione più avanzata da parte del numero 10 del Cagliari. Ancora Moro e Lucumi, scambiano i due sul pressing di Esposito e poi ancora il giovane Elland che tiene il pallone sul cerchio del centrocampo, va a riservire di nuovo il croato Moro e Lucumi aggira Esposito, si accentra, rischia un po' ma poi va a servire Elland. Egen in panchina, in quest'oggi si aspettava la coppia Egen-Lucumi, quella titolare, invece fiducia a questo giovane norvegese. Lancio di Miranda, a dopo con la punta la tocca, riesce anche a tenere il pallone in gioco e poi invece il direttore di gara, su segnalazione dell'assistente, indica la posizione out del pallone, quindi la rimessa laterale. Miranda all'indietro per Moro, tutto il Bologna nella metà campo del Cagliari, al limite Freuler, Zepedro anticipa Son, poi colpo di testa di Elland, a dopo dribblato da Dominguez, il destro è centrale e anche abbastanza debole, è con Caprile che è riuscito a bloccare il pallone, mentre si è bloccato sulla schiena Zepedro nel contatto precedente con Dominguez, che è andato a sincerarsi delle condizioni portoghese, che si stiracchia un po' per cercare di nuovo 5 tra i due giocatori, tutto a posto per Zepedro, sembrava che fosse bloccato nel contatto con Dominguez, invece una botta alla schiena, ma è di nuovo operativo Caprile, mette giù il pallone, il rinvio del portiere del Cagliari lungo verso Palestra, colpo di testa di Miranda, poi Lucumi alza un campanile che finisce in mezzo al campo, Dossena di testa, poi Foloruscio, De Silvestri che lo anticipa, Odgaard, intervengono Dossena e poi anche Gaetano. Pallone per Adopo, si va a destra da Palestra che supera la linea mediana, va a puntare Miranda, ancora Palestra, rallenta e poi va all'indietro da Zepedro, visto che la strada era bloccata, allora preferisce ritornare indietro dei propri difensori centrali che scambiano il pallone, poi si va a sinistra da Obert, Foloruscio subito di prima per Esposito, il pallone centrale troppo lungo, comodo per Pessina prendere il pallone al limite dell'area di rigore e ripartire con la manovra della squadra di casa. Sempre 0-0, iniziato il 33esimo minuto. Teniamo ancora un attimo la linea prima di dare spazio a un altro break qua su Radiolina. Insomma, Miranda vicino alla linea mediana, ancora all'esterno sinistro, va all'indietro da Lucumi, si fa vedere Son, viene servito, ancora il centrocampista svizzero si accentra, cede il pallone all'indietro per Moro, troppo lento il Bologna in questa fase e Zepedro va a anticipare Dominguez sul passaggio di Moro, poi Dominguez è bravo a recuperare la sfera a Zepedro, poi se la porta fuori e rimessa laterale per il Cagliari. Lento il Bologna, sicuramente più efficace il Cagliari, che però non ha finalizzato bene quelle azioni che potevano veramente portare al vantaggio rossoblu. Con le mani Zepedro guarda in avanti, trova Adopo che di testa allunga, ma è Lucumi che va a controllare anche se un po' a fatica con Miranda, e poi il rilancio ancora del colombiano verso Odgaard, appoggiato su Mina, dietro di gara dice che si può continuare, ha accentuato un po' tanto il giocatore danese la caduta, non ha protestato più di tanto, il pallone finisce dalle parti di Dossena, De Jola di prima per Esposito che stoppa il pallone, poi tenta l'imbucata per Adopo, ribattuta, allora Odgaard al limite del rigore sinistro deviato da Mina, si fa anche una capriola nello slancio dell'intervento per il quarto calcio d'angolo per la squadra di casa, che da questo punto di vista ha dominato in questo numero. Per adesso però I tiri in porta arrivati dalle parti di Caprile, oltre il Sinse Bernardeschi, che è stato plastico, il tuffa a sinistra del portiere cagliaritano, poi l'altro tiro di Dominguez veramente molto debole. Miranda dalla bandierina, ancora il numero 33 spagnolo, il cross col mancino ad uscire, colpo di testa di Odgar all'indietro per Bernardeschi che mette giù le finte di cross, c'è Floruscio su di lui, ancora Bernardeschi al limite della rigore nel settore di destra, in mezzo a due giocatori riesce a servire Sommi, il cross verso il centro, Palestra che di testa la rimette in calcio d'angolo, ma c'era o una posizione regolare, un calcio di punizione per il Cagliari, fischi del Dallara, 35esimo minuto, 0-0 tra Bologna e Cagliari, lì nello studio.
13: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna, siamo l'orto di Eleonora.
14: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12.
15: Da Diva Salotti c'è il fuori tutto. Fino al 60% di sconto su divani e poltrone relax in pronta consegna. Siamo a Sesto, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
7: Sport in diretta.
1: Ritorniamo a Bologna, da Lele Casini a te.
0: Grazie Carlo Alberto, intanto De Silvestri riesce a servire Elland, la sventagliata, cambiare gioco, Dominguez cerca di controllare,

0: che aveva messo le mani addosso a Dominguez. Richiamo verbale da parte del signor Crezzini, solo richiamo verbale, non ammonizione. E fischi della Lara, non d'accordo su questa decisione del direttore di gara, mentre ci sono due palloni in campo. Comina che ne butta fuori uno. E adesso può essere battuto il calcio di punizione dalla squadra di casa. Elland in verticale per Odgar, sgambettato da Dossena, ma era in posizione irregolare il giocatore danese. Sembrava essere inciampato proprio sui piedi di Dossena, che anche lui stava guardando il pallone, ma era partito da una posizione irregolare. Infatti viene battuto un calcio di punizione fuori dall'area da parte di Elia Caprile. Contrasto con Gaetano, che beneficia di un rimpallo favorevole, poi va a servire De Iola, forse in posizione regolare, ancora De Iola, il destro, la ribattuta di Fruller, era posizione regolare del capitano del Cagliari, mentre forse si è fatto male De Iola, gamba destra, sì, si butta a terra De Iola e credo che sia un problema muscolare, l'ennesimo di questa stagione del capitano del Cagliari. Staff sanitario che entra in campo, purtroppo non bei segnali, perché lo stesso giocatore del Cagliari che ha indicato subito alla panchina il problema è con, dovrebbe essere Sulemana ad entrare in campo. Ricordiamo, in panchina del Cagliari ci sono Sherry Ciocci, Zappa, Rodriguez, Sulemana, Albarasin, Clixoi, Belotti, Trepi e Mendy. Borsa del ghiaccio sulla coscia destra di Alessandro De Iola, quindi sembra inevitabile il cambio. Infatti il numero 25 Ibrahim Sulemana, ex, uno degli ex di turno, tutti in panchina tra Bologna e Cagliari. Sulemana nel Cagliari e Lico Giannis e Zortea nella panchina del Bologna. Intanto Sulemana va a riscaldarsi, intanto proverà De Iola a tenere questi 7 minuti. Credo questo è l'intento. No. Pisacane dice sostituzione. E quindi non verrà neanche provato. Cagliari momentaneamente in 10 contro 11. Rientra in campo De Iola, ma vedremo se sarà in grado di tenere. Non mi sembra uno strappo, uno stiramento, sembra più che altro un indurimento, un problema muscolare, vedremo di che entità. Per adesso è sembrato correre abbastanza bene. Bisogna dire la verità che non si tira mai indietro anche nei momenti di difficoltà Alessandro De Iola. Bernardeschi, attenzione, seguito da Obert, il pallone finisce all'indietro di nuovo da Moro. Cagliari chiuso nella propria tre quarti difensiva. Dominguez ancora all'indietro per Lukumi, iniziato il 40° minuto da 10 secondi, sempre 0-0 al Dallà. Moro in verticale per Bernardeschi, c'è Gaetano su di lui, due numeri 10, poi la suola all'indietro per Miranda. Centrale per Elland, Lukumi si ritorna nel cerchio del centrocampo e lo scambio tra Lukumi e Moro. Ancora Moro che trova Elland, che però stoppa il pallone all'indietro. Cagliari vuole che imposti lui, il pallone in verticale, Bernardeschi in area di rigore, Odgar, poi palestra di testa e poi Dossena che la butta in out laterale per evitare il calcio d'angolo. Un po' di confusione anche in questo ripiegamento da parte del Cagliari, potrebbe essere gestito un po' meglio. E la rimessa laterale di Miranda direttamente per Lukumi. Seguiamo questa azione, poi daremo la linea alla regia per l'ultimo break di questo primo tempo. Attenzione a Moro, la finta con il sinistro e poi passaggio di nuovo all'indietro e si ritorna da Elland, pressato da Esposito. E poi Mina che va a recuperarla, De Iola, va a servire Gaetano. L'attacco da dietro da parte di Moro, calcio di punizione per il Cagliari vicino al cerchio del centrocampo, 41° minuto, rimane a terra di nuovo De Iola, si procederà al cambio. Lina allo studio.
1: Autovam, Autovam.
2: A Cagliari quando dici Ford, suona così.
3: Ford Store Autovam, via Nervi, nuova rotonda aeroporto, zona industriale Elmas, Cagliari.
4: Istituto di Radiologia di Riu, Vico dei 1011, Cagliari. Molti parlano di sanità, noi investiamo sulla sanità con l'alta tecnologia. Risonanza ad altissimo campo 3 Tesla, TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno. Risonanza aperta in dinamica, unica in Sardegna. Istituto di Riu, l'eccellenza della diagnostica. 070 657 000.

0: Sport in diretta.
1: Lele, raccontaci questa sostituzione.
2: Entra in questo momento sulle mani, chiaramente De Jola con molta calma esce dal campo, anche perché il dolore alla coscia destra sicuramente è importante. E adesso il Cagliari quindi non cambia dal punto di vista tattico, come spesso dico sono le caratteristiche diverse tra Sulemana e De Jola, con Sulemana magari un po' più dinamico, un De Jola che dal punto di vista del fisico, soprattutto nei centimetri, può essere utile in fase offensiva e difensiva. Adesso un lancio lungo con Fuloruscio che viene anticipato da De Silvestri, che però non vuole rischiare, butta il pallone in out laterale sul settore di sinistra. De Jola la 180esima presenza, sicuramente non fortunata, 180esima presenza in Serie A, buona parte, tre quarti con il Cagliari. Mina, il pallone è tornato all'indietro, Zepedro, tre minuti più recupero che sarà abbondante visti i due minuti del VAR per il gol annullato al Cagliari, mentre c'è un fallo su Palestra netto da parte di Miranda, più l'intervento dei sanitari su De Jola e più il cooling break, quindi immaginiamo almeno 3 o 4 minuti alla fine di questo primo tempo per il recupero qua al Dallara. Gaetano lancia in avanti per la corsa di Palestra, che ha girato Miranda, il pallone verso Miranda, Palestra la tocca di testa, sfugge a Miranda, va in area di rigore, non cade, anzi si inginocchia, tiene il pallone tra i piedi, poi sfugge a Miranda, ancora Palestra, il cross, Fuloruscio, il pallone ribattuto da De Silvestri e può ripartire il Bologna nella lotta tra Dossena e Odgaard, uno contro uno, ancora Odgaard, fa puntare Dossena, poi il passaggio per Bernardeschi, entra in area numero 10, il cross centrale, Som, la blocca Mina e poi esulta inginocchiato per terra, e poi la rimessa laterale per il Bologna sul rinvio delle Cagliari, rischiato tantissimo il Cagliari, un'azione che è stata prorompente ancora una volta da parte di Palestra, che dal punto di vista fisico è un portento. 44 minuti sul cronometro, la precisione 43-30, sempre 0-0. Moro, Miranda, posizione centrale, lo spagnolo va a sinistra da Dominguez, stoppa il pallone, va a puntare Zepedro, l'ubriaca, poi si accentra, centrale per Odgaard, ancora Dossena su di lui, poi ci va anche Palestra e palla recuperata con Odgaard che cade a terra, ma non c'è stato fallo. Cagliari che dovrebbe ripartire meglio, Gaetano, c'è Esposito, largo a sinistra, viene servito al limite dell'area di rigore contro Elland, Esposito, la parata di Pessina, ancora Esposito, ma c'è Pessina che in due tempi li blocca la sfera, altra grande occasione mancata da parte del Cagliari che produce, riparte bene, ma segna veramente con una percentuale bassa. Altra occasione dopo quella di De Jola, quella poco fa di Palestra e poi Esposito. Attenzione a Lucumi, sfugge ai giocatori del Cagliari, va a sinistra, poi un rimpallo favorisce per un attimo Odgaard e poi Palestra e poi anche Mina. Attenzione, il pallone rimane lì, Dominguez entra in area, Dominguez cade a terra, dice non c'è nulla il signor Crezzini, si riparte con Sulemana. A dopo Esposito, cerca di dribblare Elland, non ci riesce, il pallone all'indietro per Lucumi che poi va a servire De Silvestri, si è accesa la partita in questa parte finale, mentre sta scadendo il 45esimo, fra poco l'indicazione dei minuti di recupero che sono addirittura 5 minuti a margine di questo primo tempo. Miranda, ancora Lucumi che riceve vicino alla linea mediana, scarica su Freuler e poi si ritorna all'indietro da Elland in verticale per Miranda, posizione centrale, va a servire con un pallonetto Dominguez che controlla vicino alla bandierina e poi va all'indietro da Freuler che può effettuare il cross sul secondo palo, colpo di testa a rimetterla in mezzo da parte, se non sbaglio, di Bernardeschi, sì, e il pallone è abbondantemente sopra la traversa, ha cercato il colpo di testa sul secondo palo, invece il pallone si è impennato ed è finito oltre la traversa, difesa da Elia Caprile, mentre stiamo rivedendo il nostro monitor di servizio, l'intervento precedente di Zepedro e Mina su Dominguez, dove il numero 30 si è lasciato andare un po' troppo facilmente, l'arbitro Crezzini era davanti, ha visto bene, ha lasciato continuare. Giocatore di Cagliari mi ricordo che sono stati ammoniti per delle simulazioni, ma non erano giuste. Anche in questo caso forse non sarebbe stato giusto ammonire il giocatore argentino, il giovane argentino. Tanto viene servito di nuovo con un lancio lungo, la mette giù molto bene, va a puntare Zepedro, il cross, la deviazione di Zepedro è del sesto corner, anzi scusate, il quinto corner di questo primo tempo, tutti a favore delle Bologna. Non va Miranda ma va Bernardeschi a battere, non cambia molto perché si tratta di un altro mancino, mentre se ne sono andati 2 minuti dei 5 concessi, 2 minuti di recupero. Bernardeschi la rincorsa, tutto il Cagliari nella propria area di rigore, il cross di numero 10, colpo di testa di Esposito fuori dall'area di rigore, c'è Moro che la raccoglie, ancora il croato all'indietro per Froiler che era rimasto come ultimo uomo, si va da Miranda, poi Bernardeschi, Esposito su di lui, il cross col mancino sul secondo palo, c'è Odgaard ma intanto è Foloruscio che la tocca di testa, il pallone finisce in out laterale battuto dallo stesso giocatore danese, all'indietro per Elland, Froiler in verticale per De Silvestri, esce Caprile in anticipo, abbranca la sfera e può rimettere in gioco il pallone quando sono passati 2 minuti e 40 di recupero, quindi praticamente metà recupero andato, il rinvio di Caprile ancora una volta verso il setto di sinistra dove c'è Foloruscio che non riesce ad agganciare, Elland invece prova col petto, poi rinvia ma sui piedi di Sulemana, Gaetano di prima per Obert, settore di sinistra, ancora lo slovacco non vuole accelerare e allora scarica da Sulemana che ritorna da Dossena, c'è il libero Mina che viene servito, il pressing da parte di Son, Mino alla gira e poi perde nettamente il pallone e poi abbatte Lucumi e Odgaard, invece non viene fischiato il calcio di punizione, il signor Crezzini dice ha preso la palla Mina, a me è sembrata una trattenuta netta in apertura del contrasto, poi a dopo il servizio per Palestra, cerca il tunnel per sfuggire a Miranda, poi recupera la sfera ancora una volta, a dopo il Cagliari può andare, il cross verso il centro, Esposito allunga per Foloruscio in area di rigore, ha un po' di spazio Foloruscio, ancora un cross centrale, ancora all'indietro per Froile, Obert forse se la controlla con la mano, poi Esposito, Sulemana, il destro, la deviazione e c'è il primo calcio d'angolo per il Cagliari, ma ci sono le proteste del Dallara e soprattutto viene preso un provvedimento nella panchina del Bologna con Italiano che chiede spiegazioni, viene espulso un componente della panchina e il Dallara si scatena e si fa sentire, non chiedeteci quale assistente Italiano perché non è un giocatore, è proprio un assistente tecnico. Primo calcio d'angolo per il Cagliari, devo dire la verità l'intervento di Mina, quello finale sul pallone sì, ma prima aveva cinturato e trattenuto Odgaard e soprattutto Mina che aveva sbagliato completamente nel dribbling regalando la palla al Bologna quando aveva Caprile a disposizione, Dossena aveva l'imbarazzo della scelta su cosa fare, dalla bandierina Adam Obert con il mancino, le cross di Obert sul secondo palo, Dossena la rimette in mezzo, il colpo di testa di Lucumi, non ci va nessuno del Cagliari, ci va De Silvestri, poi cerca di dribblare Foloruscio, non ci riesce Foloruscio, va all'indietro, da Sulemana, la Dominguez come una furia sul numero 25 del Bologna e poi Gaetano all'indietro per Caprile, finisce dopo 5 minuti di recupero, i fischi del Dallara per la decisione del signor Crezzini, accerchiato dai giocatori del Bologna come se non avesse dato un calcio di rigore, ci va De Silvestri, l'unico in grado di poter parlare col direttore di gara, sotto accusa questo intervento finale di Mina su Odra, ma lontani dalla porta, al massimo sarebbe stato un calcio di punizione con un cartellino giallo di Mina, abbiamo visto ben di peggio nel corso di questo campionato, però le proteste del Bologna si fanno sentire, il Cagliari chiude 0-0 il primo tempo qua al Dallara, più pericoloso il Cagliari delle Bologna, più possesso palla da parte della squadra italiana, il risultato è in parità, le proteste di tutti i giocatori del Bologna anche con gli assistenti, si chiude tra i fischi questo primo tempo lungo 50 minuti mentre restiamo un attimo in linea perché nell'imboccatura del tunnel c'è un po' di nervosismo ma più che altro non tra giocatori di una dell'altra squadra, ma più che altro con gli arbitri e gli assistenti. E tutto si calma il Dall'Ara, bene così. 0-0 dopo il primo tempo lì nello studio.
0: Scocca prodotti petroliferi, da 60 anni al vostro servizio. Per gasolio, riscaldamento e agricolo, chiamate allo 070 52 11 33.
3: Pronti? Fischio d'inizio!
4: Per un bricolage vincente scegli Cifadda, tanti prodotti per rinnovare e migliorare la tua casa.
3: Cifadda, energia da stadio per il bricolage.
5: Scano Arredamenti. Realizziamo bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie e alberghi. Chiama per un preventivo gratuito allo 070 48 96 88 o collegati sul nostro sito www.scanoarredamenti.it.
6: Da Diva Salotti c'è il fuori tutto. Fino al 60% di sconto su divani e poltrone relax in pronta consegna. Siamo a Sesto, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
7: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna, siamo l'orto di Eleonora.
8: Dalla foresta mediterranea più grande d'Europa, uniti nella passione rosso-blu. Acqua San Giorgio, l'acqua ufficiale del Cagliari Calcio.
9: In diretta.
1: E dunque 0-0 al termine di questo lungo primo tempo, lungo anche per la necessità di spezzarlo con una interruzione per rinfrescarsi. Il caldo è probabilmente il protagonista più presente oggi al Renato Dall'Ara. Si gioca alle 12.30, probabilmente la ventilazione è scarsamente apprezzabile. Arriva il primo caldo primaverile, ci sono oltre 20 gradi, quindi sicuramente questa è la difficoltà che le due squadre stanno affrontando prima di tutto. Per il resto, partita di fine stagione, non c'è l'assillo del risultato, c'è magari la voglia di fare i punti per il Cagliari, che ne ha bisogno per mettere al sicuro la salvezza, per il Bologna, che deve mettere un po' a tacere i bugugni del proprio sofisticato pubblico e magari cercare una un'impresa che dal punto di vista aritmetico forse ancora presente. Ci sono 7 punti di differenza con l'Atalanta. Vincendo oggi il Bologna andrebbe a meno 4 a 3 giornate dalla fine, e sperando in una vittoria dell'Inter in Coppa Italia e quindi in un posto in più in Europa dato all'Europa League, chissà. E quindi non tolto dalla Coppa Italia, chissà, però stiamo facendo calcoli abbastanza teorici. Vediamo invece cosa ci raccontate voi, come avete visto o ascoltato la partita. Allora Dino ci dice: la formazione che serve solo a spompare Esposito, senza punto di riferimento si fatica a concludere, qui Pisacane pecca. Antonello da Donori: ai punti più Cagliari che Bologna, almeno per le occasioni. Partita però bruttina, con molti errori da entrambe le parti. Speriamo che metta un attaccante di ruolo. Loris: bel Cagliari con un giocatore sopra tutti gli altri, ieri Mina, ci manca una punta vera lì davanti. Vedo Esposito troppo solo, forse l'innesto di Mendy o Belotti potrebbe darci più carica in mezzo. Dobbiamo ricordare che al di là del caso Clixoi e del fatto che Pisacane sia un po' spazientito nei suoi confronti, Belotti, l'avete visto la scorsa partita, ancora non è neanche lontanamente il Belotti che noi dovremmo avere. Mendy è uscito per infortunio, si è allenato ieri per la prima volta in gruppo, quindi probabilmente non dava garanzie, anzi sarebbe stato molto rischioso metterlo dall'inizio, però vediamo cosa succede adesso nel secondo tempo. Insomma, mi sembra di capire che le scelte di Pisacane siano state dettate da necessità più che da calcolo. Nicola da Como: dalla radiocronaca di Lele ho percepito un Cagliari più pimpante del Bologna, speriamo nel secondo tempo con i cambi che farà Pisacane. Ne ha fatto già uno il Cagliari, perché si è rifatto male Deiola, che forse avrebbe potuto anche uscire subito al campo, ma generosamente, come nel suo stile, ha cercato di insistere e alla fine ha dovuto cedere il posto a Sulemana. Pimpante, caro Nicola, io di pimpanti con questo caldo ne ho visto pochi là, in campo tra tutti i 22 rosso-blu, però abbiamo capito cosa volevi dirci. Dobbiamo usare di più, siamo il Cagliari, abbiamo Roby triste per l'infortunio di Deiola, abbiamo un gruppetto dei nostri assidui che sono a Bologna, con Marta, con Giuliano, Marta da Belluno, Giuliano da Modena, sembrano personaggi medioevali, sono i nostri tifosi più affezionati e oggi sono presenti in campo. Stefano da Olbia, pareggio giusto, errori e voglia di non farsi male, aspettiamo la ripresa fiduciosi. Graziano da Milano, bene così per lo spettacolo, speriamo l'anno prossimo magari con un calcio più champagne, questa è la speranza di tutti. Vincere e giocare bene è il massimo. Renato, arbitro perfetto, oddio Renato, io fossi bolognese non la penserei così, ma ai tifosi del Bologna non va, speriamo non si faccia condizionare. Ai tifosi del Bologna non è andato un fallo di Mina che onestamente insomma non poteva non essere fischiato, lì ha proprio sbagliato Frezzini. Partita al risparmio, dice appunto la soprannominata Marta di Belluno, ma oggi da Bologna, gioca forse per uno 0-0 che non sarebbe neanche malissimo. Invece Giuliano, che deve essere lì nei pressi, ai punti meritiamo noi, De Jola ha sbagliato un gol incredibile, va bene lo stesso, ma le poche occasioni che abbiamo bisogna sfruttarle al meglio. Da Bologna a voi la linea, grazie. Sotto la torre degli Arisinelli il nostro Cagliari da Caroselli, quasi, dice Guglielmo, licenza poetica Guglielmo, ci sta, te la concediamo. Forza Cagliari sempre. Michela e Yassim che ci scrivono da Manchester. Valerio da Cagliari invece, considerato il caldo penso che la partita la vinceranno i panchinari e noi non abbiamo molto, sicuramente l'organico fa la differenza, dice infatti Enrico, bel Cagliari, ricordiamoci l'organico del Bologna versione Champions League o Europa League, insomma, che è lo stesso. Vincenzo, con la sua famiglia a Bologna, ci saluta e ci manda delle belle foto con le bandiere rosso-blu con i quattro muri in primo piano e la torre di Maratona sullo sfondo. Torre da Genova, possiamo dire che il Cagliari è all'altezza, sta affrontando la gara a viso aperto, è molto raro vedere la squadra che gioca secondo le proprie possibilità, se insiste potrebbe prendere tutta la posta. E forza Cagliari, sempre, come ci scrive anche Raffa, cuore rosso-blu sempre acceso. Un bel Forza Cagliari ce lo manda Massimo da Villanova Tulo. Roberto, anche oggi si paga la tassa infortuni, ma anche con questo caldo è un qualcosa che può succedere perché si spende molto. Abbiamo da fare un break, come ci chiama Fabio Leoni dalla regia.
10: Freius, MF Buccellato, prodotti e tecnologie per l'edilizia dal 1965, a Cagliari e Sassari, www.freius.it.
11: Una Sardegna autentica e selvaggia, da scoprire a passo lento sugli antichi sentieri dei minatori. Cammino minerario di Santa Barbara, la tua avventura inizia con un passo.
12: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC, a Cagliari, in via Carrara 12.
13: Cerchi liquidità per finanziare il tuo progetto o finanziare la tua impresa? Quantum Creditech, la nuova società creditizia. Ci trovi a Cagliari in via Corelli 36. Ti aspettiamo!
14: Allo stadio con CTM. Prendi i bus CTM che portano vicino allo stadio. Linee 3, 5, 6, PF e PQ.
15: Attrezzature la prima. Ristoranti, bar, pizzerie. Attrezzaturelaprima.it.
16: Per dormire, design for wellness.
17: Ci trovate nel nuovo store a Cagliari in Viale Marconi 173/C, Sestu, Olbia, Sassari e Nuoro.
9: Sport in diretta.
1: Intervallo di Bologna-Cagliari 0-0, per ora il risultato, fuori Deiola per infortunio, dentro Sulemana nei rosso-blu di Pisacane. Vediamo cosa ci scrive Alessandro da Sant'Antonio di Galluro. Ha visto un buon Cagliari, peccato il gol fallito da Deiola nel secondo tempo, se non condizionato dal caldo, ma il Cagliari è abituato, speriamo, e con qualche innesto possiamo portare a casa un risultato positivo. Dobbiamo focalizzarci sul rinnovo di Fabio, vai Pisa Dog, scrive Guido. Qui a Canterbury, ci scrive Ignazio del omonimo Cagliari Fan Club, si è visto un bel Cagliari, non so voi, Kira era tanto agitata. Kira, vi ricordo per chi non ha seguito le puntate precedenti, è il cane, anche lei socia dello stesso fan club, era agitata durante la partita, in intervallo frenata per il troppo stress, ora la lascio dormire e la sveglio quando passate di nuovo la linea a Lele. Grazie Ignazio, ti ringraziamo davvero per l'attenzione con cui tu e Kira seguite le tempistiche dei collegamenti radio. Antonio, che è di Arizzo ma ci scrive da Milano, come incontrare e salutare Lele Casini il 24 maggio a San Siro per il Milan. Faremo in modo che questo incontro si realizzi, ci mancherebbe, due sardi che si trovano in continente, come diciamo noi, non possono non salutarsi. Daniela, oggi ascoltiamo Redolina da Roma per la gara di pattinaggio di mio figlio, forza Cagliari, in bocca al lupo anche a tuo figlio, naturalmente. Alessio, che ci scrive da Siliqua, per ora un buon Cagliari, peccato per l'infortunio di Deiola. Stefano da Verona, vediamo se tra stadio nuovo, Giulini e la nuova accordata facciamo una squadra per l'Europa. È questa la nostra grande speranza, ma credo che faccia parte anche di un progetto che quest'anno ha visto il Cagliari ripartire con tanti giocatori giovani, e chissà se l'anno prossimo questo progetto resterà in piedi, perché ripeto, se a decidere o avere comunque peso in questa decisione sarà il presidente attuale, Tommaso Giulini, probabilmente sì, altrimenti potrebbero esserci nuove strategie. Alessandro, partita in equilibrio, siamo a metà del lavoro, sempre che siano sufficientemente bene di fisico, fa rientrare uno tra Mendy e Belotti, ma oltre il 20° minuto. Non sono riuscito a augurarvi a seguirvi nel dopo partita della scorsa volta, sentire nonostante la vittoria certe critiche dei nostri strani tifosi fa male, grazie di esserci ragazzi, sempre forza Castedu. Ci scrive Alessandro da Pirri con la sua scaramanzia fatta di vestiti di un certo tipo e soprattutto di un certo, anzi di due certi colori. Speriamo bene, forza Cagliari, ci scrive Rosi. È chiaro che le critiche arrivano da chi ha a cuore le sorti del Cagliari, non è che siano detrattori, e d'altra parte questa trasmissione è fatta di un contraddittorio continuo su tanti temi legati alla squadra, ma è una trasmissione che alla fine ammette, credo, soltanto tifosi del Cagliari, quindi stiamo parlando in famiglia. Non tutti sono stati convinti da questo progetto, non tutti stravedono per il gioco del Cagliari, che effettivamente non sempre è spettacolare, però purtroppo in questo calcio la prima cosa da guardare è il risultato, e nel caso del Cagliari la permanenza in Serie A, che è il bene primario per fare qualsiasi altro discorso, è il presupposto per ogni altro discorso. Rita, Cagliari niente male, forza rossoblu. Fabio, abbiamo un'altra pausa da fare, facciamola subito allora.
18: Istituto di Radiologia di Riu, Vico 2011, Cagliari. Molti parlano di sanità, noi investiamo sulla sanità con l'alta tecnologia. Risonanza ad altissimo campo 3 Tesla, TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno. Risonanza aperta in dinamica, unica in Sardegna. Istituto di Riu, l'eccellenza della diagnostica. 070 657 000.
19: Hai avuto un incidente o vuoi riportare a nuovo la tua auto? Affidati all'autocarrozzeria Sandro Cirina. Via Franklin, zona industriale Selargius.
20: Autovam, Autovam.
21: A Cagliari quando dici Ford, suona così.
19: Ford Store Autovam, via Nervi, nuova rotonda aeroporto, zona industriale Elmas, Cagliari.
1: Caro Luca, quali sono le offese ai tifosi? Io credo di usare parole in italiano e non penso di aver offeso nessuno, giusto Luca? Stai più attento. Da un tifoso del Bologna invece volevo fare i complimenti alla trasmissione per la professionalità, come radio locale sicuramente siete meglio di quelle bolognesi, ma anche radio nazionali spesso faziosi. Un abbraccio da Manchester, grazie, ci prendiamo anche questo complimento. Franco, il tiro degli orari indirizzato nell'angolo basso di sinistra, il pallone si è visto bene dalla ripresa, ha preso un effetto a uscire, purtroppo, e si è uscito di nulla. Allora, ho visto che si sta scaldando qualcuno, per capire chi fosse direi di coinvolgere Lele Casini, che è dall'Ara. Lele,
0: Sì, mentre rientra il Bologna, ma i fischi non sono per il Bologna ma per l'arbitro Crezzini. Prima di lui erano entrati gli assistenti del quarto uomo, anche loro hanno avuto la loro dose di rimproveri, di fischi. Si sta riscaldando Roma, è sicuro che entri perché si è tolto chiaramente la pettorina già nel riscaldamento, e dovrebbe essere Dominguez, no perché Dominguez c'è, e quindi interpreto Bernardeschi perché gli altri sembrano tutti in campo. Sì, no, c'è anche Bernardeschi, c'è Odgaard, quindi Ro vedremo al posto di chi. In questo momento non riesco a individuare, c'è anche De Silvestri, Moro, Som al posto di Som, quindi adesso verrà confermato anche dal quarto uomo che sta per sollevare la tabella che indica, oltre che i minuti di recupero, anche le sostituzioni. Infatti entra Rowe, Jonathan Rowe, giocatore numero 11, l'acquisto più costoso della storia del Bologna. A 12 anni è stato arraccato a palle durante la partita tra Inghilterra e Brasile, esperienza che ha alimentato il suo sogno di diventare calciatore. È diventato famoso per aver segnato il gol decisivo per la nazionale inglese del 21 contro la Germania negli ultimi campionati europei under 21. Inglese di 23 anni, due reti per lui in campionato, e quindi non Dominguez ma Son, che non aveva fatto bene nel primo tempo, e quindi aumenta il peso in attacco da parte del Bologna, che non ha vera prima punta dato che Odgaard non nasce come prima punta, anche se ha ricoperto nel primo tempo quel ruolo là, ha sofferto terribilmente la presenza di Mina, mentre è iniziato il secondo tempo con la battuta delle Cagliari, il lancio di Caprile verso Foloruccio, poi il colpo di testa di Lucumi per Miranda che butta in avanti per Odgaard, che va a servire subito il velocissimo Dominguez, ma è Zepedro in anticipo. Zepedro servito anche dal passaggio di Caprile, poi il lancio col mancino per trovare Adopo che era in posizione irregolare, si è un po' addormentato dopo nell'azione ritornando verso la propria metà campo, è rimasto arretrato, e quindi calcio di punizione battuto dal Bologna. 0-0 il risultato dopo i primi 50 minuti di gioco, 50 perché sono stati concessi 5 minuti di recupero. Primo pallone toccato da Jonathan Rowe che si è sistemato sulla fascia destra con Bernardeschi che adesso agirà sulla tre quarti assieme ai compagni, e con a sinistra confermato Dominguez. Ancora il possesso palla da parte delle Bologna con il pallone tra i piedi ancora di Elland. Si va da Lucumi che in prossimità della linea mediana preferisce ritornare indietro dal portiere Pessina, applauditissimo al rientro negli spogliatoi per quelle parate che stanno tenendo le Bologna sulle occasioni delle Cagliari. Sta tenendo il Bologna in piedi. Bernardeschi tiene il pallone, poi Dossena gliela tocca, rimessa laterale sul settore di destra per la squadra di casa che va a battere con Lorenzo Lolo De Silvestri. Batte subito con il pallone che sfila, lo fa sfilare Freuler, lo fa sfilare sulle mani, e il pallone finisce sul fondo. Iniziato al piccolo trotto questo secondo tempo, chiaramente il Bologna desideroso di vincere questa gara di nuovo davanti al proprio pubblico, tre punti che consentirebbero comunque di avanzare in classifica e scavallare quota 50, andrebbe a 51 la squadra allenata da Italiano, che ricordiamo è arrivato un passo dalla semifinale in Europa League dopo aver eliminato la Roma nei quarti. Intanto Palestra ci tenta, Miranda gli tocca la sfera e la rimessa laterale e per il Cagliari sul settore di destra va Zepedro, non ha molta fretta il numero 32 portoghese, mentre nel Bologna si riscaldano Povega, Castro, Orsolini, non male come panchina quella del Bologna, dove c'è anche Ferguson. Gaetano ci prova Esposito a riservire Gaetano, interviene Elland e poi Miranda, il rinvio in avanti, colpo di testa di Mina, di petto Gaetano per Adopo, in mezzo a due, bene Adopo ma poi perde il pallone ma lo riconquista Gaetano. Zepedro, Esposito tenta un tocco su Adopo ma sbaglia, e la palla recuperata dal Bologna che ritorna indietro dal proprio portiere con Pessina che butta il pallone sul pressing da parte di Esposito, che però non era convintissimo neanche lui. È rimessa regalata al Cagliari. Tre minuti sono passati nel corso di questa ripresa, sempre 0-0. Palestra fa sportellata e poi perde il pallone, Dominguez, mezza a due, poi Odgaard, spinto da dietro, Mina interviene sulla traiettoria del passaggio del giocatore danese, poi Mina va a scherzare con Dominguez. Provocatorio come sempre Mina, nei suoi atteggiamenti molto spesso non sono antisportivi, semplicemente è un modo di interpretare le gare tutto suo, non sempre viene capito, non sempre viene gradito. De Silvestri interviene a Dopò, Falluruccio la tiene con un tacco in campo, scusate, sulle mani, pallonetto su De Silvestri, poi ancora in mezzo a due e poi erano i tre i giocatori del Bologna, perde la palla sulle mani, poi interviene Esposito, la recupera sullo scambio sbagliato tra Bernardeschi e Freuler, si va a destra da Palestra e va a ripuntare Miranda, va verso l'area di rigore, Palestra lo supera, allunga il pallone, finisce sul fondo, poi Guista chiede scusa a Palestra, ai compagni. Iniziato il quinto minuto della ripresa, sempre 0-0 qua a Bologna, temperatura sempre molto molto alta, soprattutto in campo. Non c'è una posta in palio incredibile, però il Cagliari con una vittoria dovrebbe solo aspettare il risultato della Cremonese contro la Lazio per festeggiare l'aritmetica. Un pareggio non basterebbe neanche in caso di sconfitta della Cremonese, perché sarebbero 9 punti di vantaggio con 3 partite, quindi non sarebbe aritmeticamente salvo, perché potrebbe andare con 3 sconfitte e 3 vittorie della Cremonese a pari punti e quindi allo spareggio. Quindi Cagliari contro l'Udinese nella prossima partita interna o quella successiva contro il Torino, sempre alla Domus, per chiudere il discorso salvezza, ma non sarebbe male innanzitutto prendere i punti qua a Bologna, ma nello stesso tempo avvicinarsi a quella quota 38, come detto nel prepartita caro Alberto, che vorrebbe dire un punto a partita, io direi anche 40, proprio per sottolineare che il Cagliari avrebbe fatto più, seppur leggermente più, del suo dovere. Tanto ci prova il Bologna, è un altro pallone recuperato dal centrocampo delle Cagliari, si intestardisce il Bologna per vie centrali, Esposito, la corsa di Palestra, Miranda va a chiudere, scivolata, riesce a bloccare l'esterno di proprietà dell'Atalanta, un Esposito che voleva battere la rimessa laterale, si accorge che Palestra non era convinto e allora viene lasciato lì il pallone con Zepedro che ne va a raccogliere un altro e va a battere per Adopò, che preferisce ritornare da Mina, Dossena, e si ritorna addirittura da Elia Caprile, non fasi bellissime, non spettacolare questa gara del Dalla. Caprile, scattano subito i giocatori di Cagliari, tra cui c'erano anche Adopò e Zepedro. Caprile invece batte corto per Palestra, l'ha preso un po' in controtempo, poi interviene Adopò, Dominguez lotta, recupera la sfera, poi va anche Zepedro, poi Adopò, c'è un fallo giustamente fischiato all'Adopò che viene anche ammonito, e questo è frutto di quell'altro intervento di Mina, perché sicuramente la trattenuta di Adopò era molto minore rispetto a quella di Mina. Ammonito Adopò, che oltretutto, se non mi ricordo male, era, no, non era diffidato, dovrebbe andare in diffida, comunque ammonito Adopò al 52esimo minuto. Cagliari che ha grandi difficoltà nella linea mediana, mentre il signor Crezzini ha qualche problema con credo il filo dell'auricolare, ed è il quarto uomo che aiuta il direttore di gara. Settimo minuto che se ne va, dovrebbe essere sistemato, allora si procederà con questo calcio di punizione per il Bologna sul settore di centrosinistra. Un Esposito che chiede al direttore di gara la posizione più arretrata a parte del pallone, il direttore di gara dice che va bene così, batte ancora una volta corto il Bologna, all'indietro Lucumi, poi Freuler sul cerchio del centrocampo, si va da Elland a destra per Rowe, bloccato da Ober, da Folorush in raddoppio, poi ancora Elland, ancora Rowe e si va all'indietro nella propria metà campo con Freuler che cerca di velocizzare con Lucumi in verticale, in area di rigore, il contrasto tra Mina e Odgaard, la meglio Mina, ma soprattutto Caprile che esce e blocca la sfera, serve Gaetano fuori dall'area di rigore, stava tentando il lancio lungo a Gaetano, poi preferisce ritornare da Caprile, tutto molto lento da fine stagione, ricordiamo anche un punto al Cagliari potrebbe valere veramente tantissimo, si avvicinerebbe ancora di più alla salvezza. Zepedro di testa verso Palestra, ma interviene Miranda ancora una volta all'indietro per Pessina. E palla recuperata dal Bologna quando siamo giunti al nono minuto di questo secondo tempo. 0-0 il risultato, linea allo studio.
2: Scano Arredamenti. Realizziamo bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie e alberghi. Chiama per un preventivo gratuito allo 070 48 96 88 o collegati sul nostro sito www.scanoarredamenti.it.
4: Allo stadio con CTM. Prendi i bus CTM che portano vicino allo stadio. Linee 3, 5, 6, PF e PQ.
22: Attrezzature La Prima. Ristoranti, bar, pizzerie. Attrezzaturelaprima.it.
23: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12.
24: Sport in diretta.
1: Allora, intanto devo delle scuse a Luca perché stava dicendo esattamente il contrario, e cioè basta in generale criticare quelli che criticano, cioè ognuno dica la propria opinione, così si svolge il nostro dibattito. Scusa ancora Luca, e adesso linea subito a Lele Casini.
0: Roa, attenzione, lato corto, il dribbling su Obert, il pallone rimane lì, ancora l'inglese in area di rigore, un rimpallo, poi il pallone finisce dalle parti di Moro, il destro e ancora Caprile, poi Zepedro a buttarla fuori, in out laterale a... alla sua sinistra, mentre c'era una posizione irregolare da parte di un giocatore del Bologna, e quindi calcio di punizione per il Cagliari. Ancora una volta si è fatto trovare pronto lì a Caprile con un tuffo alla sua destra sul tiro di Castro. È chiaro che Rowe potrebbe essere un fattore, viene, ritorna dopo un infortunio, infatti l'italiano ha voluto rischiare la messa in panchina, però è stato sicuramente un ottimo acquisto da parte del Bologna. Caprile, il lancio in avanti per Foloruscio contro De Silvestri, il pallone non viene tenuto in campo dal giocatore romano, poi inavvertitamente va a colpire De Silvestri, si tocca la coscia, Foloruscio va a sincerarsi, ma assolutamente era a spalle a De Silvestri, si rialza l'esterno 37enne pronto per riprendere la posizione retta, adesso zoppicando la rimessa laterale mentre chiede allo staff sanitario di un po' di acqua, forse un po' di ghiaccio, una botta che ha subito l'esterno, mentre la rimessa laterale viene battuta praticamente 10 metri più avanti da parte del Silvestri. Odgar ancora nel duello con Mina, si butta a terra, poi c'è Dossen, poi riesce a sfuggire, tenta un gioco col pallone, non gli riesce, finisce fuori dal campo lui e anche il pallone, e rimessa laterale, viene consolato addirittura da Jeremy. Non benissimo Odgar, ma un giocatore sempre molto prezioso, che è in grado di fare tantissime cose, si vede che non è il miglior Odgar. Ancora il pallone di Rowe, poi un batti e ribatti, quel pallone finisce dalle parti di Mina che è di testa, butta il pallone fuori, out laterale di destra per il Bologna con Rowe che lascia De Silvestri, anzi no, la batte verso De Silvestri. Froiler, attenzione a Bernardeschi al limite dell'area di rigore, Dominguez, palla ribattuta, poi può ripartire il Cagliari con Gaetano Esposito, il servizio per Adopò, intervento di Miranda decisivo, e poi De Silvestri all'indietro per Pessina, il pressing di Esposito, si va a centrali per Lukumi. 57esimo minuto, esattamente il 12esimo della ripresa, inizia il 13esimo. Rowe si accentra il numero 11, va sulle mani su di lui, viene superato ancora Rowe, ci va anche Gaetano, forse c'è una carica, infatti è così, da parte di Gianluca Gaetano che chiede spiegazione al direttore di gara. Mi è sembrato che sia intervenuto fuori tempo, una sorta di blocco che ha buttato giù l'inglese, a quel punto sulle mani ha potuto beneficiare, anche se no, sinceramente forse gli ha toccato un piede, ma non così evidente come avevo visto in un primo momento io. Calcio di punizione pericoloso perché centrale, non vicinissimo ma non lontanissimo, sarà un po' più di 20 metri, 22 metri, forse anche 25 metri dalla linea di porta, ma soprattutto centrale, quindi per Bernardeschi e il suo mancino la possibilità di scegliere anche se indirizzarla alla sinistra di Caprile o alla destra. Dotato l'ex giocatore della Juventus di un ottimo sinistro, 13:10. Il fischio del signor Crezzini, la rincorsa di Bernardeschi, il sinistro altissimo sopra la traversa, teso il mancino Bernardeschi, che però ha battuto col corpo molto sbilanciato all'indietro. Il pallone si è alzato, non si è avvicinato neanche tantissimo alla traversa di Caprile. La rimessa in gioco battuto da Dossena proprio verso il portiere, in completo giallo. Il lancio ancora una volta verso Foloruscio, prende posizione su De Silvestri, sfugge a lui, lo trattiene De Silvestri, dice di no al direttore di gara. Anche in questo caso il 5 tra i due, c'è molto fair play tra le due squadre quest'oggi, però molto lenta la gara. Elland, Flore e poi Lucumi in verticale per Dominguez. E poi si va a sinistra da Miranda. Il lancio verso Odgar, posizione irregolare a mio avviso, lungo il lancio di Miranda, comunque mette in pace tutti quanti. E rimessa dal fondo per il Cagliari, con il Bologna che ha i suoi soliti 5 giocatori a riscaldarsi. Anche il Cagliari sono dall'altra parte rispetto alla nostra postazione. Intravediamo Zappa, sicuramente Clissoi, Albarassin, Belotti e mi sembra Mendy il quinto. Caprile sul pressing di Odgar, il lancio nella metà campo del Bologna ancora verso Foloruscio, che colpisce di testa, si colpiscono di testa purtroppo, subito l'intervento da parte dei sanitari, a terra De Silvestri e Foloruscio, scontro assolutamente fortuito, testa contro testa, sicuramente molto doloroso, mentre Esposito chiede spiegazioni al direttore di gara. Non so cosa, per cosa stia protestando Esposito, vediamo il replay, ma mi sembra veramente fortuito il contatto con, comunque Foloruscio che ha colpito in anticipo, quindi nel caso il fallo è di De Silvestri che ha colpito Foloruscio di testa, perché il pallone l'ha preso solo esclusivamente Foloruscio, i due giocatori a terra. Siamo al 16° minuto, ne approfittiamo mentre Foloruscio sembra un po' intontito ma si sta rialzando, nessuna ferita per lui. Siamo pronti per un'altra pausa, lì nello studio.
3: Dalla foresta mediterranea più grande d'Europa, uniti nella passione rosso-blu. Acqua San Giorgio, l'acqua ufficiale del Cagliari Calcio.
5: Sei alla ricerca del mutuo per l'acquisto della tua casa? Quantum Creditec, la nuova società creditizia. Ci trovi a Cagliari in via Corelli 36. Ti aspettiamo!
6: Freius, MF Buccellato, prodotti e tecnologie per l'edilizia dal 1965. A Cagliari e Sassari, www.freius.it.
7: Hai avuto un incidente o vuoi riportare a nuovo la tua auto? Affidati all'autocarrozzeria Sandro Cirina, via Franklin, zona industriale Selargius.
8: Sport in diretta.
1: Lele, ti ridiamo la linea, vedo che il gioco sta per riprendere.
0: Grazie Carlo Alberto, sì, infatti riprende proprio in questo momento, quando siamo al 16° minuto e mezzo di questa ripresa, sempre 0-0 tra Bologna e Cagliari, questa 35esima giornata del campionato di Serie A, quart'ultima del torneo. Cagliari vicinissimo alla salvezza e Bologna che invece non ha nulla da chiedere a questo campionato se non fare bella figura davanti ai propri tifosi e rimpinguare una classifica per adesso deficitaria. Palestra all'indietro per Zepedro. C'era Gaetano libero, preferisce l'indietro da Mina, si ritorna da Elia Caprile. All'interno della propria area di rigore si sposta il portiere, si sposta il pallone sulla sinistra, sul sinistro, va verso Foloruscio, la spinta questa volta di De Silvestri, con anche una scarpa tolta a Foloruscio. Si dispera De Silvestri, Foloruscio ride, dice guarda, c'ho la scarpa fuori, c'è il piede fuori dalla scarpa. Intanto doppia sostituzione, pesante per il Bologna, perché esce Dominguez al 63° minuto ed entra un giocatore che ha sempre fatto tantissimo male al Cagliari. Cinque reti in 15 gare, ancora Riccardo Orsolini, ancora lui, entra al 63° minuto al posto di Dominguez e poi è entrato anche Castro al posto di Odgaard e quindi doppia sostituzione praticamente, la, due giocatori che in teoria sono titolari, anche se Orsolini questa seconda parte di stagione non ha trovato spesso la maglia da titolare con Vincenzo Italiano. Terza sostituzione, quindi tre sostituzioni quindi per il Bologna, una sola per il Cagliari nel primo tempo con l'infortunio di De Jola, al suo posto l'ex Sulemana. Altri due cambi a disposizione per Vincenzo Italiano, quattro a disposizione invece di Fabio Pisacane, che dà ancora indicazioni sue. Intanto il pallone di proprietà di Elland, che lancia verso Freuler sul settore di sinistra offensivo. È bravo Zepedro a far carambolare il pallone sulle gambe del giocatore 34enne svizzero. È rimessa laterale per il Cagliari sul settore di destra, chiaramente ha rallentato terribilmente il ritmo di gara, non che nel primo tempo fosse entusiasmante o fantasmagorico, ma adesso chiaramente un po' di stanchezza, sono un po' accontentate, soprattutto il Cagliari. Dossena di testa in avanti, c'è Esposito che la mette giù con il petto, poi va da Palestra e si ritorna dietro da Zepedro, il pressing da parte del Bologna. Allora Zepedro, lancio lungo verso Sulemana, colpo di testa di Elland che serve Castro, scusate, serve Moro, rischia un po' il Bologna nel disimpegno, poi si ritorna indietro da Pessina. De Silvestri, Orsolini si è messo a destra, Rowe si è messo a sinistra, centrale Castro, Bernardeschi tra le linee. Moro, Bernardeschi, centrale, la recupera dopo, va da Esposito, cerca di superare Elland che prende il pallone in scivolata, tutto regolare, attenzione Bernardeschi, un po' scoperto il Cagliari, limite dell'area di rigore, cede per Rowe in area il numero 11 inglese, in mezzo a due, piroetta e poi si porta il pallone forse fuori, no, sul cross va a deviare Mina per il primo corner della ripresa. Il giocatore è in grado di accendere la gara, infatti è andato subito a accendere il pubblico agitando le mani, vuole il sostegno da parte della squadra. È il primo corner della ripresa per il Bologna, che ne aveva battuto 5 nel primo tempo. Il cross verso il centro, il colpo di testa di Lucumi fuori, sembrava l'illusione ottica di aver sfiorato il palo, invece è uscito però alla sinistra di Caprile abbondantemente, ma con una traiettoria che ha attraversato lo specchio della porta. 66 sul cronometro, se preferite 21 nella ripresa, sempre 0-0 qua il Renato Dallara. Il rinvio di Elia Caprile, 80esima presenza in Serie A anche per il portiere del Cagliari. Tra Empoli, Napoli, proprio la società rossù, la squadra rossù, attenzione a dopo, perde a centrocampo un pallone, Castro, una manata su Zepedro, Castro verso l'area di rigore, duello sudamericano con Mina al sinistro, la deviazione di Caprile, poi ancora Castro che esce fuori dall'area di rigore sul settore di sinistra, c'è anche Palesa su di lui, si porta fuori il pallone e credo sia rimessa dal fondo per il Cagliari, infatti è così, altra bella parata di Caprile sul primo palo sul sinistro di Santiago Castro. E adesso il rinvio dal fondo da parte del portiere cagliaritano, adesso chiaramente con la qualità che ha in campo il Bologna, o il Cagliari in grado di ripartire per colpire, oppure chiaramente sono dolori. Si sta avvicinando sempre di più alla porta delle Cagliari la squadra di Italiano. Il rinvio di Caprile, ancora stesso settore con De Silvestri, ancora una volta la meglio su Folorusso, il lancio in avanti, Dossena contro Bernardeschi, cade a terra Bernardeschi, non c'è nulla, Obert lancio in verticale, sparacchiato in avanti e poi l'intervento di Elland brutto nei confronti di Folorusso, ammonito il giocatore norvegese, da rivedere l'intervento se il piede è stato a martello o no, in modo pericoloso, si tocca la punta del piede Folorusso. Mamma mia, mamma mia, arancione dico io. Lo salva che l'ha sfiorato, lo salva che l'ha sfiorato, se no sarebbe stato da espulsione diretta. Ammonito quindi al 23esimo minuto Elland, che ha rischiato veramente tanto in questo intervento. Seguiamo questa azione, poi daremo la linea alla regia col calcio di punizione affidato a Alberto Dossena. Il lancio verso Esposito, un po' troppo isolato, salta vuoto Lucumi, pallone sfila e c'è Miranda che col destro, non il suo piede, va a buttarla comunque in modo efficace in avanti. Gaetano di testa, Zepedro la tiene in campo e manda subito in avanti per Palestra che in posizione regolare, c'è Miranda su di lui, Palestra viene spinto, ma tiene il pallone vicino alla bandierina, in possesso palla ancora il numero 2 Cagliaritano. Ancora Palestra, cerca un dribbling troppo, Miranda non ci casca e poi subisce la carica da parte di Palestra, che allarga le braccia verso il suo compagno dopo, che forse avrebbe gradito un passaggio per alleggerire. E calcio di punizione per il Bologna alla propria metà campo, 24esimo minuto della ripresa, sempre 0-0 al Dallara tra Bologna e Cagliari. Linea allo studio.
10: I colori che amiamo? Il rosso e il blu. E quelli per rinnovare casa li trovi da Cifadda. Per il tuo fai da te, scegli chi gioca sempre in prima linea. Con Cifadda, forza Cagliari, sempre!
18: Istituto di Radiologia di Riu, Vico dei 1011, Cagliari. Molti parlano di sanità. Noi investiamo sulla sanità con l'alta tecnologia. Risonanza ad altissimo campo 3 Tesla. TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno. Risonanza aperta in dinamica, unica in Sardegna. Istituto di Riu, l'eccellenza della diagnostica. 070 657 000.
11: Sport in diretta. Sono cambiati un po' gli equilibri in campo con le tre sostituzioni pesanti del Bologna. Te, Lele Casini.
0: Recupera Falorusso la posizione su De Silvestri, anche il pallone, poi il rinvio. Con un po' di fatica il Cagliari la tiene, con Adopo che viene atterrato e viene dato un calcio di punizione. Altre proteste da parte del Bologna. Addirittura De Silvestri in modo abbastanza plateale. Crezzini fa finta di non vedere le proteste della squadra bolognese, che oltretutto tiene il pallone. Il Cagliari non può battere, ma non aveva nessuna intenzione di affrettare la battuta del calcio di punizione. Adesso con molta calma Elia Caprile fuori dall'area. Incessante il tifo da parte dei tifosi bolognesi quest'oggi allo stadio Dallara. Il lancio di Caprile, colpo di testa di Moro. Obert appoggia verso Folorusso, vicino alla linea laterale, la tocca Orsolini e la rimessa laterale per la squadra rosso-blu, mentre credo che si stia procedendo al cooling break, esattamente così. Quindi non so se Carlo Alberto dallo studio vuole darci qualche indicazione o anticipare direttamente, ma siamo molto in anticipo, l'altra pausa. Dimmi tu, Carlo Alberto.
11: No, possiamo intanto, se tu vuoi, io ti propongo ciò che dicevo prima, la considerazione sugli ingressi del Bologna. Secondo te il Cagliari come potrebbe rispondere? Perché Rowe, Castro e Orsolini sono tre giocatori internazionali, non sono tre pivelli, quindi è chiaro che qualcosa in campo sta cambiando.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Si è visto l'equilibrio che è cambiato, soprattutto con la vivacità di Rowe, che crea non pochi problemi al Cagliari, e poi Orsolini in grado di far male in qualsiasi momento, e lo stesso Bernardeschi spostato un po' più centrale, e con l'ingresso di Castro, che a questo punto è un vero e proprio attaccante centrale, seppur le doti fisiche non sono quelle della punta di peso, però chiaramente si è visto, appena gli è arrivato un pallone stava per approfittarne.
11: Ma il Cagliari ha delle contromosse in vista?
0: Allora, per adesso no, non sembra, almeno che ci stiano preparando cambi dalla panchina rossoblu, mentre il signor Crezzini chiede alla panchina del Cagliari e ai giocatori del Cagliari di rientrare in campo.
11: A questo punto possiamo fare il nostro break, non è cooling, ma lo possiamo fare.
0: Allora, pausa e poi torniamo in diretta.
12: Una Sardegna autentica e selvaggia, da scoprire a passo lento sugli antichi sentieri dei minatori. Cammino minerario di Santa Barbara, la tua avventura inizia con un passo.
13: Scocca prodotti petroliferi, da 60 anni al vostro servizio. Per gasolio, riscaldamento e agricolo, chiamate allo 070 52 11 33.
14: Da Diva Salotti c'è il fuori tutto. Fino al 60% di sconto su divani e poltrone relax, in pronta consegna. Siamo a Sesto, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
11: Sport in diretta. A questo punto Lele, raccontaci invece la contromossa del Cagliari.
0: Eh sì, in effetti c'è stata, già tradito il fatto che fosse con la pettorina Paul Mendy, autore della doppietta iniziale contro l'Atalanta, ha preso il posto di un Esposito e ha largato le braccia, non per fare polemica, ma quanto forse si aspettava qualche minuto in più di fiducia in questa ripresa per tentare qualcosa. Pisacane invece ha voluto subito Paul Mendy in campo, che subito si è fatto vedere qualche contrasto immediato, la sua vivacità come ci aveva abituato anche nelle precedenti partite, negli spezzoni e nella partita titolare con l'Atalanta. Il pallone è finito dalle parti di Mina, passaggio non precisissimo da parte di Zepetra e poi di nuovo da Elia Caprile. Iniziato il 29esimo minuto di questa ripresa, sempre 0-0 tra Bologna e Cagliari. Un ritmo molto blando, molto lento, con Caprile che al colmancino va da Zepel. Di testa per Palestra, contro Miranda ancora una volta. Frena Palestra, va all'indietro da Adopo, in mezzo c'è Mendy, il cross di Adopo. Mendy, il pallone, se lo porta male in avanti ed Elland riesce a rimanere.

alla sinistra di Caprile. Presumibilmente una traiettoria a rientrare, invece gioca corto su Moro, di nuovo per Bernardeschi, ecco la traiettoria a rientrare ma ribattuta da Sulemana. Bernardeschi cerca di ingannare Sulemana, gli prende il pallone, va Sulemana sulla sinistra, dall'altra parte c'è Gaetano, in mezzo c'è Freuler, ancora Sulemana, va verso l'area di rigore, ancora Sulemana, centrale per Mendy, ancora per Sulemana, poi il tacco all'indietro per Robert, l'intervento di Bernardeschi è regolare sul pallone e può ripartire questa volta il Bologna con Obert a terra. Va Orsolini, si accentra il numero 7, va a sinistra dove c'è Ro, scoperto il Cagliari, attenzione il numero 11 inglese, ancora a terra Obert, il Cagliari in inferiorità, ancora l'inglese che si ferma, esce fuori dall'area di rigore dove c'è Froler, mentre il giocatore del Cagliari ancora a terra con l'arbitro che lascia continuare. Moro, Orsolini, supera Dossena, Orsolini ancora, si butta nettamente, questa è da munizione netta. Oltretutto fuori dall'area di rigore, quindi non sarebbe da munizione, ma un giocatore del Cagliari è stato munito per questo. De Silvestri al centro, Ro di testa, centrale, debole. E Caprile con adesso Ober che si rialza, sconsolato. E zoppicante. Mentre adesso Caprile la prende con le mani sull'attacco di Orsolini. Rientra lentamente Obert. Caprile la mette di nuovo giù, lancio di Caprile, centrale per Mendy contro Elland, il pallone però tra i piedi di Bernardeschi per Orsolini, ancora il Cagliari che rischia un po', Orsolini all'indietro, sbaglia il passaggio, recuperato da Gaetano, in avanti per Mendy, trattenuto da Elland, poi esce anche Pessina ma c'è Lucumi in anticipo su Paul Mendy. Freuler, settore di destra, 77esimo minuto, Bernardeschi, Orsolini in verticale, altro passaggio sbagliato, un po' molto superficiale, Riccardo Orsolini si dispera, Vincenzo Italiano arrabbiatissimo, veramente un passaggio senza senso da parte di Orsolini. Adesso la rimessa dal fondo per il Cagliari, quando siamo giunti al 32esimo minuto sta per entrare Ferguson per il Bologna, vedremo al posto se è di un centrocampista oppure cambierà qualcos'altro Italiano. Non viene effettuato il cambio adesso, il rinvio di Caprile sempre sul settore di sinistra dove c'è Folorus, ancora una volta il pallone sfila, questa volta Folorus lo tiene in campo, poi va a servire Mendy, Elland in anticipo, Freuler, rientra il possesso da parte del Cagliari con Dossena, poi all'indietro per Caprile, va Castro su di lui, ancora un rinvio da parte di Caprile nella metà campo del Bologna, salta a palestra, la tocca anche Miranda, l'ultimo a toccare è lo spagnolo, rimessa laterale per il Cagliari e c'è la sostituzione del Bologna al 78esimo minuto, esce Bernardeschi ed entra Ferguson, giocatore scozzese di ...26 anni, 103 presenze con quella di oggi e 15 reti in Serie A, un brutto infortunio l'aveva tenuto praticamente la stagione scorsa fuori dal campo per tanti mesi e adesso si posiziona in posizione quella che era di Bernardeschi, cioè centrale dietro a l'unica punta Cassi. Il lancio di Caprile verso Mendy. Il colpo di testa di Lucumi sua dopo, la prende Sulemana, va a servire Foloruscio. Ancora per Sulemana sulla sinistra, interviene in scivolata Elland. In modo duro ma efficace sul pallone, è rimessa laterale per il Cagliari. 34esimo minuto, sempre 0-0. Obert con le mani sul settore di sinistra, va all'indietro da Alberto Dossena e poi Mina e ancora indietro per Elia Caprile, il rio del portiere verso la metà campo del Bologna, salta Mendy, riesce a toccare, anticipare Elland, poi colpo di testa di Miranda vicino alla linea laterale, il pallonetto per il portiere Pessina che non la tiene in campo, anche questo passaggio di Miranda senza senso, mettere in difficoltà il portiere che non l'avrebbe comunque potuta prendere con le mani, regalato un calcio d'angolo al Cagliari.

0: Bene così per la squadra rossoblu. Secondo corner, con molta calma va a battere Adam Obert. 80° minuto, 10 più recupero alla fine. Con Floyle che dice a Ro di andare largo a sinistra per eventualmente prendere e ripartire. Con Orsolini largo a destra, va a chiudere palestra centrale Gaetano, sulle mani su Orsolini, dalla bandierina Obert. 6 saltatori del Cagliari contro quelli del Bologna. Ober dalla bandierina, il cross dall'altra parte, Folorusce il sinistro, i pugni di Pessina con una traiettoria particolare del pallone. Folorusce in semi rovesciata, Zepedro alto, si mangia un gol davanti alla porta. Zepedro ha avuto l'opportunità in posizione regolare, col piattone destro davanti a Pessina, di metterla alle spalle del portiere bolognese, e ha sparato alto l'occasione del vantaggio sui piedi del portoghese Zepedro. Il Cagliari non ne ha approfittato ancora una volta. 10 minuti alla fine, più recupero, ancora una volta occasione più ghiotta arrivata per il Cagliari. Ancora un lancio no sense di Moro, qualche fischio si sente al Dallara. E Caprile che può prendere la mano sul pressing di Castro, può prendere il pallone tra le mani e effettuare il rinvio ancora una volta sul centro sinistra. Questa volta Ellan meglio di Mendy, poi sulle mani su Moro, poi c'è Freuler che alza un campanile, poi va Zepedro di testa, ha battuto Ro, pallone preso da Dossena, ma c'era un calcio di punizione per il Bologna all'interno della propria metà campo, sul cerchio del centrocampo. 4 sostituzioni fatte dal Bologna, 2 da parte del Cagliari, ha una sola finestra a Pisacane per gli eventuali altri 3 cambi, e chiaramente una finestra per Vincenzo Italiano per l'ultimo cambio che ha a disposizione. Lucumi si va a sinistra da Ro, ancora Zepedro in controllo, superato Zepedro, si accentra Ro in verticale, Dossena con comodo riesce col piattone a stoppare, poi a servire Gaetano subito per Mendy, ma il passaggio di Gaetano non teneva conto che Mendy era andato in profondità. E poi Gaetano bravissimo a andare a recuperare su De Silvestri, il 5 anche di Pizzacane, la palla è finita fuori sull'out laterale e la rimessa per il Bologna con De Silvestri che va a battere con le mani all'indietro ancora una volta per Elvin Elland. Miranda, iniziato all'83° minuto, 7 più recupero alla fine, ancora Ro cercatissimo in questo secondo tempo, palestra la va a toccare, chiede la rimessa laterale ma l'ultimo a toccare è stato lui, quindi rimessa laterale per il Bologna. Miranda all'indietro per Lucumi, ancora il colombiano per Ferguson, tocca uno dei suoi primi palloni, poi ancora Elland, tutto il Bologna nella metà campo del Cagliari, tutto il Cagliari a difendere la propria tre quarti difensiva. Ancora Ferguson, smista a destra per De Silvestri, poi il passaggio di De Silvestri vicino alla bandierina, esce fuori dal campo e rimessa laterale per il Cagliari. Brutto il Bologna, veramente la brutta copia della squadra europea che avevamo apprezzato negli ultimi 2 stagioni. Chiaramente senza obiettivi, senza particolari stimoli, diventa difficile anche per una squadra forte trovare il modo per giocare anche bene. Attenzione a Moro però, va a chiudere Mendy, palla recuperata dalla Cagliari, questa volta con Folorusso. Poi a dopo la tocca per Folorusso che approfitta di un rimpallo per andare sulla destra, poi si ferma, smista per Palestra che ha un po' di metri a disposizione, un po' in ritardo Miranda ma Palestra rallenta e va all'indietro da Zepedro che pochi minuti fa si è mangiato il gol del vantaggio. Poi Mina, poi di nuovo Caprile, centrale per Gaetano, subito per Mina. Il pressing del Bologna nella metà campo del Cagliari, Zepedro, Palestra, il tacco per Mendy, forse in posizione irregolare, si continua, c'è una manata su Palestra, l'assistente non vede nulla, l'arbitro non vede nulla, si dispera, Palestra a terra, si tocca la faccia, l'arbitro dovrebbe fermare perché è stato colpito alla testa, il Dallara non è d'accordo ma il regolamento è questo. 84° minuto, vediamo il replay. Mano sul collo da parte di Miranda, non un colpo violentissimo, però irregolarità da parte dello spagnolo non vista dal signor Crezzini. Va anche Mina, che in questo momento è il capitano dopo l'uscita di De Jola al primo tempo, è lui che ha la fascia sul braccio sinistro. chiede spiegazioni anche a Palestra. 85 sul cronometro, 0-0 dalla 5 più recupero alla fine, entrano anche i sanitari. Linea allo studio.
1: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna, siamo l'orto di Eleonora.
2: Per dormire, design for wellness.
3: Ci trovate nel nuovo store a Cagliari in Viale Marconi 173/C, Sestu, Olbia, Sassari e Nuoro.
4: Autovam, Autovam.
5: A Cagliari quando dici Ford, suona così.
6: Ford Store Autovam, Via Nervi, nuova rotonda aeroporto, zona industriale Elmas, Cagliari.
7: Sport in diretta.
8: E dunque Lele Casini, anche il Bologna si gioca la carta dell'ex.
0: Esatto, è Zortea mentre c'è un fallo di Ro netto in ritardo nei confronti del giocatore delle Cagliari, poi chiede scusa, era lo stesso Palestra che era appena rientrato in campo, e calcio di punizione per le Cagliari nella propria metà campo. È entrato Zortea al posto di Lorenzo De Silvestri. Zortea 38 presenze, 6 gol e 2 assist la scorsa stagione con il Cagliari, quest'anno alla presenza numero 30, 0 reti per lui. Chiaramente ruolo molto diverso, più terzino destro rispetto a quello che faceva nel Cagliari, era più simile a quello che fa Palestra quest'oggi nella squadra rossoblù. Calcio di punizione battuto da Caprile verso la metà campo del Bologna. Mendy stoppa di petto molto bene, poi va con i piedi, poi bene per Palestra che rende la palla. Mendy in area di rigore, ancora Mendy cade a terra sull'attacco di Lucumi da dietro, tutto regolare per il direttore di gara. E il lancio di Miranda con lo stop di petto da parte di Mina. Mina tenta il destro, però è debole, c'era Mendy che ha preso il pallone, ha toccato il pallone nella traiettoria in un tiro che non sarebbe neanche arrivato forse sullo specchio della porta. Il pallone però è rimasto lì, ha favorito l'intervento di Pessina. Lancio in avanti per Zotea contro Obert, il contrasto tra i due, tutto regolare per il direttore di gara, poi sulle mani ancora il centrocampista delle Cagliari e aggira Zortea, poi Obert. Lancia in avanti per Foloruscio che stoppa con la coscia sinistra, poi con l'esterno va a servire Obert che può correre sulla sinistra. Adam Obert rincorso da Moro, poi buttato giù da Zortea che gli ha trattenuto un attimo la maglia. Obert sfinito, non vedeva l'ora di essere toccato per cadere giù, e con un po' di furbizia, bisogna dire la verità, lo diciamo degli avversari, lo diciamo anche oggi di Obert, conquista un preziosissimo calcio di punizione quando mancano 3 minuti esatti più recupero alla fine della gara. Sempre 0-0 il risultato sulla sfera Gaetano. Mendy che si mette in linea con i centrali e va a ricevere su Elland, se la sposta sul destro, viene trattenuto, tutto regolare per il signor Crezzini che adesso sta lasciando un po' andare un po' tanti contatti. È vero anche che i giocatori non lo stanno aiutando, soprattutto nel accentuare un po' troppo le cadute. Rowe riceve sul setto di sinistra, va all'indietro di nuovo da Miranda, ancora il numero 33 spagnolo va da Freuler. Rowe attaccato da dietro da Dopò, chiede scusa a Dopò, ci sta tutto il fallo, si rialza Rowe, viene battuto il calcio di punizione nettamente con la palla in movimento. Elland, Orsolini, tunnel su Foloruscio, Zortea, limite dell'area di rigore, si ferma, ancora Zortea, vede Orsolini, si accende il numero 7, si allunga la sfera, c'è sulle mani su di lui, ma poi il pallone per Moro, il sinistro, e finisce alla sinistra di Caprile di qualche metro. Ancora il tentativo velleitario mentre entra Zappa ed esce Adopò, che è ammonito, chiaramente rischierebbe secondo cartellino, l'89esimo minuto, quindi entra Gabriele Zappa, esce Michel Adopò. Un minuto e mezzo alla fine della partita, più recupero chiaramente, che anche in questo caso, anche nel secondo tempo, dopo i 5 del primo tempo, ci immaginiamo della stessa identità, anche se non c'è stato nessun controllo al VAR, ma tra cambi e l'intervento dei sanitari per Palestra e il cooling break, almeno 5 io credo che il signor Crezzini li possa concedere. Inizia l'ultimo minuto e poi solo recupero. Caprile, Mendy di testa, colpisce pallone e anche Moro, ancora testa di Zappa, poi Elland, Zappa su Ro, poi il pallone all'indietro per Pessina che col piattone la manda in avanti. Dossena la ributta in avanti, dove c'ero, però c'è Miranda che stoppa il pallone, non velocizza neanche il Bologna, va a sinistra adesso da Ro, velocissimo in mezzo tra Palestra e Zeppedro. Palestra va ad aiutare Zeppedro molto bene, pallone per Remina, poi il rinvio del colombiano verso Mendy, colpo di testa di Lukumi per Moro. Adesso il pressing del Bologna, forse in finale della squadra felsina, molto lento comunque nel portare avanti il pallone. Adesso si va a sinistra con l'aggancio sbagliato da parte di Remo Freuler, sintomo che siamo a fine stagione, perché un giocatore così tecnico non sbaglia un appoggio del genere. 6 minuti di recupero concessi, uno in più di quello che ci eravamo immaginati, iniziato da 10 secondi, quindi 360 secondi alla fine di questa gara valida per la 35esima giornata di Serie A. Lukumi di testa sulla rimessa laterale di Zeppedro. Elland toccato un'infinità di palloni, non sempre benissimo, ma comunque terza presenza per lui in Serie A. Zortea, Ferguson, lo scozzese si gira, prova a trovare spazio, trova Miranda, poi Lukumi centrale. Siamo alla metà campo delle Cagliari, poi Mora, all'indietro ancora per Elland, che va a servire corto per Miranda, poi per Ferguson. Non guadagna molti metri il Bologna, adesso ci prova con Moro, centrale. Ancora il numero 6 croato, smista a sinistra da Ro, uno di quelli che sicuramente potrebbe dare qualcosina in più. Miranda, il cross verso il secondo palo, Caprile, comodo. Cross lento da parte dello spagnolo, voleva scavalcare, trovare Orsolini sul secondo palo, invece ha trovato le mani protese in alto da parte di Elia Caprile. Il rinvio del numero 1 rosso-blu verso Mendy, colpo di testa di Ellan, ancora una volta la meglio Orsolini, poi sulle mani di petto serve Freuler in avanti con il colpo di testa di Mina, poi ancora Freuler in avanti, poi Gaetano sulle mani, si mette in mezzo alla traiettoria, riesce in qualche modo a intervenire, poi c'è un contrasto tra Roy e sulle mani. Aveva possesso palla il Cagliari, ha calciato Sulemana, ha preso Ro, calcio di punizione per il Bologna. Ma meno male che non conta quasi nulla questa partita. Ha preso il pallone, mi è sembrato, Sulemana, abbastanza nettamente. Sì, e poi il pallone è andato su Ro, poi Sulemana nello slancio è andato sul giocatore inglese, ma assolutamente si poteva continuare. Mentre ancora a terra, tutti e due a terra, sia Ro sia Sulemana, rimane il calcio di punizione per
9: Lele. Hai sì. Visto il replay?
0: Sì.
9: Ecco, c'era il replay della telecamera che è sul petto dell'arbitro. Hai visto che durante l'intervento c'era un giocatore del Bologna che è passato proprio in quel momento e ha impallato la visione dell'arbitro durante l'impatto tra Sulemana e Ro.
0: E allora può essere quello,
9: secondo me sì. Secondo me sì,
0: perché sinceramente Sulemana ha toccato il pallone ed era in anticipo, poi chiaramente nello slancio l'ha colpito, ma
9: Ro era già a terra.
0: È anche Ro male, quindi
9: Ro era già a terra in tackle, quindi esatto, era esatto. Già lì.
0: E quindi calcio di punizione per il Bologna, una delle ultime occasioni, Cagliari che deve tenere almeno il pareggio. Miranda va a smistare a destra dove c'è Zortea, il cross del numero 20, ribatte Mendy e la rimessa laterale con le mani, qualche fischio come dicevamo dal Dallara, con Zortea che va a battere. Terzo minuto di recupero, se n'è andato, lascia Miranda. Ne rimangono tre, mentre Pisacane è abbondantemente fuori dall'area tecnica, sempre quello anche Vincenzo Italiano. In area di rigore, colpo di testa di addirittura Gaetano, poi quello di Freuler. La rovesciata, mi è sembrata, di Castro, nettamente fuori misura, finisce in fondo al campo ma vicino alla bandierina, e rimessa al fondo per il Cagliari. 48 minuti e mezzo, 2 minuti e mezzo alla fine, sempre 0-0 quel Dallara. E chiaramente con molta calma anche Caprile, è un punto che non darebbe l'aritmetica a prescindere dal risultato della Cremonese, ma avvicinerebbe ancora di più il Cagliari alla salvezza, quindi al prossimo campionato di Serie A. Zappa contro Ro, tenta qualcosa il numero 11 inglese, ma è costretto a tornare indietro da Miranda. Il lancio dello spagnolo, c'è Zeppedro in anticipo su Ro, lascia però colpevolmente rimbalzare il pallone. Una carica da parte di Castro e viene ammonito Castro su Zeppedro. signor Crezzini un po' schizofrenico nelle decisioni. Sinceramente mi è sembrato un contrasto normale, forse si è disinteressato Castro, vediamo un po', ma no dai, non ci sta per niente, bisogna essere equilibrati e dire che questo non è un cartellino giallo giusto per Castro al 95esimo minuto, un minuto e mezzo alla fine. Chiaramente Zepedro si rialza e Cagliari ha a disposizione un calcio di punizione per guadagnare secondi con Mina che la mette giù per favorire il rinvio di Caprile. 60 secondi alla fine di questo match valido per la 35esima giornata, il Cagliari con un punto salirebbe a 37 punti, 49 invece per il Bologna. Il lancio di Caprile lungo linea verso Marco Palestra, colpo di testa di Miranda, poi all'indietro Freuler si prende anche il pallone con le mani e poi calcio di punizione per il Bologna con lo stesso Miranda che va a battere per Elland. 40 secondi alla fine, il norvegese va a riservire di nuovo Lukumi, il lancio del colombiano verso limite della rigore, Dossena di testa, poi Sulemana che però la regala a Moro che ritorna all'indietro da Lukumi, il pressing di Mendy, il pallone per Miranda e poi Zepedro, poi Palestra in qualche modo, la palla rubata da Rò che viene, va a superare due giocatori del Cagliari, al limite del rigore ancora Rò che fa un po' tutto da solo, poi viene atterrato ma è tutto regolare e poi Mina viene atterrato, tutto regolare anche in questo caso, 4-5 uomini a terra, il pallone si spegne sul fondo ed è rimessa dal fondo e finisce qui quasi sicuramente la gara, appunto preziosissimo per il Cagliari. Si lamentano anche i giocatori del Cagliari per il fallo su Mina non visto il signor Crezzini che ha un po' perso il controllo della gara, seppur una gara non nervosissima e non pesantissima, però forse anche il caldo. Non c'è nulla, dice il signor Crezzini, sia giocatore del Bologna sia giocatore del Cagliari, c'erano 5 a terra da una parte all'altra del campo, è finita, dice Luca Bucci a Lia Caprile. E dopo 7 minuti di recupero, non 6, ecco, io questa non la sopporto, questa cosa deve essere cambiato il regolamento. L'arbitro fischia dopo il rinvio di Caprile, poteva farlo anche prima risparmiandoci questi secondi. Il Cagliari conquista un punto pesantissimo, 0-0 tra Bologna e Cagliari, tra le proteste dei giocatori del Bologna, in linea con i risultati di questa 35esima giornata anche Bologna e Cagliari non hanno voluto farsi male più di tanto, le occasioni le ha avute sicuramente il Cagliari con nel primo tempo De Iola e Folo Ruscio, nella ripresa il gol davanti alla porta mancato da Zepedro che non dormirà stanotte per il primo gol in Serie A mancato, ma sicuramente è positiva la sua prova contro gli avversari bolognesi. Finisce 0-0 senza reti, un prezioso pareggio, il Bologna non pareggiava in campionato dal 10 di gennaio, 0-0 con il Lecomo, il Cagliari strappa un punto che avvicina sempre di più la squadra di Pisacane alla salvezza. È tutto per adesso, adesso il post partita chiaramente su Radio Irina, quindi non abbandonate le nostre frequenze con Carlo Alberto Melis, voi tifosi che chiamerete via WhatsApp e via telefono al nostro centralino e poi le parole dei protagonisti dalla sala stampa dello stadio Dall'Are. È tutto per adesso, buon pomeriggio.
10: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
11: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina. In collaborazione con Istituto di Radiologia di Riu. Radiolina vi invita all'ascolto del post partita, un programma realizzato dalla redazione sportiva di Radiolina.
9: È finita come molti probabilmente avrebbero pensato sarebbe andata, 0-0. Le ultime 4 partite della Serie A hanno fatto registrare 2 reti, quelle che ha segnato l'Udinese, prossimo avversario del Cagliari, al Torino, che sarà l'avversario successivo. Quindi riepilogo dei risultati sin qui maturati: Pisa-Lecce 1-2. Atalanta-Genoa 0-0, Como-Napoli 0-0, Udinese-Torino 2-0, Bologna-Cagliari 0-0. E intanto saluto gli amici di Videolina che si sono sintonizzati con noi. Stavo appunto ribadendo il finale del Dall'Ara Bologna-Cagliari 0-0. La giornata prosegue con Sassuolo-Milan fra poco alle 15, fra pochi minuti. Juventus-Verona si giocherà alle 18, alle 20:45 c'è Inter-Parma. Un punto e l'Inter è campione d'Italia, credo che ormai lo possiamo dare per scontato. Meno scontato invece ciò che accadrà domani alle 18:30 Cremonese-Lazio, alle 20:45 Roma-Fiorentina. La classifica: l'Inter ha 79 punti, il Napoli ne ha 70, il Milan 67 ma deve ancora giocare, così come la Juve che ne ha 64, il Como 62 punti, la Roma 61, l'Atalanta 55. Qui si ferma la zona europea, perché se l'Inter vince anche la Coppa Italia toglie alla Lazio un posto in Europa e lo distribuisce a una delle due squadre, alle due squadre classificate quinta e sesta in classifica. La Lazio appunto ha 48 punti, è stata superata dal Bologna che ne ha adesso 49, è seguita dall'Udinese che ne ha 46 e dal Sassuolo che ne ha 42. A 42 il Parma è già salvo, a 41 stesso discorso per il Torino e per il Genoa che ne ha 40. Poi Fiorentina e Cagliari 37, Lecce 32, Cremonese che deve ancora giocare 28, Verona 19, Pisa 18 punti. Diamo un'occhiata al calendario delle squadre che devono salvarsi. La Fiorentina deve ancora giocare questa giornata, quindi non la comprendiamo. Andiamo a vedere il Cagliari che deve giocare sabato alle 15 contro l'Udinese, poi riceverà ancora alla Domus il Torino e chiuderà a San Siro contro il Milan. Il Lecce, che ha solo 3 partite, deve ospitare la Juventus, poi andare a Reggio Emilia e poi chiudere in casa con il Genoa, se vi sembra un calendario facile. La Cremonese ospita la Lazio, che immagino punti tutto sulla Coppa Italia, poi riceve il Pisa già retrocesso in Serie B, poi va a Udine e nell'ultima giornata attende la visita del Como. Vi ricordo che in caso di arrivo delle squadre che sono al 17° posto, in due si giocherà uno spareggio con la squadra meglio classificata che farà il ritorno in casa. In caso di arrivo a tre ci sarà invece la classifica avulsa, cioè verranno considerate le partite fra queste tre squadre con una mini classifica. In caso di parità verranno considerati i gol segnati nell'ambito di quella classifica, in caso di ulteriore parità i gol segnati nell'ambito, anzi la differenza reti in quel girone, nel caso di parità i gol segnati, eventualmente differenza reti totale, gol segnati totali, sorteggio, preghiere, processione fino alla chiesa per sperare nella salvezza. No, a parte questi ultimi casi, questa è la situazione. Quindi se il Cagliari arriverà a pari merito soltanto con una squadra, per esempio la Cremonese, come ci chiedeva qualche ascoltatore, in quel caso ci sarà uno spareggio con il Cagliari che giocherebbe, usiamo il condizionale, credo che sia d'obbligo come non mai, che giocherebbe il ritorno in casa. Dovremmo avere invece in collegamento Dionisio Magia, al quale oggi collegamento telefonico, al quale chiedo non soltanto se mi sente, spero proprio di sì, ma soprattutto se si sente lui di dire che con questo pareggio il Cagliari ha probabilmente sancito la propria ulteriore tranquillità. Non voglio usare la parola salvezza perché l'aritmetica non c'è, però Nisio, è il punto che serviva?
12: Beh sì, era quello che ci aspettavamo, anzi auspicavamo, cioè non perdere la partita. Il calendario del Cagliari si è trasformato dal più difficile rispetto alle concorrenti immediate per la salvezza a un campionato più accessibile, perché insomma il Bologna ha affrontato magari in altri momenti quando aveva ambizioni più alte come una posizione in Europa o una corsa verso la Coppa Italia, oggi era meno motivato, ecco, come si dice. Quindi il Cagliari ha avuto il buon senso, la saggezza di non provocarlo e quindi di gestire una partita che per entrambe le squadre, diciamolo brutalmente, i rischi di una sconfitta erano, come dire, avrebbero provocato più danni della gioia di una vittoria, ecco. Quindi rischiare per rischiare hanno preferito giocare per il punto, per la classifica, insomma. Capisco che storceranno la bocca e il naso quelli che hanno visto l'altro giorno Paris Saint-Germain, sì, Bayern Monaco, sì, in Champions League, però abbiano pazienza e se ne facciano la ragione, insomma. La classifica, sì, in questo momento ha la priorità.
9: Sai, Nisio, che ho sentito due o tre persone, non di più, che si aspettavano una partita diversa da quella oggi, ci crederesti?
12: Ma due o tre proprio, sì, insomma,
9: sì, sì. Gli altri invece pensavano sarebbe stata identica.
12: Beh, insomma,
9: siamo a fine stagione.
12: Ma non solo a fine stagione, con tutto quel caldo, sembrava una partita d'agosto, ma parliamoci, insomma, anche concretamente, cioè c'era un rischio di sconfitta che sarebbe stato pesantissimo. Il Bologna, immaginate che usciva dal campo dopo le delusioni delle ultime partite, usciva dal campo sul proprio stadio, davanti a quel pubblico enorme, tra l'altro, sì, che sì, l'ha seguito anche, sì, oggi, sì, sconfitto. Sarebbe stato un rischio troppo grosso. D'altra parte, il Cagliari all'inizio ha avuto questo atteggiamento di prudenza, ma nello stesso tempo di sfida all'avversario, perché gli ha fatto capire che con le ripartenze gli avrebbe potuto fare del male. E a quel punto, facendosi bene i conti, vedendo che Orsolini era in panchina, che Castro era in panchina e che non c'erano, come direbbe il vecchio allenatore Ventura, non c'erano i presupposti, sì, perché ci, sì, fosse una partita diversa.
9: Sì, oggi il Bologna non avrebbe potuto sopportare una sconfitta interna che forse, sì, addirittura la decima.
12: È stato mortificante.
9: Anche nel giorno del ricordo di Alex Zanardi, bolognese, insomma, non era la giornata adatta per un'uscita tra i fischi.
12: Perché si accendesse una sfida di fuoco, sì, ecco, sì, tra, sì, l'altro. Era una sfida anche fatta di fair play, si è visto in campo. Cioè, tu hai citato un fatto importante, cioè non era una giornata come tutte le altre, ecco, certo, a Bologna, certo, e neanche per il Cagliari.
9: E poi la differenza, come sottolineavi tu, lo ridico io per farmi bello con altre parole, la differenza tra non prendere punti e prenderne uno soltanto per il Cagliari è tanta, è notevole, perché ti consente di restare in continuità con quel buon risultato maturato con l'Atalanta e di condurre, sì, la barca in porto anche coi motori al minimo. Però adesso arrivano due partite casalinghe, non voglio pensare che il Cagliari non sia in grado di muovere ulteriormente questa classifica.
12: Ma anche anche la Cremonese, insomma, non è che abbia partite così tranquille, quindi anche andando malissimo oggi, nella giornata di tra oggi e domani, cioè dando per vittoriosa la Cremonese sulla Lazio, restano sempre 5 punti di vantaggio a 3 giornate dalla fine. E diciamo anche questo con grande sincerità. All'inizio del campionato avremmo messo tutti la firma, certo, per trovarsi in questa situazione, quindi il Cagliari credo che abbia fatto i propri conti, i propri ragionamenti, e sfidare oggi il Bologna, che tra l'altro a Cagliari per esempio aveva imposto le proprie ripartenze, e oggi, se andiamo a esaminare bene la partita, l'unico vero grosso pericolo che ha provocato al Cagliari è stato alla fine, nel finale del primo tempo, con una ripartenza, cioè ha approfittato di un'azione nella quale, sì, il Cagliari stava per andare addirittura in gol, al tiro perlomeno pericoloso, ha fatto partire questa ripartenza pericolosissima. Quindi perché provocare il Bologna che se mette in campo tutto il proprio talento, un po' come ha fatto l'Atalanta in un certo momento, in certi momenti della partita? Era tanto valeva tentare di vincere, ma certamente preoccuparsi soprattutto di non perdere. Ecco,
9: oggi serviva un po' di sano pragmatismo.
12: Ma sì, dai, ripeto, Il bel calcio può attendere in questi momenti, ecco, lo sappiamo tutti, ripeto, gli amanti del bel gioco, quelli i più poeti, i più poetici tra gli spettatori, tra gli sportivi, certo oggi non hanno vissuto una giornata di grande esaltazione calcistica, però insomma, guardando la classifica vedrai che anche quei tre o quattro che si aspettavano una partita diversa se ne faranno una ragione.
9: E si consoleranno di essere tifosi del Cagliari e non del Lecce o della Cremonese, che comunque sia, ricordiamolo, stanno peggio, sono sotto. Noi vediamo sempre fosco nel nostro orizzonte, però la realtà è che questa squadra ha fatto 37 punti in 35 partite, ne mancano 3, di cui 2 le deve giocare in casa contro squadre che non hanno nessuna impellenza di classifica, una più affascinante a San Siro contro il Milan. Credo che il 24 maggio, quando sarà l'ultima partita, probabilmente potremo fare un bilancio positivo di questo progetto pisacane che Giulini, tra lo scetticismo generale e non senza qualche piccolo intoppo, ha condotto in questa stagione, che è stata caratterizzata e confermata anche oggi in questo senso da tanti infortuni, e temo che De Jola dovrà star fermo qualche giorno anche lui, perché ha avuto di nuovo un problema muscolare in una partita nella quale raramente l'abbiamo visto così generosamente portarsi in avanti. Forse voleva mettere una firma sarda su questa salvezza con il gol della vittoria, ha dato questa impressione a te?
12: Ma intanto aveva anche un ruolo, perché Cagliari, non dimentichiamolo, ha giocato con Esposito prima punta, diciamo, cioè vertice alto dell'attacco, quindi qualcuno oltre ai due esterni che hanno trasformato questa fisarmonica del modulo tattico dal 4-5-1 al 4-3-3 eccetera eccetera, è uno dei due mediani di tutto campisti, diciamo così, doveva necessariamente dare una mano a Esposito, perché Polorusso, tatticamente eccellente oggi, non si è mai distratto, ha badato bene a presidiare la fascia esterna di sinistra, dove il Bologna aveva un doppio pericolo, così come sulla fascia sinistra. Infatti per tutto il primo tempo Palestra è rimasto anche in aiuto a Zeppedro, che aveva da fare con quel frugoletto di Domingue, che se in giornata può crearti dei problemi. Ecco, quindi la partita del Cagliari è stata sostanzialmente saggia, ecco, questo ritmo da agosto, da mese di agosto, da caldo agosto, siamo persino sorpresi di vedere quello stop che si fa solitamente in agosto, e quindi insomma, ragionato, è stato saggio, e diamo merito al Cagliari di questa sua saggezza, e magari gli perdoniamo un po' di intraprendenza inferiore a quella che ci si aspettava che ci si aspetta sempre in una partita di calcio. Voglio aggiungere una cosa, tutte le cose giuste, certo, che hai detto tu prima sulla classifica e sulla stagione. E i tifosi, o noi tifosi, noi spettatori, noi amanti dello sport, non possiamo mai dimenticare che il Cagliari, piccola realtà, con uno stadio che non assicura incassi milionari eccetera, offre ogni anno, da un paio d'anni, agli spettatori, ai propri appassionati, ai propri tifosi, il miglior campionato, il miglior copione, diciamo così, che il calcio può offrire, al di là delle critiche che riceve ogni volta che noi guardiamo una partita di Champions League. Ecco,
9: certo, la Serie A è sempre un campionato d'eccellenza.
12: Il campionato di Serie A è la migliore espressione, e il Cagliari è lì. E questo è già un successo straordinario, secondo me.
9: Hai fatto bene a ricordarlo. Io invece, in tema di paradossi, visto che hai parlato del caldo, ti voglio ricordare quella partita a Bologna, non tra Cagliari e Bologna, ma tra Cagliari e Atalanta, campo neutro, 5-2 per l'Atalanta di Guidolin, prima della quale alla vigilia fu esonerato Radice. Era il 31 agosto E io ricordo che eravamo nell'ultima fila, nella fila più in alto, c'era, tirava un vento alle spalle che io così freddo non l'ho mai avuto neanche a Mechelen. E invece oggi devo dire che a Bologna, non essendo agosto, però c'era un caldo
12: agostano. Ma tu sai bene che gli stadi sono altissimi e c'è sempre freddo. Negli stadi sempre. C'è sempre freddo, anche in agosto. Guarda.
9: Certo, allo stadio c'è sempre freddo, è vero.
12: C'è sempre freddo, perché bisogna considerare sempre che sei sempre attorno al decimo, quindicesimo piano di un palazzo, certo. Ecco, quindi
9: però adesso con i nuovi stadi chiusi sarà tutto diverso.
12: Sì, quelli belli.
9: Lisio, noi ci godremo le partite da una stanza d'albergo, magari nel nuovo stadio Sant'Elia, se tu poi vorrai,
12: non lo
9: perché
12: so.
9: Ormai ci concederemo dei grandi lussi.
12: Con la mia età spero di esserci, perché qui con le lungaggini non si sa mai.
9: Sì, ma la tribuna stampa è scomoda, io prenderò una suite, credo. Va bene, abbiamo un po' scherzato.
12: Abbiamo scherzato su una partita che non ci ha divertito, ma ha ottenuto un risultato che di prezioso è dir poco.
9: Enisio, e per me c'è l'euforia del fatto che tu mi senta benissimo, non come gli ultimi sfortunati collegamenti. Grazie,
12: sì.
9: Nisio
12: Magia,
9: ti lasciamo il tuo lavoro per l'Unione Sarda e ti leggeremo domani in edicola. Adesso dobbiamo fare una pausa e poi dare la parola ai tifosi.
13: Hai avuto un incidente o vuoi riportare a nuovo la tua auto? Affidati all'autocarrozzeria Sandro Cirina. Via Franklin, zona industriale Selargius.
14: Da Diva Salotti c'è il fuori tutto. Fino al 60% di sconto su divani e poltrone relax in pronta consegna. Siamo a Sesto, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
15: Istituto di Radiologia di Riu, Vico dei 1011, Cagliari. Molti parlano di sanità, noi investiamo sulla sanità con l'alta tecnologia. Risonanza ad altissimo campo 3 Tesla, TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno. Risonanza aperta in dinamica, unica in Sardegna. Istituto di Riu, l'eccellenza della diagnostica. 070 657 000.
4: Autovam!
5: A Cagliari quando dici Ford, suona così.
6: Ford Store Autovam, via Nervi, nuova rotonda aeroporto, zona industriale Elmas, Cagliari.
9: Allora, siamo tornati insieme mentre do un'occhiata ai tantissimi messaggi che state mandando, come sempre al 340 8715 015, però vorrei tornare a Bologna, oggi in questo momento non da Lele Casini, che è il nostro inviato che sta andando in sala stampa, ma da Giuliano. Giuliano, buon pomeriggio.
16: Buon pomeriggio,
9: ecco,
16: a voi ragazzi.
9: Il leggendario Giuliano da Modena. Qualcuno dice che sei un vescovo del XV secolo. No, direi di no.
16: Aspetta un attimo che qua si festeggia una sposa, c'è un po' di casino.
9: Va bene. Allora, intanto Giuliano, c'era questo gran caldo lì al Dall'Ara?
16: Sì, c'era abbastanza caldo, parecchio, sì. Sposo in toto quello che ha detto Dionisio, le squadre si sono un po' adeguate sia al clima, sia alla partita di ormai fine campionato, dove il Bologna aveva poco interesse. Ormai la classifica del Bologna è ben delineata, l'unica che poteva avere interesse a spingere un po' era il Cagliari per cercare la salvezza in anticipo, diciamo, ma vedo solo facce sorridenti, quindi vuol dire che va bene così. Va benissimo,
9: bene.
16: Ragazzi.
9: Sei andato da Modena a Bologna lungo la via Emilia per prendere un punto, torni a casa soddisfatto, insomma.
16: Sì. Sì, assolutamente, ma guarda che a inizio campionato io sfido chiunque a arrivare a 3 giornate alla fine con la salvezza in tasca, cioè avremmo firmato tutti, considerando
9: certo.
16: La stagione del Cagliari, una squadra che è tra le più giovani per età media del campionato italiano, abbiamo avuto un sacco di infortuni che purtroppo ci hanno privato di tutto l'attacco praticamente, ce
9: sì.
16: La siamo cavata con dei giovani che per fortuna parecchie volte ci hanno tolto le castagne dal fuoco, cioè non abbiamo niente da recriminare tranne 2 o 3 partite tipo Lecce,
9: anche 4 Genoa,
16: insomma, che possono accadere durante il campionato, cioè ci siamo salvati secondo me molto molto bene.
9: Bene, battendo quindi, Juventus, Roma e Atalanta, non dimentichiamolo.
16: No?
9: Insomma, abbiamo avuto scalpi importanti nel nostro bottino.
16: Carlo, permettimi solo una cosa. Ci sei?
8: Sono certo, ti ascolto. Ti ascoltiamo.
16: Sono ancora in
8: sì,
16: linea.
8: Sì, sì, ti ascoltiamo, Giuliano, dici pure.
16: Ah, niente, volevo fare intanto i ringraziamenti a tutto lo staff di Radiolina che per noi emigrati è manna dal cielo.
8: Grazie.
16: È la voce di Lele che ci fa sempre emozionare quando il Cagliari vince o comunque segna, è oro colato. Quindi grazie a voi ragazzi e tutto lo staff per lo splendido lavoro che fate durante l'anno, che per noi, come si dice da questa parte, da queste parti, è tanta roba.
8: È tanta roba. Quindi, grazie Giuliano, è il nostro dovere, lo facciamo con grande piacere.
17: Carlo Alberto.
16: Assolutamente, io ne sono super convinto perché si vede e si sente il vostro amore per la squadra e la professionalità con cui conducete sempre i vostri programmi.
8: E allora Giuliano, ti faccio salutare anche da Lele Casini in questa
17: grazie,
8: triangolazione.
17: Giuliano, un abbraccio fortissimo.
16: Invece sono arrivato lungo e lui probabilmente era già dentro.
17: Sì. Ci sono dopo eventualmente.
8: Va bene, vedetevela tra voi a Bologna allora. Grazie Giuliano, grazie per queste belle parole. Abbiamo ancora messaggi da leggere e tifosi da ascoltare. La cosa che oggi mi tranquillizza è che essendoci in contemporaneamente il tennis e sicuramente Gianni sarà lì e non ci chiamerà al telefono perché starà guardando la finale tra Hurkacz e Arnaldi, ecco, questo almeno è un sollievo. Ma chi abbiamo in linea?
18: Sono Gianni Rombi,
8: eccolo,
18: buonasera.
8: Eccolo lì.
18: No,
8: non ce la scampiamo.
18: Caro Carlo Alberti, io sono stato sotto il sole dalle 11 di mattina, giovedì, sino alle ore 19.
8: Sì, ma questa non è una scusa se dici qualche fesseria, però Gianni, non deve essere una scusa. Ecco.
18: Però mi sono ripreso col colpo di calore, quindi no, oggi ho deciso di stare a casa, uno per vedere il nostro amato Cagliari, due perché poi devo a seguire c'è Sinner e quindi il rispetto per ora mi auguro che Arnaldi porti un bel risultato a casa.
8: Non sarà merito tuo Gianni però perché l'hai abbandonato.
18: Spero proprio di no, l'ho sostenuto molto come abbiamo sostenuto molto certo. Anche Berrettini, o no del vero. Per la partita, prima della partita devo dire che mi ha molto emozionato la chiamata dell'ascoltatore di prima, credo che sia Giuliano
8: da Modena.
18: Giuliano, sì, veramente delle gran belle parole. Io che per tanto tempo, come ben sai, ho fatto capo a un'organizzazione della tifoseria, sì. Ho sempre lavorato, ho sempre spinto e lavorato affinché gli emigrati avessero insomma, un po' un canale speciale, perché la nostra squadra è un po' il cordone ombelicale con la nostra terra.
8: Sì.
18: Con la nostra terra, attenzione, non con la città, e questo ci tengo a precisarlo molto bene. Per quanto riguarda la partita, avremmo firmato tutti per un pareggio, abbiamo avuto anche le occasioni per vincerla, a dir la verità, soprattutto degli anni del primo tempo, prima che si fosse.
8: Ma anche Zepedro, Gianni, forse quella di Zepedro a 10 minuti dalla fine.
18: Che ti devo dire, amico mio, siamo nati per soffrire, dobbiamo soffrire fino in fondo, cioè non era giusto avere la salvezza matematica oggi, dai, diciamocela tutta. Non saremo tifosi del Cagliari, quindi dovremo andare comunque con più tranquillità, indubbiamente, insomma, perché è vero che l'aritmetica non ci da salvi per la matematica, però insomma dobbiamo ancora lottarci, credo che abbiamo tutti i numeri, tutti i mezzi per doverlo fare e comunque di aver fatto un campionato, per quanto mi riguarda, anche se sono stato molto critico in certe occasioni nei confronti di Pisacane, un campionato che rispetto all'anno scorso non ha niente a paragone, al di là della salvezza, perché l'anno scorso per come è stato veramente quasi al limite dell'indecenza. Forza Cagliari, buonasera.
8: Grazie,
18: a tutti.
8: Grazie Gianni, mi unisco davvero all'apprezzamento per quanto il Cagliari riesca a unire la nostra terra, soprattutto a creare un legame con gli immigrati, col suo simbolismo, insomma, è il simbolo dei sardi nel mondo. Leggo qualche messaggio prima di ascoltare la prossima telefonata, così le smaltisco perché sono tantissimi. Pietro ci scrive da Roma: bravo Cagliari, è andata a Bologna a prendersi un punto con tenacia, ci è riuscito. Poi Carlo che ci scrive da Yerevan in Armenia, partita solida e concreta del nostro Cagliari, peccato per le occasioni non sfruttate, ma con gli uomini contati va bene così, testa alle prossime partite e che Sant'Efisio illumini la dirigenza della squadra per la programmazione del prossimo anno. Sì, davvero, grazie a Radiolina che ci fa sentire vicini, grazie davvero a tutti voi. Michele da Quarto, bravi ragazzi, squadra matura che sa quel che vuole, punto importante, bravo Pisa Dog. Fabrizio da Barcellona, meno male Orsolini non ci ha fatto male. Io credo che Orsolini oggi abbia
17: fatto, Ruscio, se vuoi,
8: abbia fatto male a entrare in campo perché non era in grande condizione. Ascoltiamo Folo Ruscio invece da Bologna. Eccoci collegati col Dallara.
19: Buonasera a tutti, prego Radiolina in fondo.
20: Michael, buonasera, Lele Casini, Radiolina. Volevo chiederti un parere su chiaramente la partita, quanto è prezioso questo punto che forse chiude, se non definitivamente, ma rimanda alla Domus. E la tua partita, una bella lotta con De Silvestri, massimo fair play, però una bella lotta fisica. Il tuo parere anche sul tuo momento, visto che vieni anche da una bellissima partita contro l'Atalanta. Grazie.
21: Così, era importantissimo per noi portare a casa dei punti, sapevamo che questo è uno stato difficile contro una grande squadra. Ci abbiamo messo tutto del nostro per cercare di fare proprio questa partita. Siamo andati in difficoltà a volte abbiamo avuto l'occasione per fare gol, non l'abbiamo sfruttata benissimo, però ci portiamo a casa un punto che ci avvicina sempre di più al nostro obiettivo. Con De Silvestri abbiamo scherzato anche in partita perché a volte abbiamo detto speriamo che non rinvia più qui perché ci stavamo menando tutto il tempo, però c'è stato il massimo per fair play, sono scontri di gioco e va bene così. No, sul mio momento diciamo venivo da un infortunio, ho fatto fatica le prime partite a ritrovare il ritmo gara e adesso mi sento meglio, sto recuperando la gamba che avevo prima dell'infortunio e sono contento perché voglio fare un grande finale di stagione per portare a casa la salvezza.
19: Michael Leonardo 131, ti chiedo, c'è un po' di amarezza per questo pareggio che va benissimo per la classifica, ma nel primo tempo forse si poteva sfruttare meglio quelle due occasioni e magari sarebbe cambiata anche un po' la partita?
21: No, sì, rimane un po' di amarezza perché comunque sì, abbiamo avuto delle occasioni per andare in vantaggio. Queste sono partite dove devi sfruttare le occasioni che ti capitano. Forse oggi non siamo stati così bravi, però poi siamo stati bravi a soffrire insieme e a portare a casa questo punto.
19: Prego. Eccomi, ciao, follow Bibi Velluzzi, ciao. La Gazzetta dello Sport. Sì, un'altra grande partita che insomma, determina anche forse la volontà di stare a Cagliari. Il tuo agente Giuffredi settimana scorsa ha detto che stai benissimo e in effetti è una vita un po' da giramondo, insomma, ne hai fatte tante, forse a Firenze non è andata come speravi, invece qui sta andando forse come speravi. E innanzitutto che ruolo ti senti? Perché tu ne hai fatti tanti, veramente tanti, continui a farne tanti.
21: No, sì, mi trovo molto bene a Cagliari. Cagliari è una città che mi ha accolto bene dal primo momento e soprattutto con la squadra veramente c'è stato feeling dai primi giorni, lo stesso con il mister, con la società, con la presidenza, quindi sono molto contento della scelta che ho fatto. Per quanto riguarda il futuro se ne parlerà nelle sedi opportune una volta conquistata la salvezza, una volta finito il campionato. Per adesso sono tranquillo e sono fiducioso che comunque sia il mio procuratore faccia la cosa migliore per me. Poi qual era l'altra domanda? Sul ruolo io mi sento un po' più mezzala, però negli ultimi anni mi sono dovuto adattare a diversi ruoli anche per necessità, per dei momenti di difficoltà della squadra, quindi continua ad essere una mezzala che però può adattarsi in diversi ruoli quando ce n'è bisogno.
22: Sì, buonasera, Enrico Gaviano, Nuova Sardegna. Ciao Folo, volevo chiederti, si è parlato molto di Pisacane esordiente in Serie A, qualcuno critica, qualcuno invece lo osanna, ma tu cosa ne pensi di questo allenatore che ha affrontato per la prima volta la Serie A?
21: No, io ma anche appena arrivato ne sono rimasto piacevolmente colpito perché non pensavo di trovare una persona così preparata al primo anno di Serie A. Comunque sia un mister che quest'anno insieme a noi ha affrontato tantissimi infortuni, ha dovuto rimodellare la squadra in più occasioni, non ha mai mollato, non ci ha mai fatto comunque sia sentire diciamo pesante il momento, anche se magari veramente il momento era pesante, perché veniamo da un momento difficile dove non trovavamo più vittorie, dove comunque sia ogni settimana avevamo infortuni abbastanza pesanti. Lui è stato bravo a tenerci unito, a credere sempre in noi, a darci quella spinta in più per uscire da questo momento. Quindi sono veramente contento che abbiamo questo mister, perché veramente non ci ha mai fatto mancare niente e si è sempre messo davanti a noi in ogni occasione.
1: Buonasera, ti volevo chiedere quanto crede alla possibilità di poter ritornare ad ambire alla nazionale.
21: Vabbè, la nazionale penso è sempre il sogno di tutti quanti, è il sogno da quando sei bambino. Ho avuto la fortuna e il piacere di arrivarci, naturalmente rimane sempre quel pallino, ma per arrivare in nazionale c'è bisogno di più, bisogna sempre dare di più rispetto a quello che si sta dando. Poi quando arriva bisogna farsi trovare pronto e bisogna dare l'anima per la maglia azzurra.
1: Grazie mille.
21: Grazie a voi.
8: Insomma, un foloruncio, mi sarebbe piaciuto sentire una dichiarazione più entusiastica sulla possibilità di restare a Cagliari, però belle parole sul proprio allenatore. Non mi aspettavo, appena arrivato, di trovare una persona così preparata. È evidente che Pisacane al primo anno di Serie A non poteva pensare di non fare qualche errore, ma credo che sia il primo a esserne consapevole. La cosa importante, siccome l'errore fa parte del processo di crescita, è che gli errori vadano a buon fine e si trasformino in esperienza. In attesa proprio del nostro tecnico, ancora i vostri messaggi. Michele da Quartu: bravi ragazzi, gara da squadra matura che sa quel che vuole, punto importante, bravo Pisadog. Un pochino allora vediamo Dino, ecco, un pochino più scontento: salviamo solo il risultato, il resto sembrava una partita combinata, va bene così. Beh, probabilmente sembrava una partita da fine stagione, anzi io vado oltre, probabilmente a Cagliari, a Bologna il punto alla fine, l'ha detto anche Nisio Magia, alla fine stava anche bene, perché rischiare una sconfitta che avrebbe avuto mille implicazioni, che avrebbe avuto un costo altissimo, il pareggio tutto sommato alla fine può andare bene. Guglielmo da Firenze nel frattempo ha prodotto una delle sue ormai celebri rime: tra un tortellino e una lasagna è parsa davvero una gita in campagna, da vecchio tifoso sono soddisfatto, un Cagliari attento, rude e compatto. Grazie Guglielmo. Sentiamo come l'ha vista invece dall'altra parte, sull'altra panchina, anche questa rosso-blu, Vincenzo Italiano, arrivato in sala stampa.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
23: Prego. Qual è la cosa che più ti fa arrabbiare dei tuoi giocatori oggi e invece quella dove sei stato più soddisfatto? Grazie.
3: No, che mi fa arrabbiare? Nulla. Non mi fa arrabbiare nulla, perché hanno cercato di dare il massimo, avete visto anche gli altri risultati, tutte partite bloccate, pochi gol, primo caldo, campo allentato, difficile, squadra il Cagliari tutta sotto la linea della palla, certo che dovevamo avere un po' più di velocità, cercare di creare qualcosina in più, però non ci siamo riusciti. Io penso però che se avessimo interpretato qualche altra partita come questa di oggi, qualche partita in meno l'avremmo persa, perché siamo stati attenti soprattutto senza palla e quello almeno oggi l'abbiamo mostrato. Poi per il resto volevamo vincere, non ci siamo riusciti, partita meno bella di tante altre, però è così. Chiaro che adesso in queste tre partite è da blindare questo ottavo posto, lo diciamo da un bel po', e siccome ancora 9 punti a disposizione, sai, il calcio è strano, dobbiamo cercare di vedere cosa riusciamo a fare, anche se le partite sono probanti, difficoltose, difficili, ma in questi 20 giorni cercheremo di dare il massimo in termini di punti da aggiungere a questa classifica.
2: Prego.
0: Sì, salve Vincenzo, forse in questa stagione sono mancati dei pareggi, perché effettivamente il Bologna non pareggiava da 15 sfide, penso alle gare casalinghe contro Verona, Cremonese, alla stessa Fiorentina, magari con qualche pareggio il Bologna avrebbe potuto anche ambire al settimo posto adesso.
3: Guarda, intendevo questo, soprattutto in casa avere anche quella capacità che se non riesci a vincere stare attento a non perderla, e noi con quell'attenzione che abbiamo messo oggi, soprattutto senza palla, potevamo veramente portare a casa qualche punto in più, però è andata così. Per me è una grande anomalia quello che è successo in casa con tutte queste sconfitte, con questi punti persi. Bisognerà cercare di trovare sempre la soluzione, ma ci abbiamo provato, perché a tratti abbiamo anche fatto vedere prestazioni attente di grande livello, però non abbiamo avuto quella continuità. E se avessimo fatto, come dicevi te oggi, anche i punti aggiunti alla nostra classifica, potevano forse per questo rush finale proiettarci a qualcosa di diverso. Non è andata così, ma ripeto, è un'anomalia.

0: al primo anno riuscire a fare un campionato come questo, a portare praticamente in salvo la propria squadra, non è semplice. Io credo che la Serie A sia il campionato con una difficoltà enorme nel vincere le partite, nel ottenere gli obiettivi che ti sei prefissato. E per un ragazzo come lui al primo anno credo che sia veramente un traguardo importante. Gli ho fatto i complimenti all'inizio, gliel'ho fatti alla fine e penso che li merita perché per quello che ha fatto quest'anno ha fatto vedere anche a tratti grande calcio e complimenti a lui perché non è mai facile.
1: Va bene, adesso sì, possiamo tornare. Abbiamo dovuto fare una brusca retromarcia. Ci siamo resi conto che c'era Lele Casini con il microfono in sala stampa in mano. Vi ho letto prima il risultato. Ecco, salviamo solo il risultato. C'era un altro messaggio gemello di Gianni da Sene che Bologna ha sbiadito. Con un po' più di convinzione sarebbe potuto vincere. Comunque, un punto prezioso verso la salvezza. Preziosissimo, anzi, addirittura dice Paolo da Cagliari: non un punto guadagnato, ma oro puro e ossigeno, non solo alla squadra, ma per tutti noi che amiamo il nostro Cagliari. Adesso vi devo chiedere un attimo di pazienza, torniamo subito insieme.
2: Dalla foresta mediterranea più grande d'Europa, uniti nella passione rossoblù. Acqua San Giorgio, l'acqua ufficiale del Cagliari Calcio.
3: Per dormire, design for wellness.
4: Ci trovate nel nuovo store a Cagliari in Viale Marconi 173/C, Sestu, Olbia, Sassari e Nuoro.
5: Allo stadio con CTM. Prendi i bus CTM che portano vicino allo stadio. Linee 3, 5, 6, PF e PQ. Freius, MF Buccellato. Prodotti e tecnologie per l'edilizia dal 1965. A Cagliari e Sassari. www.freius.it.
6: Una Sardegna autentica e selvaggia, da scoprire a passo lento sugli antichi sentieri dei minatori. Cammino minerario di Santa Barbara. La tua avventura inizia con un passo.
7: Attrezzature La Prima. Ristoranti, bar, pizzerie. Attrezzaturelaprima.it.
1: Tanti messaggi, tanta soddisfazione, anche l'abbiamo capito anche collegandoci con i nostri tifosi al Dall'Ara per questo pareggio che non entusiasma dal punto di vista del gioco, ma che preso con le dovute premesse, e cioè il fatto che siamo in una parte particolare della stagione, cioè a fine campionato, può sicuramente essere soddisfacente. Tant'è vero che anche Alessio da Silicua ci scrive: punto d'oro, buona prestazione, continuiamo così. Aitor Soares da San Paolo del Brasile: buon risultato, ottima domenica, un abbraccio anche agli altri ascoltatori. Da Danzica Giulia: punto importante per l'obiettivo, ma avremmo sicuramente meritato di più. Lucien da Marsiglia: Pisa Dog per sempre. Graziano: sicuri che non fosse una partita in Lega Nazionale Dilettanti, ma va bene lo stesso, va bene, ci sta anche un po' di ironia. Oggi i ritmi alti non erano consentiti probabilmente dalla situazione climatica, e lo abbiamo già detto anche dal fatto che, mettendo sulla bilancia i rischi e i benefici, gli eventuali benefici, probabilmente il pareggio alla fine è la cosa migliore. Pareggio ci sta stretto, però, nota Daniela da Cagliari: peccato, buona prosecuzione. Guido ricorda che Orsolinuccio non ci ha fatto l'ennesima fattura, questa volta sì, Orsolini per fortuna decisamente fuori condizione rispetto all'enorme potenzialità che ha. Allora Marco chiedeva l'ingresso di Mendy. Marco, abbiamo dialogato un po', messaggi lunghi, Marco da la Maddalena. Pablo da Paolo da Villa Massargia: pareggio buonissimo quando sfruttiamo occasioni come quelle capitali a Zeiola e soprattutto a Zé Pedro. È una domanda alla quale sarebbe bello avere risposta. Ci scrive Roberto da Palazzolo sull'olio: ma non c'è bisogno di dire che è il paese di Beppe Tomasini, Roberto, ma scherzi, ma questo è l'ABC per noi. Per me è stato un grande Cagliari, peccato per i gol mancati, ma va bene così. Ne leggo un altro, poi andiamo al telefono. Alex da Elmas: con il gol che si è mangiato oggi, credo che Zé Pedro salterà la cena. Comunque, ottimo Cagliari, superato il punteggio dello scorso anno. Milano con 3 giornate ancora da giocare, puntiamo a superare i 40, guai a chi critica il nostro mister Pisadog, forza Casteddu. Pietro è al telefono con noi, non so se condivida la stessa moderata soddisfazione per questo punto importante.

0: importante, Pietro. Pietro, buonasera.
1: Buonasera.
0: Eccolo, ecco Pietro.
1: Sì, condivido questa tua diagnosi. Dico questo, noi siamo salvi già da tempo perché Pisa, Verona, Lecce e Cremonese sono nettamente inferiori
0: sì.
1: al Cagliari e di seconda categoria, secondo me. Dobbiamo stare attenti in queste ultime partite a non farci ingannare dai risultati, perché delle vittorie del Cagliari così di fine stagione potrebbero inficiare la campagna acquisti.
0: È vero, Pietro,
1: ricordiamoci che campionato ha fatto il Cagliari, dobbiamo rinforzarci perché non meritiamo di salvarci sempre con patemi d'animo. Il Cagliari
0: sì.
1: per la sua storia, per il pubblico, per la caratura di chi è stato, di chi ha giocato nel Cagliari, deve puntare a un decimo, nono, ottavo posto consolidato. Per cui sempre forza Cagliari a cascioni e manetta,
0: certo,
1: e speriamo sempre il meglio per
0: certo.
1: tutti. Grazie per l'attenzione.
0: Grazie Pietro, è vero, perché le vittorie illudono e fanno pensare che poi sia tutto facile, e io credo che nella storia del Cagliari ci abbia anche illuso quel periodo d'oro favoloso a cavallo del 1970, e ogni tanto ci fa dimenticare che a parte quello e a parte qualche altro lampo, in effetti il nostro destino purtroppo è sempre più o meno stato quello di stare sì in Serie A, ma più spesso nella parte destra della classifica che non in quella sinistra. Quindi sarebbe bello adesso, facendo marciare assieme tutti i progetti, quello dello stadio, quello della squadra, poterci spostare, posizionare attorno alla decima, nona posizione, come giustamente auspica Pietro. Marco, sono sempre io Marco, colui al quale il gioco alla Tidia a volte non dispiace. Forza Castedu, alla con la A, ho indugiato perché aveva la A maiuscola come si usava una volta negli striscioni per la Serie A. Leggo un altro messaggio perché poi voglio seguire il suggerimento di Fabio, andare in pubblicità per evitare di perderci Pisacane. Costantino da Morgongiore, bravi ragazzi, un altro punticino che ci proietta verso la salvezza e ci garantisce un altro campionato in Serie A, non è poco. Grazie ragazzi, chiedo scusa al mister, anch'io nelle ultime giornate quando girava male ho avuto paura e mi sono lasciato prendere dallo sconforto chiedendone le dimissioni, e questo è il bello di essere tifosi, che un giorno si può pensare una cosa e l'altro giorno si può ritrovare il sorriso e pensarne un'altra. E Alberto dice: oggi non sentirò Pisacane, vattene. No, oggi speriamo di non sentire né questo né altri commenti delusi. Facciamo una piccola pausa perché poi c'è Pisacane.
2: Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage, passione rosso-blu vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre!
3: Scocca prodotti petroliferi, da 60 anni al vostro servizio. Per gasolio, riscaldamento e agricolo, chiamate allo 070 52 11 33.
4: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12.
5: Scano Arredamenti. Realizziamo bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie e alberghi. Chiama per un preventivo gratuito allo 070 48 96 88 o collegati sul nostro sito www.scanoarredamenti.it.
6: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
7: Cerchi liquidità per finanziare il tuo progetto o finanziare la tua impresa? Quantum Creditec, la nuova società creditizia. Ci trovi a Cagliari in via Corelli 36. Ti aspettiamo.
0: Eccoci ancora insieme, in attesa che Lele Casini ci segnali l'arrivo di Pisacane in sala stampa. Ho modo di leggere i tanti vostri messaggi, particolarmente gradito questo che ci scrive Marcello da Koh Chang in Thailandia, punto importante che muove la classifica. Ale Casteddu, cuore rosso-blu. Gianni, solo poche settimane fa i tifosi volevano esonerare Pisacane, oggi sento che sollecitano per un rinnovo. Tutti allenatori, tifosi, forza Pisadog e forza Casteddu. Ma in realtà credo che il tifoso, intanto non sono le stesse persone. Io credo che abbiamo avuto tifosi, a parte il caso dell'ascoltatore che ha fatto ammenda, credo che abbiamo avuto tifosi che hanno preso una posizione e l'hanno seguita, poi li ascoltavamo alternativamente a seconda che il risultato fosse buono o cattivo. Penso che Pisacane abbia una sua claque, una sua platea di sostenitori e qualcuno che invece non è riuscito a convincere, e quindi alternativamente si fanno sentire. Però se Pisacane riesce a convincere tutti i propri detrattori, questo è bene per il Cagliari, e ci auguriamo che i suoi risultati vadano in questo senso. Stefano, che ci scrive da Olbia, punto prezioso, non si butta via, ma perché si deve giocare con questo orario? Stefano, ora testa l'Udinese per chiudere la lotta salvezza. Se la Cremonese perde oggi, ma la salvezza si festeggerà comunque nella prossima partita in caso di risultato positivo, perché a questo punto stiamo a fare dei calcoli meramente matematici. Certo, se la Cremonese oggi perde e resta a 9 punti, insomma, di cosa stiamo parlando? Francesco da Carboni, è un pareggio importante, si sono visti i reali valori del Cagliari, che non è quello della vittoria con la Juve, neanche quello col Pisa. Giusto, bravo, si poteva ambire a qualcosa di più, pareggio che sa di salvezza raggiunta. È vero, eliminiamo gli eccessi, poi alla fine si fa una media ponderata, in realtà quello è il valore da considerare più attendibile. Roberto, che ci scrive da Sassari, non dobbiamo fare gli schizzinosi, un punto è quello che volevamo. La salvezza passa anche da questi risultati, forza Cagliari. Grazie Roberto, noi ci auguriamo che anche Sassari possa salvare una stagione disgraziata tra il calcio che non ha mantenuto le premesse delle scorse ultime stagioni della Torres, la Dinamo addirittura che oggi rischia la retrocessione aritmetica, quindi speriamo che Sassari riesca a salvare, perché la media della Sardegna nei campionati alti si sollevi e non scenda. Marcello, un punto che è la conseguenza della spinta propulsiva proveniente dalla vittoria sull'Atalanta e dalle cocenti 4 sconfitte consecutive, anche l'atteggiamento psicologico ha il suo peso, per me è così, Marcello. Certo, Sandra, anche oggi è andata per tutte le cugurre che volevano esonerare Pisacane, forza Cagliari. Alla prossima, Sandra, che ci scrive da Assemini. Fabio da Senigallia, bene così, ormai è fatta, speriamo che la società prepari una buona squadra per l'anno prossimo, per non soffrire e ambire a qualcosa di più rispetto alla salvezza. Avete visto la classifica? Vediamo se ce l'ho qui davanti. Ecco, tra la Roma, che in questo momento, o l'Atalanta, nella migliore ipotesi, 55 punti, che in questo momento è il gradino più basso di quelle che vanno in Europa, in Conference League, è la Cremonese, che è la terzultima, andiamo da 28 a 55 punti o 49 punti del Bologna. In tutta questa fascia ci sono squadre che arrivano a un certo punto della stagione e spesso non hanno più niente da giocarsi. Tra salvarsi e andare in Europa c'è da attraversare questa lunga palude nella quale si rischia che a 10 giornate dalla fine non sai più cosa fare e alla fine ci si diverte anche meno. Intanto sta parlando De Silvestri a Bologna, ma io preferisco leggere qualcuno dei vostri messaggi, come Lanfranco, che ci ha scritto da Oristano: oggi è stata una gara super positiva, abbiamo tenuto benissimo il campo e rischiato poco, poi l'occasione d'oro di Zepedro e sarebbero stati 3 punti risolutivi. Certo, però insomma, mi sarebbe anche dispiaciuto per il Bologna. Io penso ad Alex Zanardi, oggi Bologna per me è l'immagine di Alex Zanardi, e credo che Bologna abbia pianto già tanto oggi, e forse, visto che siamo quasi salvi, teniamoci il punto e non facciamoli piangere ulteriormente. Questa parte poi la tagliamo, naturalmente, come si dice quando si registra. Alessandro da San Sperate: Pisacane è tutt'altro che coraggioso. Vabbè, questo ce l'ha scritto prima. Si giocava per non perdere, ci può anche stare, abbiamo tenuto un punticino. Ah no, è un messaggio di adesso, ma questo non è calcio. Alessandro ha ragione, Dionisio Magia. E poi se andiamo a guardare PSG Bayern, non ci sembra, niente sembra più calcio, questo è vero, però si deve sempre migliorare. Biagio, la firma per questa classica a inizio campionato l'avrebbe messa Magia, non i tifosi. Se poi si considera per questa classifica Se poi si considera che all'inizio del girone di ritorno eravamo vicini al centro classifica e che solo le scellerate scelte della proprietà ci hanno ricacciato in zona retrocessione, Biagio Cagliari. Beh, indubbiamente è chiaro che Luperto fa la differenza tra retrocedere e andare in Champions League. Io credo che si sia un po' enfatizzato ciò che è successo nella campagna acquisti, cessioni di riparazione. E forse considerato meno il fatto che il Cagliari ha avuto 6-7 infortuni molto pesanti. Questo probabilmente è stato quello che ha determinato la flessione, assieme ad altri fattori, assieme a errori che ci sono stati. Però per una squadra che ha un bilancio sempre sul filo del rasoio, magari anche la possibilità di un riscatto passava attraverso incassare quei soldi in quel momento. Naturalmente rispetto all'opinione, mi sarebbe piaciuto davvero, anzi, che il Cagliari avesse fatto un campionato ancora meglio, se non altro avrei avuto commenti meno tesi dopo le partite. Massimo, grande risultato. Rita da Cagliari, un punto che vale un po' di tranquillità, ma non adagiamoci, la partita è stata giocata come si doveva, perdere questo punto sarebbe stato davvero peggio. Forza Pisa Dog, forza Cagliari. Da Como, allora vediamo un attimo chi è questo. Gio da Como. Lo spareggio sarebbe Cremonese, Lecce, Cagliari salvo se arrivassimo in tre. Se arrivassimo in tre, lo spareggio sarebbe tra Cremonese e Lecce, il Cagliari, che avrebbe una classifica avulsa, sarebbe migliore. Se invece arrivassimo in due, o se arrivano in due, lo spareggio è andata e ritorno col ritorno in casa della squadra.
8: Sta entrando Pisacane, e adesso, un minuto, neanche siamo pronti.
0: Perfetto, Ennio ci dice il Cagliari ha fatto quello che doveva fare, cioè portare via un punto da Bologna, con un po' più di fortuna ne avremmo portato via tre, spero che venga confermato Pisacane. La discutibile, scrive Luca, gestione di Clixoi deriva da disposizione della società per non doverlo riscattare, oppure Pisacane si è montato la testa? No, credo che dipenda dalle condizioni atletiche di Clixoi. E Pisacane
9: giorno mister Luca Gagliardo 131. Ho fatto la stessa domanda a Michael Folorunso. Partita importante o punto importantissimo per la salvezza, ma forse nel primo tempo si poteva trovare il gol che magari avrebbe cambiato un po' la partita. Dovevamo essere un po' più cinici sotto porta, posso dire, a questo punto di vista. Poi il secondo tempo c'è stato anche il calo, gran caldo, tanti cambi. E poi ti chiedo anche come sta De Iola. Grazie.
10: Sì, sicuramente quando produci come abbiamo prodotto nel primo tempo resta un po' di amaro in bocca, però già c'è successo anche in passato, penso a Parma, penso a Sassuolo, abbiamo sicuramente non finalizzato quello che di buono avevamo prodotto. Mi piace sempre guardare il bicchiere mezzo pieno, oggi mi porta a casa sicuramente la ripresa, che nelle ultime trasferte aveva una fotografia diversa. Quando vieni a Bologna e fai una partita di questo livello, sotto tutti i punti di vista, significa che la squadra ha capito che per raggiungere l'obiettivo c'è bisogno della cura dei dettagli. Siamo una delle poche squadre che oggi ha permesso al Bologna di fare un XG bassissimo, forse uno dei più bassi in tutte e tre le competizioni. Questo rende giustizia al grande lavoro di squadra che si è fatto soprattutto in fase di non possesso. Poi è normale che quando una squadra come la nostra crea, se non finalizza, diventa tutto più difficile. Però ripeto, sono orgoglioso di questi ragazzi perché hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo. De Iola bisogna valutarlo, bisogna capire. Lui dice, riferisce di essersi fermato in tempo, però bisogna poi fare gli esami e vediamo.
11: Prego. Ciao mister, buonasera. Allora, oltre chiaramente al risultato che vi avvicina ancora di più alla salvezza, ti prendi anche i complimenti di Vincenzo Italiano, che ha fatto pubblicamente i complimenti per la tua stagione. Ti chiedo, hai eguagliato i punti di Semplici, che è il miglior risultato nel post-Covid del Cagliari? Beh, mancano tre partite, quindi comunque c'è la possibilità di migliorare. Quanto può essere anche importante dal punto di vista numerico, oltre alla salvezza, anche magari andare a raggiungere quella stagione che è finita con Zenga, o avvicinarsi a quelle di Rastelli?
10: Intanto ringrazio Vincenzo pubblicamente, le sue parole mi danno ancora più fiducia per continuare in questa direzione. Penso che oggi sia uno degli allenatori più bravi in circolazione. fatalità, l'anno scorso lui ha vinto la Coppa Italia di Serie A, io ho vinto la Coppa Italia di Primavera, entrambi con i colori rosso-blu. Io che credo molto in queste fatalità gli ho fatto anche una battuta, per cui oggi per me quello che poteva essere un miraggio un anno fa è diventata realtà, e ricevere i suoi complimenti, ripeto, mi fanno credere che quello che stiamo facendo è giusto. Per quanto riguarda eguagliare punti, come vi ho detto anche in passato, ogni campionato è una storia a sé. Questo è un percorso diverso da quello di Semplici, è un percorso diverso da quello di Mister Ranieri, è un percorso diverso da Nicola, è quasi un anno zero, è un anno dove ci siamo presi dei rischi, sia società nel scegliere un allenatore come me, sia per me che comunque ho avuto sicuramente una squadra zeppa di giovani, ma soprattutto fatta di tante avversità, per cui scavalliamo questo anno, che poi indipendentemente da Pisacane o no, sicuramente c'è una base importante per poter costruire un futuro roseo. So che i tifosi vorrebbero vincere tutte le partite, però so anche che poi c'è anche lucidità nel capire che e venire qua e avere solo due attaccanti di ruolo a disposizione, oltre a Kilixoi che reputo un trequartista, e fare un piano gara come l'abbiamo fatto è sicuramente qualcosa di importante, che a volte ti permette di essere concreto e non troppo estetico, ecco.
12: Prego, Bibi. Ciao Fabio,
10: ciao Bibi.
12: L'ultima volta hai detto: io sono giovane e sto con i giovani. E se adesso che si può fare un minimo di bilancio, dovessi dare una medaglia, ne hai fatto giocare tanti, dai Rissi che era di ritorno a Trepi, a Mendy, lo stesso Rodriguez comunque è un giocatore giovane, qual è la medaglia che ti dai e la soddisfazione più grande di tutti questi ragazzi che hai fatto debuttare?
10: Chi premierei?
12: Sì.
10: Ma sicuramente questa medaglia la dividerei in piccoli pezzi e la darei un pezzo ciascuno a questi ragazzi, perché hanno dimostrato grandissimo carattere, perché giocare in Serie A non è facile, e quando l'hanno fatto in modo egregio. È normale che poi, se devo scegliere uno perché mi obblighi, la do a Idrissi, perché è quello che in questo momento ha uno stato d'animo diverso dagli altri, ed è stato un peccato perderlo nel suo momento migliore.
12: Enrico.
13: Sì, Enrico Gaviano, la Sardegna. Volevo sapere, intanto parli di campionato, quando lo scavalliamo, ma è scavallato o no? Oppure ancora ti riservi la matematica? E l'altra cosa è la scelta di Dossena. Grazie.
10: Allora, è scavallato quando ci sarà l'aritmetica, per cui ci sono ancora 4 partite per gli altri, 3 per noi, per cui, come ho detto, questo margine non è sicurezza, è grandissima responsabilità, però fare la prestazione che abbiamo fatto oggi sicuramente ci mette in uno stato d'animo positivo, che mi auguro che la squadra segui da questo punto di vista, per poter ottenere risultati migliori anche nelle prossime 3 partite. La scelta di Dossena, Rodriguez ieri sera lamentava un fastidio al quadricipite, stamattina ho fatto l'ultimo check, il ragazzo mi ha dato disponibilità, però ho preferito Alberto, che comunque è un ragazzo che conosco benissimo, si è allenato sempre in queste settimane, anche non giocando, da professionista serio, esemplare, per cui meritava lui una possibilità, ma soprattutto meritava di fare la prestazione che ha fatto, perché, ripeto, è uno di quelli, come ho detto anche 3 settimane fa dopo Milano, è uno di quei senatori che insieme ai giovani ci porteranno all'obiettivo.
12: Grazie a tutti.
10: Grazie a tutti.
0: Bene, abbiamo sforato il nostro orario canonico, ma credo che ne valesse abbondantemente la pena. Varrebbe la pena anche restare per leggere i tantissimi vostri messaggi che purtroppo non riuscirò a leggere, almeno li ho letti io, ma non riuscirò a leggerli diretta. L'appuntamento invece è per Cagliari Udinese, che speriamo sia la gara della festa salvezza, anche in termini aritmetici. Un ascoltatore mi diceva l'IA, cioè l'intelligenza artificiale, dice salvezza al 99%. Quindi se dovete fare i caroselli stasera ricordatevi di tenere un 1% che non ci spetta, ma al di là di questo e delle battute è evidente che la stagione del Cagliari sta approdando verso quel porto sicuro che è la salvezza e il rinnovo della possibilità di vedere la Serie A qui a Cagliari. Grazie a Lele Casini, che è stato il nostro uomo alla Havana questa volta alla Dall'Ara di Bologna, grazie a Fabio Leoni che ha curato la regia, grazie soprattutto e davvero di cuore a tutti voi che continuate ad alimentare con la vostra passione e la vostra partecipazione i nostri programmi. Alla prossima.
14: In collaborazione con Istituto di Radiologia di Rio.
15: Sono le 15:36.
16: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
17: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliari a Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
14: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.
18: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis. Un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
19: Istituto di Radiologia de Rio. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Rio, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Rio, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
20: Campionato mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del campionato mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
21: Oh no, stanno tornando le zanzare!
20: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
22: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
20: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
22: 070 22 240.
23: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
24: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
25: Nella prossima uscita parleremo di disturbi psicotici.

0: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Offerte al costo negli Iper Nonna Isa. Acqua minerale Eva, naturale o frizzante, 1,5 litri, 32 centesimi. Prosciutto cotto Gran Biscotto Rovagnati, 1,98 euro letto. Offerte valide fino all'11 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
2: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
3: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
5: Radiolina, meteo.
6: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Condizioni in sensibile miglioramento sulla Sardegna, anche se il tempo vedrà ancora velature per questa giornata di domenica, temperature in progressivo aumento. Poi da lunedì l'anticiclone inizierà invece a cedere a discapito di correnti atlantiche più instabili che porteranno anche sulla Sardegna nuovi e ripetuti peggioramenti nel corso di tutta la prossima settimana. Temperature che non subiranno un importante contraccolpo. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.
7: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
8: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea. Commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
9: A voi la linea. Ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini su Radio Lina.

0: Sono le 16:00. Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
1: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
0: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
1: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
0: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
1: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il presidente americano Donald Trump rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. In un post sul suo social, Truth precisa che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran, sul quale però si mostra scettico. La proposta iraniana prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale statunitense e la conclusione definitiva della guerra in Iran e in Libano. Il governo di Madrid ha invece chiesto il rilascio immediato dell'attivista ispano-palestinese Saif Abu Keshek, dopo che un tribunale israeliano ha prorogato di 2 giorni la sua detenzione.
2: Intanto la battaglia per il controllo del Congresso degli Stati Uniti entra oggi nella sua fase finale. Mancano 6 mesi esatti alle elezioni di metà mandato di novembre, che potrebbero rimodellare la seconda presidenza Trump e ridefinire gli equilibri di potere a Washington, con il tycoon impicchiata nei sondaggi. Secondo le rilevazioni di Washington Post e ABC Ipsos, il 66% degli americani non approva la sua gestione dell'Iran.
3: E il segretario di Stato americano Marco Rubio ha in programma la prossima settimana una visita in Italia, prima in Vaticano e poi a Roma, tra giovedì e venerdì prossimi, per una serie di incontri mirati al disgelo delle relazioni bilaterali. L'incontro con Leone XIV dovrebbe svolgersi giovedì 7 maggio, anche se non è ancora nell'agenda ufficiale del pontefice. Rubio avrebbe chiesto anche di incontrare la premier Giorgia Meloni. Per il momento non è escluso, ma nemmeno confermato, un faccia a faccia tra il segretario americano e la presidente del Consiglio.
2: La cronaca ha scosso l'intero Salernitano e non solo. Il drammatico episodio avvenuto nelle scorse ore ad Angri, dove una donna di 35 anni avrebbe virato il marito 41enne per motivi di gelosia. Mentre l'uomo sarebbe stato dichiarato fuori pericolo, la moglie è stata trasferita in carcere. Intanto sul fronte legale si registrano già le prime offerte di difesa gratuita per la vittima.
3: I messaggi firmati Andreas su un forum di seduzione tornano al centro dell'attenzione sul delitto di Garlasco. Dietro quella nickname infatti ci potrebbe essere proprio Andrea Sempio, oggi 38enne e indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Post scritti tra il 2009 e il 2016, alcuni dei quali dal contenuto controverso stanno circolando sui social e alimentano il dibattito. Ma la difesa di Sempio esclude ogni legame, non c'entra nulla con Chiara Poggi.
2: Tennis, Jannik Sinner contro Sasha Zverev. Oggi va in scena la finale del singolare maschile del Masters 1000 di Madrid. A sfidarsi sulla terra rossa della capitale spagnola alle 17 sono il tennista azzurro numero 1 del mondo e il tedesco numero 3 della classifica ATP. Per Sinner la prima finale in carriera alla Caja Machica. Il tedesco invece insegue il terzo titolo dopo quelli del 2018 e del 2021.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
6: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.
7: Nuovi arrivi. Globo presenta le nuove collezioni Bimby. Le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Canguro, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Globo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Globo, per tutta la famiglia.
8: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Dal 30 aprile al 9 maggio, da Iperpan e Superpan c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Birra Ichnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Pasta Barilla 500 grammi, 58 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
10: Pan. Scusi. Tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
11: Tranquilla, ci pensiamo noi.
10: Davvero? Anche colf e badanti?
11: Certo, CAFCIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
10: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Un saluto a tutti e benegattaus, ben ritornaus a su tre giornali nostru, poveri sedizioni de su domenico, de su TG, fue daus de politica, fue daus de su voto, poi su amministrativa, sai sardo, santa votai su setti e sotto de su mese lampras in 149 comunus. Genci punti listas a presentaras, bieus is numerus, in sa provincia de Aristanesi sarà votai in 38 comunus, in cittadis metropolitanas de Casteddu e Tattari, Sant'Erigi 27 sindicus e consiglius comunalis in osu. In sa provincia de sa Gallura invece su voto per toccara 20 comunus, 13 in sa provincia del Nugoro, 11 in su Medio Campidano, 7 in Sollastra, 6 comunus in sa provincia de Sussulcis Iglesiente. Is comunus attenti, plus de 15 abitanti, punti Tresi, 4, Sesto, Polto d'Orra. In noi ci lavoriesi su ballottaggio, previdi su 21 e su 22, beh, su mese Lampras, e proprio su voto in stress comunus, su prosmannus, e sti finzas una prova, vostra giunta regionale, ghiara dessa presidente Todde, arribare e sa medadi dessa legislatura, e sa alleanza, sa politica, sa voti già e traballendi, e su voto regionale del su 2029. Sa ASL de Aristani, ha già fatto partire sa campagna per vaccinare su bestiamini contro sa Blue Tongue, sa azienda, sa caolenti vaccinare, sprevesi, si deve di prenotare a entro su 10 di questo mese. Sa Novassau, a ricordare a Carlo Pilo, su dirigente veterinario dessa ASL numero 5, in sa provincia aristanesa, ha avuto morto sa 5.000 brevesi sul vaccino e sti dunque sa fondamentali può imparare sul patrimonio dei allevatori, si narra ancora Pilo. In tutta la provincia le aziende sono 1.900 e ci sono 400.000 brevesi dei vaccinai. Su vaccino sta gratis, paga la sa regione, che ha donato all'istituto zooprofilattico sperimentale. Vaccinare su bestiamini, antessi veterinario, libero su professionista. Santa Mori vaccinai, sprevesi, finza sa grazia ai veterinari de sa ASL aristanesa, ma paghendi. Carlo Pilo ha ricordato che le aziende sono in noi, sbrevese, si morti per colpa del suo virus, che hanno avuto il vaccinato, 90 mori ottenni. Nis aggiurus, nis contributus e rimbursus de sa regione. Sa ASL numero 13 del Nugoro ha deciso di affortiare su servizio posta prevenzione oncologica. Si iniziativa, come tenara Roberta Bosu, sa direttora del suo centro screening de sa ASL, dinanzi a Tour della Salute, alla partire del suo 14 de questo mese, del suo mese maggio, è una specie di poliambulatorio mobili in noi stottorisi anta visitai cittadini su de 52 comunus de sa provincia de Nugoro stappa su punti 24 41 disi de traballu e questo poliambulatorio a partire de sospirali Zonchello in Nugoro noi uso a fai esamini si scetti andare ancora Roberta Boso e uso a donare a ogni cittadino la possibilità di cominciare una camminera sanitaria e grazie a questo tour la percentuale di chi ha decidio di si fai visitare e di fai controllo su esamini e si passerà del su 52 e su 93

custas de protestas, de denuncias, in Moisera fai una rotunda da ridessidu sa provincia de Aristanisi, est una nova de importu di Areros, nara Paolo Pireddu, su presidente de sa provincia, voti partendo di Straballos, grazie a un progetto de sa amministrazione Beccia, sa amministrazione Passara, ci viera su commissario. S'opera a Ragostai, 430.000 euro, Straballos Santa Spacciai, a intro su Mesargiolosa de Occanno. Is territorios comunali, sono interessados, sono usos su de Arborea e de Terraba. Un progetto che è in linea con i altri, fatto po' bonni, in sicurezza, tutto sarebbe beccia e non è stata fatta sa bonifica. Una rezza de arrugas provincialis e comunalis, in cui ogni anno ci va santa un montone macchina, camion, trattorisi. Sa provincia è pronta a fare altri interventi, su presidente Paolo Pireddu, una raga santa fai accordi con tutte le amministrazioni locali. In Terranò invece is barrieras, può fai passare is treni, sono un problema mannu, questi automobilisti, su traffico de macchine, ma su traffico de pedoni sicuro. Straballo su riqualificare sa stazione Beccia punti lento e su sindacato Filt CGL, naraga toccara interveni luego. Asinunca in si stadi, is disagio, antacresci, sa situazione a resi sempre veoso. Casi rotto is trenos, come ti narra Arnaldo Boeddu, gaisti, su segretario generale di sa Filt CGL Sardegna, si prima a sa stazione Beccia, e questa noa non funziona, non scia su canto a raserrai su cantieri. E non ci punti novas, positivas, ne manca su collegamento con sa via de Verro, intra sa città e sa aeroporto. Agacan Costa Smeralda. E ho spregontato ad ogni istituzione, posciri a eta.zeusu, nara ancora Boeddu, ma nemmosu, Zaria risponde, sa rischio in molesti casi vostri antaverdi, finza se sfinanziamento de su PNRR, recuperare si infrastrutture. E ancora, è sull'ultimo, sa questione dei autobus de SARS, mancai sa riqualificazione de sa brazza de su capolinea FS di Terranova, is autobus siginti a Sivrimai su corso Vittorio Emanuele e nemos sciri i tavini arrivato su progetto posuginata centro intermodale. Su canale di Santo Giovanni, in su territorio de intra Aristanis e Santa Giusta, no est inquinau. 10 annau s'agenzia ARPAS che sti intervenne a postesi da una denuncia a presentare desambientalistas del suo gruppo di intervento giuridico e da una verica cittadino soboru. Desambientalistas anti denunciau che in su canale su Vrago questi leggi mera s'acqua nieda forzosi ci punti problema in suo sistema idraulico. E ha stato controllo su in una verica zona sa narra Davide Zaccheddu che è su direttore del SARPAS de Aristanis proprio in Saria indidara desambientalistas ma donne a valori ha registrato, questi compatibili con sa caratteristica dei suoi canali, non era ancora Zaccheddu, ponnoso, sa situazione esti normali. Gli ambientalisti invece sono andati a casa, situazioni non esti normali, proprio ponuda. Su presidente del suo gruppo di intervento giuridico, Grig Stefano Deliperi, gli spiega che cacciaresti di sicuro ha bisogno di avere controllo su specifico, analizzando s'acqua e il terreno su casa Catanta, accanto ai suoi canali. In Terranò è nascendi un porto turistico tutto nuovo su cantieri e stati aperto proprio anante sul centro della città, di questa zona in noi. Nel anno passato ci vianta in Naisi Mannas può portare passeggeri in Naisi dell'Inea. In Subenidori invece tra i barcas a Mannas su schinanta Maxi Yacht sul progetto Molo Brin sti finanziato dessa società di Que Royal a cappiare questa società di Mois, è un investimento adesso manco 10 milioni di euro. Ora nasce un porto quanti gusto su casa Catanta in Barcellona, Cannes o Palma di Mallorca. A Nao Pierluigi Ticca, su direttore commerciale della società di Marina di Olbia, e resta in porto, possa assicurare il lavoro. Straballo Santa Spacciai, in su mese l'Amparsa del su 2027, sa banchina resta tutto in granito. E adesso riqualificare sa zona in cui ci pianta le officine Mammeli, in Nia Santa Fai ufficio, un'area birdi e sparcheggio su voi macchina. Insomma, lo brin, andavo a traccare barcas a longas dei 45 ai 100.

0: 450 metros. Su mese de maio in Tattari, este su mese de sa cavalcata sarda, o cannu este sedizione numero 75. Su comune, impari con atros, associos, istituzioni, ari apparicciao, approntano un montone ventus, sa dire sa cavalcara este su 17 de custu mese, domenico, ma antesi tre giras de manifestazioni, de attobios, de mostas. E stiamo presentando antiparticipau sa Fondazione Maria Carta, sa Direzione Regionale del Museo, de su Museo Sana, de sa Pinacoteca, de sa Camera di Commercio, sa Società Ippica e su Mono. Tutti santi collaboravo sa festa a dedicare sa bellezza, sa tradizione, ai sarti e artesania. Un mese in treo de evento, su come tannau e ha ricordato Giuseppe Mascia, su sindaco Tattareso, con iniziativa in Isarruga, in Isprazza, de su centro storico. E sa presentare tutto su mondo, sa bellezza de sa regione nostra, nau ancora Mascia. E este un orgoglio, manno o sa città de Tattari. E c'è mostra in su padiglione tavolare, in su Museo Sanna, in sa Pinacoteca, in sa Biblioteca Universitaria. Spettacolo in Piazza Castello, con certo in su Monte d'Accoddi, a si sfilare de su 17, anta partecipare 60 zetti gruppo de Apei, mentre sai gruppo a quadro antes 6. Videolina a raseghiri sa diretta de si sfilare, a trasmetti finse sono puntare speciali della trasmissione Bistimenta, dedicare il costumoso de tradizionali de sa regione nostra. Adesso fu dato in altre edizioni del Sottigi Nostro, se fu dentro del su podcast di Paola Pilia, Il Nastro Celeste, ho fatto una bella regionara con sa giornalista direttore del TG del TCS. Su podcast si vuole ascoltare in streaming in ogni spazio del su web, in su unionesarda.it, pure sul gruppo editoriale arrivato sa produzione di questo podcast è stata 10 stetti a finse sa presentare ufficiali. Su Traballo si dedicava a s'opera de Maria Lai, legarsi alla montagna, adesso 1981 in Ulassa, maestri finse a su conto di un periodo storico, de importo, su conto di un'Italia, di una Sardegna, che aveva cambiato i beddi, a putere sono schinata anno su De Brombo. Questa è una storia di ammento, su come ti narra Paola Pilia, finse a un ammento de Goro, poeta. Quando è stata avvata sopra De Marella in Ulassa, Deu ci vemmo, nara Paola Pilia, avevamo vitticchiata, dunque non mi ricordo nulla. Posso l'Unione Sarda ci viera su direttori editoriali, su giornali, Lorenzo Paolini. Esti un podcast camonnoso, online, crea e comunità, Anna Paolini, su obiettivo nostro. Noi stiamo donando nuove ascetti, dunque, ma di arrivare su Devai comunità. E so accabbavo i gusti di edizione Muro, se grazie per la vostra attenzione, si intende uso, si bie uso, e se edizione di Bedri, un saluto a tutti.
1: Store pensato per chi vive sempre in movimento. Pasti veloci, snack gustosi, piatti pronti e bibite fresche. Tutto al tuo passo. E subito appena entri, 20 euro di buoni spesa in regalo. Ogni giorno servizi smart per la tua spesa on the move. E se sei uno studente universitario, per te il 10% di sconto. Ti aspettiamo il 23 aprile in via Roma 155-157, Cagliari. Cry Go, veloce, fresco, buono.
2: Cerchi un centro completo per bellezza e benessere? Cosa mi consigli? Infinity Care di Francesca Pilia a Quartu. Laser Total Body Indolore, 5 sedute a 250 euro. Pressoterapia più bendaggi, 5 sedute a 80 euro. E per i capelli completamente lisci? Trattamento cheratina vegetale a 99 euro. Perfetto! Come posso contattarli? Infinity Care, via Danimarca 6, Quartu Sant'Elena. Chiama ora 328 41 40 186.
3: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
4: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
5: Quella vecchia teiera, quel giocattolo che non utilizza più nessuno da mesi, quei palloni da calcio che non usi più, pensi che siano da buttare?
6: Al centro di riuso di Cagliari, niente finisce davvero. Gli oggetti trovano una nuova casa e l'ambiente ringrazia.
5: Porta ciò che non ti serve più o scegli qualcosa di utile per te. È gratis, è sostenibile, è Cagliari che cambia.
7: Ogni lunedì, mercoledì e sabato in via Conti Vecchi 8 a Cagliari. Al centro di riuso, riduci, riusa, rigenera.
8: In edicola con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero di L'Unione Plus, l'intelligenza artificiale in redazione. E in questa uscita risponderà a come vivremo, come cambieranno le nostre case, come ci cureremo, come ci sposteremo, cosa mangeremo. Venerdì 8 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Sara Diolina. I sonus de sa terra nostra.
10: Nel 2019 il tour dei Tazenda è stato battezzato Ammaios, come una delle canzoni prodotte in quell'anno, nella quale si alternano parti cantate in italiano e sardo tra Gigi Camedda e Nicola Lite. Lo ascoltiamo.

Quando mi dai il tuo buongiorno e non sai come sto, se sarà un giorno di festa o cos'altro sarà.

0: di noi.
1: Da It Azienda abbiamo ascoltato Amajus.
2: Uno straordinario incontro nel 2004 tra il duo Pugioni e il coro Sunugoresu, diretto dal compianto Tonino Puddu, danno vita insieme a un emozionante brano, Frades Sardos, su testo della stessa Anna Maria Pugioni. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Frades Sardos, brano originariamente inserito nel disco Trattas Live del duo Pugioni, qui ripreso da una puntata di Anni Nora nel 2012.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 31 minuti.
3: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di a mengiano, ai 4:15 di a postibrangio e ai 10:15 di a sunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
5: Stile scamosciato, impazza da Globo!
6: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo 29,99 euro.
5: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a 39,99 euro.
6: E per il match perfetto, abbina la tua borsa rifle a solo 19,90 euro. Più di 12 colori!
5: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 30 aprile al 5 maggio, come i succhi Santal Brick in confezione da 6 pezzi a 1,99 euro, il pane integrale Roberto da 400 grammi a 1,10 euro, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai il capocollo di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Sit, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
10: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
11: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
10: Tac!
12: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
10: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
12: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
13: Il Comune di Sanluri presenta la 10ª edizione del Festival Letterario Sanluri Legge nel suggestivo giardino del Castello di Sanluri. 3 giorni con Marcello Maier Kalowski, Maria Francesca Chiappe, Patrizia Sardo Marras, Antonio Cabrini, Livio Gambarini, Paolo Soriga, Annalisa Cuzzocrea, Ezio Mauro, Barbara Serra, Luca Sommi, Jean Claudio Vinci, Massimiliano Medda, Flavio Soriga, Nicola Muscas, Francesca Urpi, Renzo Cugis, Lele Pittoni, Andrea Pau, Alessia Farci, Samuele Dessì e Riccardo Azzeni. L'8, 9 e 10 maggio vivi la magia delle storie. Scopri il programma su sanlurilegge.it.
14: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
15: Nella prossima uscita parleremo di disturbi psicotici.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
16: La cantante Franca Pinna ha avuto modo di esibirsi all'estero, in diversi paesi europei e anche in Canada. Qui la ascoltiamo in un omaggio alla sua terra di origine. Si intitola Sardigna Mia.

0: Era Franca Pinna, una delle interpreti più sensibili ed appassionate del canto tradizionale sardo.
1: Maria Luisa Congiu e Giuseppina Deiana hanno dato vita a fine anni 90 al duo di Oliena, che ha avuto uno straordinario successo discografico già con l'album Bandelas. Qui la ascoltiamo in Coros Cantende.

0: Abbiamo ascoltato il duo di Oliena in Coros Cantende, brano proposto nell'edizione di Sardegna Canta del 2002 e di cui fu anche sigla.
1: Sestue è un brano con testo di Paolo Pillonca che Piero Marras incise nell'album Funtana Frisca nel 1985. Lo ascoltiamo nell'interpretazione che il cantautore nuorese ne fece con Andrea Parodi, ospiti di Sardegna Canta.

0: ascoltato anche Gianluca Corona alla chitarra, in questa versione di Sestue, eseguita da Piero Marras e Andrea Parodi.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
7: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
8: Da Ardis, fino al 6 maggio, maxi convenienza. Alcuni esempi: latte a lunga conservazione Granarolo, 1 litro, 75 centesimi. Olio extravergine, 2 litri, 8 euro e 90 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
9: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
10: In edicola con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero di L'Unione Plus, l'intelligenza artificiale in redazione. E in questa uscita risponderà a come vivremo, come cambieranno le nostre case, come ci cureremo, come ci sposteremo, cosa mangeremo. Venerdì 8 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
12: Attivi dal 1995, gli Stentales hanno alle spalle una corposa produzione discografica. Nell'album La ruota del tempo del 2017 compare anche questo brano Notte e luna, in cui canta in italiano Danilo Sacco dei Nomadi.

0: Abbiamo ascoltato Notte e Luna degli Stentales, con ospite la voce dei Nomadi Danilo Sacco.
1: Cresciuta negli ambienti della musica folk, Cecilia Concas abbraccia anche ritmi più moderni e vicini al pop in limba. L'esempio arriva da questa Funtana Sola con il gruppo Intrigos.

0: Funtana Sola, il brano di Cecilia Concas con il gruppo Intrigos.
1: Alessia De Sogus è una cantante, ma anche attrice e versatile performer, nata a Sassari ma da tempo residente in Spagna a Granada. Girovagando tra Francia e Spagna ha frequentato scuole per clown, rivisitato tango e cabaret, ma ha modo di affrontare anche motivi della nostra tradizione. Questa è una sua personalissima versione di Non poto reposare.

0: C'erano anche Gianluca Dessì alla chitarra e Peppino Anfossi al violino ad accompagnare Alessia Desogus durante questa sua esibizione all'edizione di Frimmos abbinata al Festival delle Launeddas di Villa Pozzu nel 2020.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:02.
3: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
5: Un saluto dalla redazione.
6: A 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, Donald Trump è in difficoltà nei sondaggi. Secondo le rilevazioni di Washington Post e ABC Ipsos, il 66% degli americani non approva la sua gestione dello scontro con l'Iran. Il presidente americano rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. In un post su Truth precisa che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo, sul quale però si dice scettico. Il capo della magistratura iraniana ha affermato che l'Iran combatterà se la sua dignità sarà minacciata.
5: Prima il segretario di Stato Vaticano Parolin, poi i ministri di esteri e difesa Tajani e Crosetto e forse anche la premier Giorgia Meloni. La missione italiana di Marco Rubio appare come un primo tentativo di ricucire i rapporti con Roma e il Vaticano dopo gli strappi di Trump. Il presidente americano si è detto infatti insoddisfatto per l'atteggiamento dell'Italia nella guerra con l'Iran e insiste con il ritiro delle truppe dalle basi europee, per ora dalla Germania, e riapre il fronte della guerra dei dazi con la minaccia di nuove tariffe sulle auto dell'Unione.
6: La cronaca, tragedia all'alba sul grande raccordo anulare di Roma. Un giovane di 35 anni è morto, travolto da una macchina mentre si era fermato per apprestare soccorso a un'auto coinvolta in un incidente. Altre 3 persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. Da una prima ricostruzione sembra che 2 automobilisti di passaggio si siano fermati per soccorrere i passeggeri di un veicolo coinvolto in un incidente. Sceso dalla macchina, il 35enne però è stato investito ed è morto sul colpo. 5 in tutto le auto coinvolte.
5: Risulterebbe indagato anche il cognato di Giacomo Bongiorni, ovvero Gabriele Tognocchi, per la rissa con una baby gang. Costata la vita proprio a Bongiorno la notte tra l'11 e il 12 aprile in Piazza Palma a Massa. Lo riportano le edizioni locali dei quotidiani La Nazione e Il Tirreno. I legali del cognato preferiscono non rilasciare dichiarazioni in merito. Tognocchi quella notte finì al pronto soccorso con una tibia e il setto nasale rotto. La procura vuole vederci chiaro su quanto accaduto intorno all'1:30, quando Bongiorni e Tognocchi incontrarono i 5 ragazzi, 2 maggiorenni e 3 minorenni, nella piazza.
6: Economia. Il maxi rialzo dei prezzi dovuti alla guerra in Medio Oriente costa circa 1.000 euro l'anno a famiglia. Sono i conti del Codacons sugli effetti degli aumenti degli ultimi 2 mesi, da quando Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran. I combustibili liquidi del 38%, gas del 13% e biglietti aerei di oltre il 18%. I rincari hanno interessato le bollette di luce e gas, ma anche la spesa di frutta e ortaggi.
5: Lo sport. Il Gran Premio di Miami di Formula 1 è stato anticipato di 3 ore rispetto al previsto, lo ha deciso la FIA in considerazione dell'allerta meteo. Sulla Florida sono infatti attesi forti temporali per il pomeriggio locale, così il via alla gara inizialmente previsto alle 16 ora locale, ovvero le 22 in Italia, è stato spostato alle 13, quando in Italia saranno le 19.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino

0: 14 maggio, confezione da 4 gelati Magnum, gusti assortiti, a 3,49€. Scopri di più su Conad.it.
1: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
2: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.
3: Stile scamosciato, impazza da Globo!
4: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo €29,99.
3: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a €39,99.
4: E per il match perfetto, abbina la tua borsa Rifle a solo €19,90. Più di 12 colori!
3: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale via Casteddu. Innovativa Glass. Creazioni in vetro di qualità.
7: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
8: Offerte al costo negli Iper Nonna Isa. Pasta di semola di Bella 500 grammi, 52 centesimi. Detergente piatti svelto 980 ml per 3, 3,99 €. Offerte valide fino all'11 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
9: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Nella prossima uscita parleremo di disturbi psicotici.

0: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
2: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
3: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
2: Tac!
4: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
5: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
4: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale via Casteddu. Innovativa Glass, creazioni in vetro di qualità. Il Comune di San Luri presenta la 10ª edizione del Festival Letterario San Luri Legge nel suggestivo giardino del Castello di San Luri. 3 giorni con Marcello Maier Kalowski, Maria Francesca Chiappe, Patrizia Sardo Marras, Antonio Cabrini, Livio Gambarini, Paolo Soriga, Annalisa Cuzzocrea, Ezio Mauro, Barbara Serra, Luca Sommi, Jean Claudio Vinci, Massimiliano Medda, Flavio Soriga, Nicola Muscas, Francesca Urpi, Renzo Cugis, Lele Pittoni, Andrea Pau, Alessia Farci, Samuele Dessì e Riccardo Azzeni. L'8, 9 e 10 maggio vivi la magia delle storie. Scopri il programma su sanlurilegge.it.
7: Dal 30 aprile al 9 maggio, da Iperpan e Superpan c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Birra Ichnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Pasta Barilla 500 grammi, 58 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
8: Pan. In edicola con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero di L'Unione Plus, l'intelligenza artificiale in redazione. In questa uscita risponderà a come vivremo, come cambieranno le nostre case, come ci cureremo, come ci sposteremo, cosa mangeremo. Venerdì 8 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 17 e 31 minuti.
1: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
3: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis, un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
8: Tranquilla, ci pensiamo noi.
7: Davvero? Anche colf e badanti?
8: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
7: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Campionato Mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del Campionato Mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
3: Offerte al costo negli Iper Nonna Isa. Acqua minerale Eva, naturale o frizzante, 1,5 litri, 32 centesimi. Prosciutto cotto Gran Biscotto Rovagnati, 1,98 euro letto. Offerte valide fino all'11 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
4: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
6: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
7: Nella prossima uscita parleremo di disturbi psicotici.
8: Radiolina Meteo.
9: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Condizioni in sensibile miglioramento sulla Sardegna, anche se il tempo vedrà ancora velature per questa giornata di domenica, temperature in progressivo aumento. Poi da lunedì l'anticiclone inizierà invece a cedere a discapito di correnti atlantiche più instabili che porteranno anche sulla Sardegna nuovi e ripetuti peggioramenti nel corso di tutta la prossima settimana. Temperature che non subiranno un importante contraccolpo. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 17 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Il re è tornato. Senti ogni nota.
9: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
8: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
11: Radio Lina, Radio Notizie.
12: Buonasera da Teresa Piredda. Sardegna in crisi da spopolamento, in 20 anni persi quasi 2 miliardi di capacità produttiva. Nell'isola il tasso di natalità più basso d'Europa, con la quota dei cittadini tra i 15 e 64 anni calata di 7 punti percentuali dal 2005 al 2025. Allarme dall'assessorato agricoltura. Nell'isola confermata la presenza della mosca bianca, un parassita proveniente dall'estremo oriente e pericoloso soprattutto per gli agrumeti. Nella determina dell'assessorato sono state individuate delle zone nelle quali intraprendere iniziative di prevenzione e disinfestazione. La cronaca con l'omicidio Mocci, emergono nuovi dettagli. Uno dei fratelli indagati fu arrestato per rapina. Sotto accusa ci sono Gianmarco e Filippo Tunis di Pirre e Daniele Campus di Quartu, e c'è attesa per gli esami sui telefoni cellulari. Il voto a Sant'Efiso è stato sciolto. La giornata della solenne messa celebrata a Nora dall'arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi, in serata la processione a mare, domani il rientro del martire nella chiesa di Stampace a Cagliari. Cala dei Gabbiani a Baunei, una delle spiagge italiane più belle al mondo. A certificarlo è la classifica internazionale delle 50 mete balneari più straordinarie del pianeta dell'edizione 2026. 18° posto globale, terza in Europa e prima in Italia per Cala dei Gabbiani. Infine lo sport, il Cagliari torna da Bologna con uno 0-0 che avvicina ancora di più la squadra dei pisacani alla salvezza. Gara senza troppe emozioni, con un infortunio muscolare per De Jola. E nel dopopartita il tecnico pisacane e Folo Runcio non hanno nascosto un pizzico di rammarico per non aver centrato la vittoria, ma anche la convinzione di aver preso un punto decisivo per la salvezza. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
13: Passa a Coop Voce nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 27 maggio potrai attivare l'offerta Turbo 205G. Con 7,90€ al mese avrai 200 giga, minuti illimitati e 1000 sms. I primi due mesi sono gratis. Chiedi informazioni al tuo punto vendita Coop di fiducia. Non dimenticare che Coop Voce si appoggia alla rete Vodafone. Coop Voce. Comunicare è semplice.
14: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
15: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Dal 30 aprile al 9 maggio, da Iperpan e Superpan c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Birra Ichnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Pasta Barilla 500 grammi, 58 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
2: Pan. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. In edicola con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero di L'Unione Plus, l'intelligenza artificiale in redazione. In questa uscita risponderà a come vivremo, come cambieranno le nostre case, come ci cureremo, come ci sposteremo, cosa mangeremo. Venerdì 8 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: La Sardegna respira tra mare, vento e colline. E con Microporosa anche le tue pareti respirano. Facile da applicare, asciuga velocemente. Traspirante, perfetta per ogni ambiente. Microporosa, pintura spantosa.
3: TryGo, il primo store pensato per chi vive sempre in movimento. Pasti veloci, snack gustosi, piatti pronti e bibite fresche. Tutto al tuo passo. E subito appena entri, 20 euro di buoni spesa in regalo. Ogni giorno servizi smart per la tua spesa on the move. E se sei uno studente universitario, per te il 10% di sconto. Ti aspettiamo il 23 aprile in via Roma 155-157, Cagliari. TryGo, veloce, fresco, buono.
4: Innovativa Glass Vetreria. Realizziamo parapetti, scale e balaustre, box doccia su misura, porte scorrevoli a battente, specchi e tanto altro. Vieni a trovarci a San Luri, strada comunale via Casteddu. Innovativa Glass, creazioni in vetro di qualità.
5: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Da Ardis fino al 6 maggio, maxi convenienza. Alcuni esempi: latte a lunga conservazione Granarolo, 1 litro, 75 centesimi. Olio extravergine, 2 litri, 8,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Ford Transit. Da 60 anni al fianco di chi lavora. E con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
3: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
4: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
5: Nella prossima uscita parleremo di disturbi psicotici.
6: Radiolina Meteo.
7: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Condizioni in sensibile miglioramento sulla Sardegna, anche se il tempo vedrà ancora velature per questa giornata di domenica, temperature in progressivo aumento. Poi da lunedì l'anticiclone inizierà invece a cedere a discapito di correnti atlantiche più instabili, che porteranno anche sulla Sardegna nuovi e ripetuti peggioramenti nel corso di tutta la prossima settimana. Temperature che non subiranno un importante contraccolpo. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.
8: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Buongiorno, benvenuto da Cifad.
2: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
1: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
2: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
1: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
3: Cifad, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Il re è tornato. Senti ogni nota.
6: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
5: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
10: Da Ardis fino al 6 maggio, maxi convenienza. Alcuni esempi: latte a lunga conservazione Granarolo, 1 litro, 75 centesimi. Olio extravergine, 2 litri, 8,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
11: Oh no, stanno tornando le zanzare.
12: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
13: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
12: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
13: 070 22 240.
14: Entrano in campo con la maglia dei campioni le squadre della Corte del Sole.

0: sulla ex statale 131.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Dal 30 aprile al 9 maggio, da Iperpan e Superpan c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Birra Ichnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Pasta Barilla 500 grammi, 58 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
1: Pan. Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
2: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: Cerchi un centro completo per bellezza e benessere? Cosa mi consigli? Infinity Care di Francesca Pilia a Quartu. Laser Total Body Indolore, 5 sedute a 250 euro. Presso Terapia più Bendaggi, 5

0: sedute a 80 euro. E per i capelli completamente lisci? Trattamento cheratina vegetale a 99 euro. Perfetto! Come posso contattarli? Infinity Care, via Danimarca 6, quarto Sant'Elena. Chiama ora 328 41 40 186.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 19 e 28 minuti.
1: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione. 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliari a Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
3: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.
4: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
5: Tranquilla, ci pensiamo noi.
4: Davvero? Anche Colf e badanti?
5: Certo, CAFCA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
4: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
6: Try Go, il primo store pensato per chi vive sempre in movimento. Pasti veloci, snack gustosi, piatti pronti e bibite fresche. Tutto al tuo passo. E subito appena entri, 20 euro di buoni spesa in regalo. Ogni giorno servizi smart per la tua spesa on the move. E se sei uno studente universitario, per te il 10% di sconto. Ti aspettiamo il 23 aprile in via Roma 155-157. Cagliari. Try Go, veloce, fresco, buono.
7: In edicola con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero di L'Unione Plus, l'intelligenza artificiale in redazione. E in questa uscita risponderà a come vivremo, come cambieranno le nostre case, come ci cureremo, come ci sposteremo, cosa mangeremo. Venerdì 8 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: Il Comune di Sanluri presenta la 10ª edizione del Festival Letterario Sanluri Legge nel suggestivo giardino del Castello di Sanluri. 3 giorni con Marcello Maier Kalowski, Maria Francesca Chiappe, Patrizia Sardo Marras, Antonio Cabrini, Livio Gambarini, Paolo Soriga, Annalisa Cuzzocrea, Ezio Mauro, Barbara Serra, Luca Sommi, Jean Claudio Vinci, Massimiliano Medda, Flavio Soriga, Nicola Muscas, Francesca Urpi, Renzo Cugis, Lele Pittoni, Andrea Pau, Alessia Farci, Samuele Dessì e Riccardo Azzeni. L'8, 9 e 10 maggio vivi la magia delle storie. Scopri il programma su sanlurilegge.it.
9: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il centro commerciale dei cagliaritani.

0: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Campionato mondiale supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del campionato mondiale supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo.
3: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
4: Offerte al costo negli Iper Nonna Isa. Pasta di semola di Bella 500 grammi, 52 centesimi. Detergente piatti svelto 980 ml per 3, 3,99 euro. Offerte valide fino all'11 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
6: Radiolina, meteo.
7: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Condizioni in sensibile miglioramento sulla Sardegna, anche se il tempo vedrà ancora velature per questa giornata di domenica, temperature in progressivo aumento. Poi da lunedì l'anticiclone inizierà invece a cedere a discapito di correnti atlantiche più instabili che porteranno anche sulla Sardegna nuovi e ripetuti peggioramenti nel corso di tutta la prossima settimana. Temperature che non subiranno un importante contraccolpo. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.
8: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 20 e 0 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Il re è tornato. Senti ogni nota.
10: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
9: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
12: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
13: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
14: Try Go, il primo store pensato per chi vive sempre in movimento. Pasti veloci, snack gustosi, piatti pronti e bibite fresche. Tutto al tuo passo. E subito appena entri, 20 euro di buoni spesa in regalo. Ogni giorno servizi smart per la tua spesa on the move. E se sei uno studente universitario, per te il 10% di sconto. Ti aspettiamo il 23 aprile in via Roma 155-157. Cagliari. Try Go, veloce, fresco, buono.
15: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro, riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
16: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
17: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Cari amici e cari amiche di Radiolina ma anche di Videolina, ben trovati. Io sono Ruido e questa è Sala Prove, il luogo magico dove si incontrano gli artisti, dove si raccontano le storie, ma soprattutto si fa tanta bella musica live. Ormai ci siamo abituati una volta al mese a portare qui negli studi di Piazza Unione Sarda le nuove uscite Made in Sardinia. Oggi ho altri due artisti da presentarvi che stanno uscendo appunto con le prime produzioni. Uno sì, l'altro c'è già da un po' di tempo, ci presenterà qualcosa di nuovo. Però iniziamo subito col primo artista. Facciamo il battesimo, perché non lo so se è mai stato in radio o se questa qui è solo la prima volta, però diamo il benvenuto a Mattia Ruggeri in arte Tia. Ciao Mattia.
1: Ciao, grazie per avermi invitato.
0: Prima volta in radio?
1: Prima volta in radio.
0: A noi ci piacciono tantissimo questi battesimi così della radiofonia per tutti gli artisti che sono venuti qua in trasmissione e che hanno fatto tanta strada, quindi ti auguriamo anche a te chiaramente questo. Allora, per chi non ti conoscesse, Mattia, da dove arrivi e quanti anni hai?
1: Vengo da Cagliari, ho 17 anni, sono nel 2008.
0: 2008.
1: Sì, vengo da Cagliari.
0: Hai iniziato fondamentalmente presto. Io ti porto un po' indietro nel tempo perché voglio risvegliare in te un flashback che per forza non deve essere musicale, ma artistico. C'è qualcosa che ti ricordi di quando magari eri proprio piccolo che ti ha fatto pensare io voglio creare, io voglio farlo, che per forza non deve essere il canto ma può essere anche il disegno, quello che vuoi insomma?
1: Io ho iniziato suonando la chitarra all'età di 6-7 anni.
0: Ah, ok.
1: Ma già da prima mi ricordo addirittura, quando ero più piccolo, un regalo di una chitarra a giocattolo e di una batteria a giocattolo da parte dei miei genitori e di mio zio. Sì, indubbiamente lì avevo già capito che la musica avrei avuto a che fare con la musica.
0: Era quello che volevi, diciamo, che stai provando a fare,
1: sì.
0: Insomma, cioè chiaramente sei agli inizi di questa bella avventura. Hai pubblicato un brano nel 2023, se non sbaglio, si chiama Ricordi, giusto?
1: Esatto.
0: Che sono un po' a livello sonoro, come ti definisci? Che genere?
1: Beh, Ricordi di sicuro è una traccia più trap, un po' più pain, sempre con quell'argomento lì dell'amore visto in visione malinconica, però sono passato anche per il boom bap, diciamo qualcosa di più rap. Fino ad oggi che sto cercando di unire un po' questi elementi, ovvero unire un po' il rap, mi piace il suonato dal vivo, quindi gli strumenti dal vivo e soprattutto tutto ciò che è melodico.
0: Assolutamente, allora abbiamo chiaramente modo anche di sentire e di ascoltare qualcosa di tuo appunto live, però iniziamo subito nel conoscere quelle che sono le tue, diciamo, quello che gira nelle cuffie di Tia, ovvero le tue esperienze, le tue anche ispirazioni, chiamiamole così. Sì. Hai portato diversi brani, due brani per l'esattezza. Il primo è The Night. Perché hai scelto proprio questo brano? Te lo faccio annunciare, in questo caso diventi Tia speaker di Radiolina, quindi annuncerai ai nostri radioascoltatori il brano che hai scelto e ci direi in due parole perché.
1: Va bene, allora, questo brano si chiama Esistere, più di me, è The Night, è del suo ultimo album, Io Individuo. È la seconda traccia, se non sbaglio. Sì, diciamo che è un brano secondo me molto personale per ciò che riguarda Night. Rispecchia anche un po' il tipo di musica alla quale ambisco. Niente, di sicuro è uno di quelli che gira di più nelle mie cuffie in quest'ultimo periodo.
2: E mi chiama, mi racconta del lavoro e le mi chiama. E piacerebbe

che va. Quando perdi il centro, chi è che ti dà una mano? Io ti ammiro perché in qualche modo volevi iniziare. Dicevi rifiuto il potere, non il potenziale. Povero l'uomo che pensa di fare da solo. Uscirò fuori ma senza gli occhiali da sole. Così che gli altri leggano cosa nella testa. Il timore che i miei piedi mi si stacchino da terra. È una macchina moderna, mi guarda e legge i dati. Io le piaccio perché ha un'ottica materna.

come fai a resistere? Nell'età in cui sei dentro mille cose, come fai ad esistere?

0: prove.
1: Esistere più di me di Night, sotto scelta del nostro ospite di oggi, ovvero Tia, che è venuta a trovarci qui negli studi di Piazza Unione Sarda, diciamo, per avere questo battesimo radiofonico qui a Sala Prove. Noi siamo davvero contenti di ospitare i giovani artisti come te. Allora, attualmente stai approfondendo, diciamo, questa tua grande passione anche con l'ausilio di un team che ti sta seguendo da vicino, che poi tra l'altro ti accompagnerà anche oggi qui, sì, in trasmissione. Parlacene un po'.
2: Allora, chi mi accompagnerà oggi in trasmissione con la chitarra è Andrea Piraz, che io ringrazio ogni giorno di più perché mi sta portando a fare quel tipo di musica che ho sempre voluto fare. Mi sta mettendo a disposizione strumenti, tutto ciò che può mettermi a disposizione appunto per riuscire a fare questo tipo di musica. E io di sicuro già da oggi, che non collaboriamo ancora da tanto tempo, già lo ringrazio infinitamente, quindi insomma.
1: Anche perché comunque arrivare anche in una radio così presto, così giovani, ma certo, comunque preparati, perché Andrea chiaramente prepara anche tutti gli artisti, è una gran cosa. Io ho voglia di sentirti cantare, chiaramente. Iniziamo da un brano molto, molto personale, piano voce, che si chiama...
2: Sì. Si chiama Finale Drammatico.
1: Finale Drammatico, lo spieghiamo dopo. Intanto ce l'ascoltiamo e ce lo viviamo live qui negli studi di Piazza Unione Sarda, in questa nuova puntata di Sala Prove dedicata alle nuove uscite Made in Sardegna. Oggi c'è Tia.

0: per evitarti. Tu vivi per evitare ogni singola emozione. Adesso la sento come sanguinare, come fosse l'ultima.
1: Would you die for me?
0: Sono mesi che non ci sentiamo e mi manchi affatto. Pure mo che giochi col cuore di un altro. Pure mo che ridi e sei da un'altra parte. Pure mo che penso al male che mi hai fatto. Male che mi hai fatto. Come l'ultimo giorno di scuola, come quel dannato ultimo tuo messaggio. Eppure c'è qualcosa che ancora non spiego, come un odio che non so smaltire, come un punto mezzo ad una frase che a causa di questo non riesce a finire. E lo so che mi credi fin troppo drammatico, ma tranquillo, è parte del copione. Riscrivo il finale, il mio già lo immagino. Questa è l'unica via di fuga, un piano che non avevo previsto, come un'uscita d'emergenza. Ma il secondo piano senza un utilizzo, un'inutilità. Io che normalizzo il vivere a metà, sopra un precipizio. Come finirà? Come un sodalizio tra magia e supplizio. Il giorno del giudizio sarò superstar. Eppure mi sento più fragile, ancora ne ho 17. E un legame insignificante.

0: facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Campionato Mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del Campionato Mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 30 aprile al 5 maggio, come la maionese Calvé in tubetto da 150 ml a 1,25€, il detersivo svelto concentrato per piatti agli agrumi da 450 ml a 1,99€, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le ali doppie di pollo a 35 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
4: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
5: Nella prossima uscita parleremo di disturbi psicotici.
6: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
7: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
8: Sala prove. Amici e amiche, bentrovati su Radiolina e Videolina da parte di Ruido, questo è Sala Prove. Se volete partecipare alla nostra trasmissione è molto semplice, basta inviare un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015 o se preferite scriveteci anche attraverso la nostra pagina ufficiale di Instagram Radiolina Official. Allegate una breve biografia, importantissimo, allegate anche un link alle vostre esibizioni live in modo che chiaramente possiamo valutare anche la vostra presenza qui negli studi. Mandateci insomma qualche cosa da sentire, qualche brano magari anche pubblicato su Spotify, poi la nostra redazione sarà ben felice di selezionarvi per poi ospitarvi qui in trasmissione. Oggi è venuto a trovarci Mattia Ruggeri, in alte tia, classe 2008, giovanissimo, che ci ha fatto appena conoscere la sua grande arte. Complimenti chiaramente per quello che hai fatto. Come nasce un pezzo di tia? Nel senso, c'è un luogo magico o un momento in cui partono le idee per comporre un brano?
9: Sì, diciamo che la prima bozza nasce sempre nella mia cantina, la cantina di mia nonna, anzi.
8: Oh, grandissime, le nonne ci aiutano sempre.
9: Nonna Vittoria, esatto, che salutiamo. niente, appunto, mi ha permesso di fare un piccolo studio, una cassa, una cabina improvvisata.
8: Certo.
9: Un microfono e, insomma, da lì nascono tutte le bozze. Nasce e alla fine diventa un flusso di coscienza, semplicemente. Anche la mia scrittura la reputo anche abbastanza semplice sotto questo punto di vista, perché è proprio il flusso di pensieri che io metto giù su carta.
8: Nasce magari anche da un'immagine, da un suono, da una fotografia, insomma c'è qualcosa, oppure è proprio una sensazione?
9: Di base è una sensazione, però parto sempre da un suono. Io parto sempre dal suono per poi scriverci sopra e incollarci un testo in base a quello che mi provoca anche il suono della base, però spesso sono io che vado a ricercare quel tipo di suono, non so se...
8: Esatto, e poi c'è tutto quanto la fase di sviluppo in studio, certo. In questo caso appunto entra in gioco Andrea che ti aiuta nella produzione per finalizzare quello che è il lavoro appunto finale.
9: Esatto.
8: Allora, abbiamo tempo di sentire un'altra delle tue scelte musicali, di un altro artista che si sta facendo sentire tantissimo nel panorama musicale italiano, che si chiama 22 Simba. Ci dici adesso perché hai scelto quel pezzo e ce lo presenti per tutti noi.
9: Allora, il pezzo che ascolteremo si chiama Girasole. Sì, appunto, è di 22 Simba con featuring Ercomi. È uscito nella deluxe del suo ultimo disco. Da appena uscito mi ci sono subito affezionato. Parla un po' dei rapporti di queste persone, i rapporti che hanno con altre persone, la realtà sempre di quartiere, che è sempre da background in questi pezzi. Niente, musicalmente lo stesso mi piace tantissimo e anche

0: Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, noi, Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vai rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?
1: Sala prove 22 Simba su Radiolina in questa nuova puntata di Sala Prove insieme a Tia. Allora Mattia, abbiamo diamo la possibilità a tutti gli artisti che vengono qui a Sala Prove di sognare un po'. E in questo caso io ti consegno queste tre bustine dove all'interno ci sono tre nomi, tre collaborazioni della vita. E io te ne lascio una in Sardegna, una fuori dalla Sardegna che può essere fino all'Europa, Italia, Europa, insomma, vicino a noi, e una oltreoceano. Partiamo da lontano, con chi ti piacerebbe collaborare?
2: Da lontano, purtroppo non abbiamo la capacità di riportare in vita.
1: Però si può sognare, però.
2: Beh, indubbiamente lavorerei con XXXTentacion, che okay, è uno dei miei artisti preferiti fin da quando sono piccolo. Se ne avessi la possibilità, di sicuro cercherei di collaborare con lui.
1: Se torniamo invece in Europa, in Italia.
2: In Europa e in Italia, credo Night, perché anche artisticamente è uno dei più vicini al mio tipo di
1: si
2: musica.
1: Si avvicina un po', vero?
2: Mi piacerebbe tanto.
1: Mentre se stiamo nella nostra bella isola, c'è qualche artista con il quale hai collaborato oppure ti piacerebbe fare una canzone insieme?
2: Beh, in questo caso preferisco sognare con qualcuno, e quindi nomino uno dei miei migliori amici probabilmente, che è Made. Oltre a un mio amico e collega, se possiamo definirlo così, è uno dei miei artisti preferiti probabilmente, quindi di sicuro vorrei sognare con lui.
1: E magari poi ci rivedremo anche qui a Radiolina insieme, chissà. Chissà. Noi siamo sempre pronti ad accogliere tutti quanti gli artisti che meritano. Allora, ci lasciamo con un brano nuovo, giusto? Che stai finalizzando insieme a Andrea, che ti accompagnerà alla chitarra, che si chiama
2: Déjà Vu.
1: Allora, grazie mille per essere stato qui con noi,
2: grazie
1: per averci fatto conoscere la tua arte. E come ti possono trovare nei vari canali social?
2: Su Instagram mi chiamo tia.music.
1: Ok, poi c'è già qualcosa ripubblicato su Spotify?
2: Sì, qualcosa ripubblicato c'è già. Ho già un paio di collaborazioni appunto con Madi, altri ragazzi, Cameron, Snowmax.
1: Perfetto, allora andate a cercarlo, supportate la musica made in Sardegna. Ci lasciamo appunto con Déjà Vu. Tra poco ospiteremo anche il nuovo artista qui in questa puntata dedicata ai talenti made in Sardegna. Però adesso c'è Tia.
3: Sala Prove.

i suoi occhi. Non saprei manco come inventarli. Questa sera basta solo che mi guardi.

Sto in un cover dalla sera prima. La mia testa che manda messaggi, ma li scrive in rima, incide tatuaggi.

0: Sono le 20 e 27 minuti.
1: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Luina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Luina.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Da Ardis fino al 6 maggio, maxi convenienza. Alcuni esempi: latte a lunga conservazione Granarolo, 1 litro, 75 centesimi. Olio extravergine, 2 litri, 8,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
7: Il Comune di Sanluri presenta la 10ª edizione del Festival Letterario Sanluri Legge nel suggestivo giardino del Castello di Sanluri. 3 giorni con Marcello Maier Kalowski, Maria Francesca Chiappe, Patrizia Sardo Marras, Antonio Cabrini, Livio Gambarini, Paolo Soriga, Annalisa Cuzzocrea, Ezio Mauro, Barbara Serra, Luca Sommi, Jean Claudio Vinci, Massimiliano Medda, Flavio Soriga, Nicola Muscas, Francesca Urpi, Renzo Cugis, Lele Pittoni, Andrea Pau, Alessia Farci, Samuele Dessì e Riccardo Azzeni. L'8, 9 e 10 maggio vivi la magia delle storie. Scopri il programma su sanlurilegge.it.
8: In edicola con l'Unione Sarda arriva il nuovo numero di L'Unione Plus, l'intelligenza artificiale in redazione. In questa uscita risponderà a come vivremo, come cambieranno le nostre case, come ci cureremo, come ci sposteremo, cosa mangeremo. Venerdì 8 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
9: Prove. Cari amici e cari amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina e Videolina da parte di Ruido. Nuovo appuntamento di Sala Prove, oggi dedicato alle nuove uscite made in Sardegna. Allora, il prossimo artista che vi presento è un artista che io conosco da diverso tempo, da davvero un bel po' di anni, che però non ho mai avuto il piacere di avere qui in trasmissione, e questa volta c'è stato l'aggancio magico e siamo riusciti a portare negli studi di Radiolina il Ciuchi Malo. Pippo Bravo, come stai?
10: Bella Ruido.
9: Come stai? Bello
10: che finalmente.
9: Bene, bene, sono contento. Benissimo. Di averti qua e di farti conoscere al nostro pubblico di Radiolina e di Videolina. Allora, per chi non conoscesse Gabriele Tucconi, chi è?
10: Il Ciuchi Malo. Viene dal nord della Sardegna, anche se sembra a volte che attingo a una cultura non nostra, in realtà io sono sardo, amici.
9: Assolutamente.
10: Sono sardo, sono cresciuto col gruppo folcloristico in mezzo ai balli dei miei genitori che ballavano quello. È latinoamericano.
9: Però diciamo che sei uno dei precursori di quelli che hanno portato un genere innovativo, molto coinvolgente qui in Italia, che è la dembow.
10: Sì,
9: giusto?
10: Dembow.
9: Per chi non conosce il dembow, cos'è il dembow?
10: Dembow è... molti non lo sanno, non se l'aspettano, non lo collegano direttamente. Infatti io e Dism, un altro artista che fa dembow, in particolare stiamo cercando di spingere per informazione, no? Dembow va pari passo con il rap. Si può sempre chiamare un genere, come genere caraibico, no?
9: Esatto.
10: Può essere vicino al reggaeton, però in realtà è molto più street, molto più rappato.
9: Esatto, reggaeton, dancehall, insomma, diciamo, fonde un po' queste culture.
10: Esatto.
9: Nel suono appunto della Giamaica.
10: Sì, che... nasce con i sample del playero, che venivano velocizzati e fatti i primi ragamuffin, le prime robe così.
9: Una anche cosa è certa, che sicuramente chi ascolta questo genere non sta fermo, non sta fermo assolutamente.
10: No, non sono a casa.
9: E questo me lo dimostri anche tu.
10: Sì, sì.
9: Allora, Pippo Bravo, oggi sei venuto qui, a parte che ci porti uno spoiler, per adesso dello spoiler, non spoiler, aspettiamo al prossimo blocco, di un pezzo nuovo. Qui a Radiolina diamo anche la possibilità agli artisti che vengono a trovarci un po' di farci conoscere quelle che sono i propri gusti, le proprie abitudini, insomma quello che gira nelle cuffie di Pippo Bravo.
10: Sì.
9: E ti faccio presentare il primo disco. In questo caso Pippo Bravo diventa speaker di Radiolina, quindi il microfono è tutto tuo. Ci
10: buonasera,
9: dici due parole perché hai scelto questo brano e ce l'annunci a tutti noi.
10: Va benissimo, adesso vi dico i due brani, poi vediamo se Radiolina mi vuole mettere a libro paga, andiamo a fare lo speaker assieme a Ruido.
9: Perfetto.
10: Allora andiamo subito con il primo. Abbiamo detto Sardegna e Sud America, alla fine queste sono le mie influenze, quindi come primo brano ti posso dire Benito Urbus.
9: Wow,
10: questo è uno dei pezzi che stavo ascoltando ultimamente.

0: prove.
1: Il mitico, il grandissimo, il super Benito Urgu, che ci ha riportato in radio oggi l'ospite di questa nuova puntata di Sala Prove, ovvero Pippo Bravo, che ci sta raccontando un po' di quello che è la sua passione e di quello che è il genere che porta avanti già da diverso tempo. Io ti ho conosciuto un po' più come rapper i primi periodi, quando hai iniziato anche ad aprire i primi concerti della Maceta, insomma. Era un progetto valido anche quello, che mi piace tantissimo, però...
2: Sì, era molto embrionale ancora, diciamo che forse adesso che sono un pochettino più grande posso dire di aver fatto certi step, li ho fatti un po' sul tardi, ma meglio tardi che mai, no?
1: Assolutamente. Allora, cosa stai combinando in questo momento?
2: In questo momento stiamo finendo di preparare tanta, tanta bella musica, tante cose nuove. Come dicevi prima, abbiamo contribuito a portare il dembow, ma adesso stiamo contribuendo a fare una cosa nuova che in Italia ancora non c'è. Non è per fare i pionieri, per carità, non stiamo scoprendo l'acqua calda, certo. Però stiamo venendo qui a riportare suoni classici, identitari di varie culture, che possono insomma farci divertire sempre, ballare, scaldare le situazioni e gli ambienti. Questo è sempre il nostro goal, il mio goal, parlo nostro perché poi sono fortunato di essere circondato da amici e da collaboratori che sposano il progetto, quindi...
1: Esattamente. Allora, chiaramente, visto che sei venuto qui a trovarci, io sono pronto per cederti il microfono di Radiolina. Ci hai portato un po', diciamo, una sorta di freestyle. Vediamo cosa ne esce fuori. Okay. Io lascio il microfono a te, lo presento a tutti i radioascoltatori di Radiolina in questa nuova puntata di Sala Prove, oggi con Pippo Bravo.
0: Sala Prove.
2: Che lo che è? Il Ciuchimolo, la Radiolina, il Dembow, dalla Sardegna alla Repubblica Dominicana. Pacchetto è claro, manito, prendela, ruido.

0: su chimano della para. Aquí en Radio Lina, en vivo. Pa que te claro, manito.
1: Sala prove.
2: Offerte al costo negli iper Nonna Isa. Acqua minerale Eva, naturale o frizzante, 1,5 litri, 32 centesimi. Prosciutto cotto Gran Biscotto Rovagnati, 1,98 euro letto. Offerte valide fino all'11 maggio negli iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Try Go, il primo store pensato per chi vive sempre in movimento. Pasti veloci, snack gustosi, piatti pronti e bibite fresche. Tutto al tuo passo. E subito appena entri, 20 euro di buoni spesa in regalo. Ogni giorno servizi smart per la tua spesa on the move. E se sei uno studente universitario, per te il 10% di sconto. Ti aspettiamo il 23 aprile in via Roma 155-157, Cagliari. Try Go, veloce, fresco, buono.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
1: Sala prove.
6: Amici e amiche di Radiolina, ben trovati da parte di Ruido. Questa è Sala Prove, luogo magico dove si incontrano gli artisti. Se volete partecipare anche voi alla nostra trasmissione, è molto semplice, basta inviare un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015 o se preferite scriveteci anche attraverso la nostra pagina ufficiale di Instagram, Radiolina Official. Allegate una breve biografia, magari qualche link ai vostri lavori già pubblicati su Spotify e su YouTube. È importantissimo, mandateci anche magari un video, anche col telefono, tranquillamente, di una vostra esibizione live. La nostra redazione poi sarà ben felice di selezionarvi e magari ospitarvi in trasmissione. Oggi puntata speciale di Sala Prove perché celebriamo le nuove uscite made in Sardegna. E oggi abbiamo sentito Tia nel primo blocco, nel secondo blocco è venuta a trovarci Pippo Bravo che ci sta portando un po' nel mondo del dembow e ci sta raccontando un po' quelli che sono i progetti futuri. Prima di parlare appunto del pezzo che presenterai, ti volevo far sognare, come facciamo a tutti quanti gli artisti che vengono a Radiolina. Ti do tre bustine che sono, c'è un nome, non c'è altro dentro.
7: Vabbè.
6: E dentro ci sono i tre nomi delle collaborazioni della vita. Uno te lo lascio in Sardegna, uno lo lasciamo fuori dalla Sardegna nel giro dell'Europa e uno lo lasciamo oltreoceano. Puoi anche risumare delle persone. Partiamo da lontano, con chi sognieresti di collaborare? Lontano, lontano.
7: Lontano, Malafè.
6: Malafè.
7: Malafè.
6: Che è un artista.
7: È un artista domenicano.
6: Domenicano.
7: Suonava forte tra 90 e il 2000, 2005. Forse l'ultimo disco risale a un periodo del genere.
6: Ok, quindi se stiamo fuori dal oltreoceano.
7: Sì, per fare.
6: Malafè. Mentre se torniamo in Italia o in Europa.
7: In Italia o in Europa.
6: Ah.
7: Questo è difficile.
6: Anche perché ce ne sono pochi, veramente, a parte che hai citato Disme, che salutiamo.
7: Sì,
6: ce ne
7: sì, sono davvero. Sì, ne per dembow, comunque, sai, sono latino. Ce ne sono, però. È tosta questa.
6: Un duetto di Pippo Bravo featuring.
7: Fuori dall'Italia?
6: No, o in Italia o in Europa.
7: Tony Pitone.
6: Tony Pitone, wow, ma sarebbe fantastico. Sposo questo connubio, questo featuring, anzi, Tony.
7: Se... E diventerebbe Pippo Bravo più Tony Pitone. Tony Pipponi.
6: Tony Pipponi, wow, fantastico. Restiamo in Sardegna invece. In Sardegna fammi qualche nome magari. Oppure hai già collaborato con qualche artista. Insomma, c'è qualcuno con cui ti piacerebbe fare un pezzo?
7: Ho collaborato con vari. Adesso purtroppo mi trovi. Io faccio cose che comunque sono. Quasi spesso la gente mi fa complimenti. Si incomplimenta per il coraggio di mettermi a fare quelle cose lì. Perché non tutti le farebbero, dicono.
6: Assolutamente.
7: Io non ci riuscirei, comunque, se non mi ci metterei, non me la sento, non questo. Quindi è una difficoltà risponderti. Anche perché ho avuto difficoltà nel trovare magari
6: qualcuno.
7: Qualche artista che. Non che non gli piacesse, però che riuscisse a sposare, a trovare la sua dimensione in quello che sto facendo.
6: Quindi io credo che comunque chi fa della musica innovativa. Poi verranno a chiederti di fare un featuring.
7: Capiremo, vedremo. Sì, ovviamente no, ci sono sempre state le cose tra certo. le conoscenze che dice dobbiamo farlo, però da lì al farlo poi è se benissimo.
6: Certo. Bene. Prossimo brano della tua playlist, cosa ci hai portato ad ascoltare, da farci conoscere noi di Radiolina?
7: Da ascoltare vi ho portato un merenghito di un gruppo nuovo che fa classici però con un sound freschissimo, molto nuovo, di adesso, si chiama Los Sufridos il gruppo, la canzone è Chivi. Oh.

0: prove.
1: Ancora ben trovati su Radiolina e Videolina da parte di Ruido in questo nuovo appuntamento dedicato alle nuove uscite Made in Sardegna. Qui a Sala Prove oggi è venuto a trovarci anche Pippo Bravo, che ci ha fatto vivere un po', ci ha fatto entrare nel sound della merengue, del merengue. Anche perché io nelle prove così ho sentito un po' il brano che tra poco ci canterai. Diciamo che le cose matchano, no?
2: Sì, sì, è quello, stiamo andando sul classico.
1: Wow, perché poi comunque portare un genere come il merengue accostato a queste sonorità nuove, innovative, particolari, è un esperimento davvero coraggioso.
2: Apprezzo, è la sfida, è quello che ci piace sempre, che sia nel farlo, nella difficoltà di fare una cosa, di imparare o di immedesimarsi. Grazie.
1: Come ti possono trovare nei vari canali social? Ci sono chiaramente le tue pagine Instagram, YouTube,
2: sì,
1: Spotify.
2: Pippo Bravo,
1: semplicemente.
2: Pippo Bravo.
1: Attualmente stai lavorando da indipendente o ti sei...
2: Sono indipendente, attualmente. Okay. Sono indipendente, esattamente, sì. Ho il mio gruppo di persone, il gruppo, una sorta di management con cui collaboro, che... abbiamo vari rapporti, insomma.
1: Sì, lavorate molto bene, tra l'altro seguendoti nei vari canali social si vede che dietro c'è un bel lavoro di squadra, eh?
2: Dai,
1: e poi siete bravi anche a portare dentro le persone che così per assurdo si trovano in mezzo ai vostri reel così per caso.
2: Stiamo imparando a coinvolgere sempre di più, alla fine ci viene naturale anche quello.
1: Giustamente. C'è qualche appuntamento live per quest'estate che ti vedrà protagonista?
2: Ancora non possiamo dire niente.
1: Non possiamo spoilerare.
2: Ancora no, perché ci stiamo concentrando sulle uscite a sto giro.
1: Certo.
2: Vogliamo prima fare le cose nuove e poi portarle negli spettacoli.
1: Bene, allora prima di farti andare via, chiaramente sentire il nuovo brano, che è uno spoiler, tra l'altro, non sappiamo.
2: Non si dice niente,
1: è uno
2: spoiler.
1: Di che cosa stiamo parlando?
2: Stiamo parlando di una donna, ballerina. Di una donna, sigarettina magica.
1: Una donna.
2: La passo, la giro, la bacio, la prendo, la giro, la bacio, la passo, la prendo, la giro, non la passo.
1: Insomma, è tutto chiaro, chiarissimo. E io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi oggi, averci portato un po' della tua arte qui
2: grazie a
1: Radiolina.
2: Voi. Grazie a voi.
1: Vi lasciamo con La Giro, spoiler per Radiolina, quindi mi raccomando, addrizzate le orecchie, adesso c'è Pippo Bravo. Grazie ancora, man. Noi ci rivediamo la settimana prossima, sempre qui. Io sono sempre Ruido. Bless.
0: Sala prove.
2: La Giro.

0: Sono le 20:59.
1: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
2: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
1: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
2: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
1: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
2: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.
5: Nel continente nero,
6: barabonzi bonzi bo,
5: alle falde

Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 21 e 29 minuti.
1: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Amaci.

0: Buonasera, bentrovati, edizione delle 20:30 del telegiornale di Videolina, subito i titoli del sommario. La festa di Sant'Efisio, processione a Nora sui luoghi del martirio, in mattinata la messa solenne celebrata dall'arcivescovo di Cagliari Baturi, domani rientro a Cagliari. Il nuovo allarme per le campagne nell'isola, confermata la presenza della mosca bianca, un parassita proveniente dall'estremo oriente, pericoloso soprattutto per gli agrumeti. Accordo a Castelsardo per la tutela delle tartarughe, caretta a caretta, coinvolte associazioni locali e volontari lungo tutto il litorale del nord Sardegna. Cagliari torna da Bologna con uno 0-0 che avvicina ancora di più la squadra di Pisacane alla salvezza, dramma Dinamo perde e retrocede in A2. Cala il sipario sulla Sardegna Open, sul gradino più alto del podio Matteo Arnaldi che ha battuto in 2-7 il polacco Urzak, arrivederci agli internazionali di Roma. Nel nostro giornale parliamo di Sant'Efisio, si è appena conclusa la nostra lunga diretta per raccontarvi della giornata trascorsa a Nora sui luoghi del martirio. Questa mattina la messa solenne, ma questa sera c'è stata invece anche la processione lungo la spiaggia, e noi adesso ci colleghiamo subito in diretta con il nostro Stefano Birocchi, che ci fa appunto il punto della serata e di quello che è accaduto. Stefano.
1: Sì, buonasera. Con il calar della sera si è rimesso in moto, in cammino, il corteo processionale da Nora verso la chiesa di San Giovanni Battista a Pula, dopo questa serata, momento centrale del pellegrinaggio, col passaggio nei luoghi del martirio nella città romana di Nora, dove nel 303 d.C. Efisio è stato martirizzato offrendo infatti la sua vita a protezione dei cagliaritani. Vedete, il simulacro del santo sta attraversando la strada che da Nora porta a Pula, una strada dove ci sono tante strutture ricettive. Adesso vediamo la direttrice dell'hotel Sant'Efis che offre un'infiorata al santo. Ci sono anche altre case, residenze, insomma i devoti cercheranno di avvicinare il santo per fare una preghiera e per rendere omaggio a questa figura così importante verso la quale gli abitanti di Pula sono particolarmente devoti. L'arrivo alla chiesa di San Giovanni Battista in una Pula che si riaccenderà con i colori della festa, dopodiché Teresa, domani tutte le tappe delle tre giornate di pellegrinaggio in un'unica giornata per il rientro a Cagliari alla chiesetta di Stampace, dove sarà certificato lo scioglimento del voto. A te la linea.
0: Grazie Stefano Birocchi, e facciamo un passo indietro a questa mattina quando è stata celebrata la messa solenne all'arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi. Sentiamo Massimiliano Reis.
2: Le note delle Launeddas, cioè il maestro Luigi Lai su Maistu, che con Sant'Efisio ha un rapporto speciale. Le note delle Launeddas nella messa celebrata all'aperto dall'arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi davanti alla chiesa del IV secolo a Nora, cuore pulsante della fede efisiana, l'insegnamento di Sant'Efisio, i valori che rappresenta.
3: Ci insegni ancora a riconoscere la santità presente in ogni gesto di fedeltà paziente, nel perdono che si offre, nell'ardente amore per gli uomini bisognosi. Ciò di cui abbiamo bisogno per illuminare la notte della violenza, della guerra, e la santità.
2: Ci sono i massimi rappresentanti istituzionali di Pula e dei comuni vicini, l'arciconfraternita di Sant'Efisio di Cagliari con i confratelli e le consorelle di Pula, l'alternos Giovanni Porrà, il terzo guardiano Gianluigi Puddu, i miliziani, tantissimi devoti che hanno reso omaggio al martire.
3: È così al furore della guerra che si nutre dell'odio alla diversità dell'altro, noi opponiamo la bellezza di un popolo il cui legame tiene insieme e valorizza ogni diversità, nella certezza di un destino comune e di un unico cammino.
0: Voltiamo pagina adesso e parliamo di un nuovo allarme per le campagne, rappresentato da un parassita pericoloso soprattutto per gli agrumeti. Sentiamo Maurizio Lanti.
4: Dall'essere una mosca bianca alla mosca bianca c'è di mezzo una vita di duro lavoro nei campi, quella degli agricoltori isolani. La nuova minaccia per i produttori agricoli della Sardegna è conosciuta come mosca bianca ed è pericolosissima per le produzioni di agrumi. Un parassita che indebolisce la pianta e le foglie, provocando un importante calo nella qualità e quantità dei prodotti. L'ultima emergenza per l'agricoltura sarda arriva da lontano oriente. Lo scorso 30 aprile l'assessorato all'agricoltura ha pubblicato una determina in cui si conferma la presenza nell'isola della mosca bianca e si definiscono le aree delimitate nelle quali si dovranno intraprendere iniziative di prevenzione ed eliminazione dell'infestazione. Un'area che colpisce il Cagliaritano e il sud di Sardegna in maniera particolare, Cagliari e Capoterra, ma anche la Gallura a Padru e Nuorese a Olzai.
5: Il servizio fitosanitario regionale lo sta monitorando e in questo momento non sono noti attacchi ad agrumeti in produzione dell'isola. Quindi allarmismi senz'altro no, semmai va aumentata la soglia di sorveglianza, è quello che sta facendo il servizio fitosanitario regionale, e per il futuro sarà necessario isolare eventuali nemici naturali in grado di controllarne la presenza nel nostro territorio.
6: Adesso è fondamentale che il sistema pubblico intervenga per arginare la possibile diffusione di questo insetto. Purtroppo il cambiamento climatico rende possibile la diffusione anche di insetti che storicamente non sono stati presenti nei nostri ambienti, e una situazione di questo tipo richiede sempre più interventi coordinati e decisivi.
0: Un grande riconoscimento per la spiaggia Cala dei Gabbiani di Baunei, entrata nella classifica tra le mete balneari più straordinarie del pianeta, al 18° posto. Sentiamo Daniele Osai.
7: Cala dei Gabbiani è una delle spiagge italiane più belle al mondo. A certificarlo è la classifica internazionale delle 50 mete balneari più straordinarie del pianeta, edizione 2026, 18° posto globale, terza in Europa e prima in Italia. Un riconoscimento che arriva in un momento speciale per la costa di Baunei dopo le mareggiate invernali, il passaggio del ciclone Harry, le cale hanno ritrovato il loro equilibrio naturale.
8: Tutte le spiagge sono a numero chiuso, soprattutto per quanto riguarda gli accessi dal mare, e il sistema verrà partirà ufficialmente tra circa un mesetto, benché la macchina amministrativa e organizzativa sia già ben avviata.
7: Cala Golorizè, prima nel mondo nel 2025, ora entra nella best of the best del sito, una sorta di Hall of Fame. Insieme a Cala Mariolu, il sindaco Stefano Monni conferma il sistema di prenotazione già attivo, strumento cardine per coniugare accoglienza e tutela ambientale.
8: Oggi possiamo dire che da qualche settimana sono rinate in modo molto molto vigoroso sia Cala Golorizè, ma anche tutte le altre, Calabiria, la Cala Mariolu, la stessa Cala Lune, la stessa Cala Sisine, si ripresentano oggi in modo molto fiorente.
0: Il borgo di Castelsardo ha siglato un accordo insieme ad altre associazioni locali e di volontari per la tutela della tartaruga marina nel litorale del nord Sardegna. Sentiamo il servizio.
9: Il borgo di Castelsardo, presso la sede della Lega Navale, ha siglato un accordo insieme a numerose associazioni locali e volontari per la tutela delle tartarughe marine caretta caretta lungo tutto il litorale del nord Sardegna.
10: Il ruolo della Lega Navale di Castelsardo in questo importantissimo progetto è prevalentemente e inizialmente quello logistico, come punto di riferimento tra istituzioni e associazioni, che i nostri volontari prenderanno parte al pattugliamento delle spiagge durante il periodo della deposizione e della schiusa delle uova della caretta a caretta.
11: Nel luglio 2024 una nostra spiaggia è stata luogo di deposizione delle uova, quindi si rafforza l'impegno per la tutela e la conservazione di un simbolo del Mediterraneo.
9: Un protocollo che punta a valorizzare le coste e promuovere tra cittadini e turisti il rispetto dell'ambiente per preservare le bellezze naturali e favorire la nidificazione di questa specie, indicatore anche della qualità del mare e delle spiagge.
11: Un protocollo protocollo che include misure quali il rispetto della normativa vigente a tutela del mare e degli ambienti costieri e la riduzione delle luci notturne. Queste sono anche occasioni per promuovere il turismo naturalistico, viaggi immersivi in ambienti naturali come partecipare ad un programma di protezione delle tartarughe marine, visitare il santuario dei cetacei Pelagos nel canyon di Castelsardo, un paradiso di biodiversità in cui vivono regolarmente 8 specie diverse tra delfini e balene.
0: Un convegno a Cagliari ha discusso del rilancio dei mercati cittadini, prendendo esempio da altre realtà come quello di Barcellona. Sentiamo Maurizio Lanti.
12: Se Barcellona è affascinante, la Buccheria, il grande mercato sulle Ramblas, è sicuramente un valore aggiunto nella valutazione della città catalana. E partendo dall'esempio di un mercato che è diventato anche attrazione turistica, la Confcommercio di Cagliari lancia le proprie idee di valorizzazione dei mercati del capoluogo, dove il luogo non è solo uno scambio di merci, ma un vero e proprio spaccato dell'anima della città e della sua gente.
13: Beh, una formula la dobbiamo trovare insieme. Questo appuntamento di oggi serve proprio per intanto vedere quello che avviene nel resto del mondo, ma anche per cercare di confrontare quello che già abbiamo oggi e funziona con quello che potrebbe non funzionare. La possibilità di confrontarci con altre realtà ci mette nelle condizioni di non fare passi sbagliati. E oggi avere la Boccheria o il mercato di San Lorenzo di Firenze e l'esempio di Nizza ci serve non solo perché sono tre sistemi di che si basano sempre su il modello di mercato civico comunità, ma anche perché ognuno di loro ha fatto una scelta che oggi Cagliari può prendere come strada e evitare che ci siano degli errori nel futuro.
12: E il presidente dello storico mercato catalano ricorda che il successo della Buccheria è molto semplice: prodotti e produttori, qualità e passione.
14: La formula del successo del mercato della Buccheria sicuramente la chiave è la passione, la qualità e gli operatori che lavorano nel mercato. Infatti è un mercato che ha una lunga tradizione, una lunga storia, infatti è presente da 186 anni e l'obiettivo principale del mercato è stato proprio quello di riuscire ad adattarsi all'ambiente, al contesto.
0: Andiamo a Monti adesso per parlare del festival multiculturale, il MAM Fest. Sentiamo Silvio Rò.
15: Mi sento montino fino al midollo perché dove vado praticamente, tu sei gallurese, no sono di Monti, oppure sei di Olbia, no sono di Monti, un piccolo paese, è un legame che forse non si può spiegare.
16: Parla così del suo rapporto con Monti Gabriele Barria, baritono e musicista montino, una carriera in ascesa costruita tra studio, palcoscenico e un forte legame con il paese in cui è nato.
15: I miei genitori cantavano nei cori parrocchiali del paese e da lì mi incitavano sempre a cantare, insomma, in tutte le occasioni. E insieme alla passione della musica nasceva anche la passione della recitazione.
16: E dal profondo rapporto con la sua Monti è nata l'idea del MAMFest, un festival multiculturale che andrà in scena a luglio.
15: Faremo eventi appunto lirici, sinfonici, classici, folcloristici, corali, polimusicali, bandistici, di commedia teatrale, tutto quello che può contenere proprio il nome, la molteplicità delle arti.
16: Orgoglioso il sindaco di Monti, che vede nell'evento un'occasione per valorizzare un talento nato nella comunità è capace di riportare nel paese esperienze, relazioni e nuove prospettive culturali.
17: Dobbiamo approfittare, tra virgolette, della bontà di Gabriele che vuole investire tempo e risorse nel suo paese.
0: E adesso le anticipazioni dell'Unione Sarda con Francesca Figus.
18: Buonasera a tutti. Gli aerei domani in primo piano sul nostro quotidiano con il caso Caro Carburante che sta mettendo in ginocchio anche il nostro paese. Aero Italia avverte, così potremo andare avanti ancora per poco. E poi naturalmente Sant'Efisio, oggi a Nora e domani a Cagliari, negli spettacoli a tu per tu con Giovanni Allevi che ritorna in concerto a Cagliari dopo la diagnosi di tumore al midollo osseo. E poi lo sport, tanto sport a partire dal calcio con l'analisi, il commento e le pagelle del pareggio del Cagliari a Bologna, e il tennis con il trionfo azzurro a Monte Urpino di Matteo Arnaldi, e l'atletica con Dalia Cardari quarta con la 4%. 500 al Mondiale delle Staffette. Questo e molto altro, come sempre, sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone, attraverso la Unione Digital. A tutti voi una buona serata.
0: E parleremo di sport anche noi tra poco, dopo la pubblicità.
19: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
20: Degna.
0: Parliamo subito del Cagliari, che è tornato da Bologna con uno 0-0 che avvicina di più la squadra alla salvezza. Alberto Masso.
21: Arriva la primavera, il campionato si avvia alla conclusione e fioccano gli 0-0 di convenienza, come quello di Bologna e Cagliari, giocata a ora Tortellini, e chiusa con un punto ciascuno che non fa male a nessuno. Non ai padroni di casa, che evitano la terza sconfitta di fila, men che meno la squadra del Pisacane, che vola a più 9 dalla Cremonese, che giocherà lunedì contro la Lazio a 3 partite dalla fine. Tanto caldo, poche emozioni. La più intensa è il ricordo del sorriso di Alex Zanardi. Poi si gioca con il Cagliari che rilancia Palestra e Dossena, preferito a un acciaccato Rodriguez, e in attacco si affida a Foloruncio ed Esposito. Dopo un gol di Dossena annullato per fuorigioco di Deiola, proprio il capitano manda di poco al lato. I padroni di casa vanno a sbattere su un'insuperabile Mina e quando Bernardeschi trova lo spiraglio c'è Caprile. Sul finale di tempo, dopo l'uscita per problemi muscolari di Deiola, ci prova Esposito, ma Pessina chiude la porta. Nella ripresa, il portiere cagliaritano non deve ricorrere ai miracoli sulla conclusione della distanza di Moro. Più impegnativo il sinistro di Castro al 22esimo. Gioco duro, ma poche occasioni. Quella più clamorosa capita sul piede poco nobile di Zepedro, che spara in curva l'assist in sforbiciata di Foloruncio. Finisce 0-0 e va bene così, contro la salvezza. Per lo spettacolo si prega di riprovare più tardi o altrove.
0: E dopo partita il tecnico Pisacane e Foloruncio non nascondono un po' di rammarico per non aver centrato la vittoria, ma anche la convinzione di aver preso un punto decisivo per la salvezza. Sentiamoli.
22: Quando viene a Bologna e fa una partita di questo livello, sotto tutti i punti di vista, significa che la squadra ha capito che per raggiungere l'obiettivo c'è bisogno della cura dei dettagli. Poi è normale che quando una squadra come la nostra crea, se non finalizza, diventa tutto più difficile. Però ripeto, sono orgoglioso di questi ragazzi perché hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo. Ci sono ancora 4 partite per gli altri, 3 per noi, per cui, come ho detto, questo margine non è sicurezza, è grandissima responsabilità. Però fare la prestazione che abbiamo fatto oggi sicuramente ci mette in uno stato d'animo positivo, che mi auguro che la squadra segui da questo punto di vista per poter ottenere risultati migliori anche nelle prossime 3 partite.
23: Era importantissimo per noi portare a casa dei punti, sapevamo che questo è uno stato difficile contro una grande squadra, ci abbiamo messo tutto del nostro per cercare di fare proprio questa partita. Siamo andati in difficoltà a volte abbiamo avuto l'occasione per fare gol, non l'abbiamo sfruttata benissimo, però ci portiamo a casa un punto che ci avvicina sempre di più al nostro obiettivo. Rimane un po' di amarezza perché comunque sì, abbiamo avuto delle occasioni per andare in vantaggio. Queste sono partite dove devi sfruttare le occasioni che ti capitano. Forse oggi non siamo stati così bravi, però poi siamo stati bravi a soffrire insieme e a portare a casa questo punto.
0: Parliamo di tennis adesso. Trionfo di Arnaldi al Sardegna Open di Cagliari. Andrea Secchi.
24: Credo la partita migliore del torneo che ho giocato, sono stato molto solido oggi, lui è un giocatore molto esperto e sta tornando in forma anche lui, quindi sapevo che sarebbe stata una partita lottata e sono veramente contento di come ho giocato, di come sono stato in campo, di come sono riuscito a trovare degli spunti e a giocare e a variare il mio gioco durante la partita.
1: La soddisfazione di Matteo Arnaldi che riporta l'Italia nell'albo d'oro del Sardegna Open a Cagliari dopo ben 5 anni. Hurkacz, davanti ad un centrale monturpino esaurito, non ha potuto nulla contro il tennista sanremese che si è imposto 6-4-6-4 in un match dominato anche tatticamente. Arnaldi ha insistito molto sul rovescio del polacco, variando anche con rovesci liftati e palle corte, e per un Hurkacz molto falloso da fondo e non ficcante al servizio è stata notte fonda. Nel primo set Arnaldi ha chiuso il parziale all'ottavo set point. Nella seconda partita subito break per Hurkacz, immediato contro break per l'azzurro, e da quel momento per l'ex numero 6 al mondo è stata una partita completamente in salita.
24: Oggi ho risposto veramente bene, gli ho messo pressione su quasi tutti i game al suo servizio e lui siccome è andato un pochettino in difficoltà perché non gli arrivavano i punti diretti che magari è di solito, e ho avuto qualche passaggio a vuoto, no, il primo sono andato 1-0 sopra, 3-1 sotto, il secondo 2-0 sotto, però sono stato sempre molto attaccato, sempre molti scambi e c'è stato qualche errore di troppo in quei game, però dopo mi sono ripreso subito e credo di aver fatto una partita molto buona.
0: Sconfitta dalla Virtus Bologna al Palasera di Migni, la Dinamo Banco di Sardegna saluta dopo 16 anni la Serie A di basket. 80-73 il punteggio finale con i sassaresi che avevano chiuso la prima frazione di gioco avanti di 7 punti. Inutile a questo punto l'ultima gara in programma, in trasferta a Brescia. Sassari chiuderà la stagione all'ultimo posto in classifica. E adesso invece andiamo a Golf Aranci con i mondiali di nuoto in acque libere. Il servizio di Silvia Orrò.
16: Vittoria nella staffetta mista e bronzo nella 3 km knockout sprint. A Golfo Aranci per la Coppa del Mondo di nuoto in acque libere, Gregorio Paltrinieri si è preso la scena ancora una volta.
2: È sempre bello gareggiare qua a Golfo Aranci, è una location pazzesca. Becchiamo sempre con l'acqua ghiacciata, quello c'è da dirlo, e non è forse la mia condizione ideale, però oggi è stata una grande gara. Abbiamo vinto l'oro con la staffetta, i miei compagni sono andati tutti molto forti, sono riuscito a chiudere la staffetta bene, toccare davanti alla Francia, che è sempre bello, quindi sono contento.
16: Il campione azzurro è tornato a gareggiare nelle acque della Sardegna, un'isola dove dichiara di ricevere sempre una grande accoglienza.
2: Un posto che conosco molto bene, sono venuto a gareggiare tante volte, sono venuto in vacanza anche, quindi è un posto che conosco, amici qua in tutta questa zona, quindi è molto bello stare qua, la tappa che preferisco in generale di tutte le tappe di Coppa del Mondo.
16: Prossimo obiettivo, Parigi. Gli europei sono già all'orizzonte.
2: Era una tappa importante di passaggio, la Coppa del Mondo è sempre più importante nel nostro, diciamo, circuito, perché serve anche per la qualificazione olimpica, quindi è importante fare bene. In più quest'estate avremo gli europei, fare gare d'avvicinamento così mi permette di capire dove sto sbagliando, cosa posso migliorare, quindi era molto importante. Europei ad agosto a Parigi, di nuovo nella Seine, vediamo come va, speriamo meglio.
0: Ed è tutto per questa edizione, naturalmente per gli avvenimenti sportivi più importanti del fine settimana saranno al centro gli avvenimenti sportivi del nuovo appuntamento con TG Video Arena Sport e con Luca Neri. Noi ci rivediamo alle 22:30, grazie e buona serata.
3: Ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina, e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina.
20: Il Cagliari in diretta.
25: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti, ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radiolina. Sa Radiolina, il sonus de Saderra Nostra.
26: Ritmi che in parte richiamano anche la musica sarda in questa recente produzione del sassarese Enzo Mugoni, si intitola Sole e Lughe.

0: Sole.
1: Sole e lughe era il titolo del brano che abbiamo ascoltato da Enzo Mugoni.
2: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
3: Il malessere di una società tra giovani uccisi dalla droga, disoccupazione e la solitudine dei vecchi pensionati. È il quadro che Franco Madau cantava con rabbia a metà degli anni Ottanta. Anche in questa Sa Vida, uscita originariamente nel suo album del 1985, Sebra Maa.

0: Era Franco Madau, ospite nel 1985 del programma E tutto finisce in musica, in onda su Videolina. Qui eseguiva Savida.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Il re è tornato. Senti ogni nota.
10: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
9: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa Radiolina.

Un saluto a tutti e benvenuti a ben ritornati a su tre giornali nostri, poveri sedizioni de su domenico, de su TG, fuori da su de politica, fuori da su de su voto, poi su amministrativa. Sai sardo, santa votai su setti e sotto de su mese lampara in 149 comuni. Già ci punti lista a presentare, abbiamo il numero, in questa provincia de Aristanesi sarà votato in 38 comunus, in città metropolitana di Castello e Tattari, Sant'Erigi 27 sindicus e consiglius comunali sinosu. In questa provincia di San Gallura invece su voto per toccherà 20 comunus, 13 in questa provincia del Nugoro, 11 in su Medio Campidano, 7 in Sollastra, 6 comunus in questa provincia di Sussulcis Iglesiente. I comunus attenti, plus de 15 abitanti su Monti Tresi, 4 Sesto, Polto d'Orra. In noi c'è la Voriesi su ballottaggio per il video su 21 e su 22, beh su mese Lampras e proprio su voto in stress comune su Rosmannus e Stifinzas. Una prova la vostra giunta regionale e chiara della Presidente Todde a ribare e sa medadi della legislatura e sa alleanza, sa politica, sa voti già e traballendi e su voto regionale del su 2029. Sa ASL de Aristani ha già fatto partire sa campagna per vaccinare su bestiamini contro sa Blue Tongue. Sa azienda sa volenti vaccinare sa prevesi si deve di prenotare a entro su 10 di questo mese. Sa Novassau a ricordare a Carlo Pilo, su dirigente veterinario dessa ASL numero 5 in sa provincia aristanesa, avuti morto sa 5.000 brevesi sul vaccino e dunque sa fondamentali può imparare il suo patrimonio dei sallevatori, si narra ancora Pilo. In tutta la provincia e sa azienda sono 1.900 e ci sono 400.000 brevesi dei vaccinai. Su vaccino sta gratis, paga la San Regione, che ha donato a istituto zooprofilattico sperimentale. Vaccinare su bestiamini, antessi veterinario, su libero, su professionista. Santa Mori vaccinai, sprevesi, finza sa grazie a veterinario su de sa ASL aristanesa, ma paghendi. Carlo Pilo ha ricordato che le aziende sono in noi, sbrevese, si morti, per colpa del suo virus, e che hanno avuto il vaccinato, 90 mori ottenni. Nisa giuruso, nis contributuso e rimborsoso de sa regione. Sa ASL numero 13 del Nugoro ha deciso di affortiare su servizio posta prevenzione oncologica. Si iniziativa come tenara Roberta Bosu, sa direttora del suo centro screening de sa ASL, dinanta Tour della Salute, alla partire del suo 14 de questo mese, del suo mese di maggio. È una specie di poliambulatorio mobili in noi dottorisi anta visitai cittadini su de 52 comunus de sa provincia de Nugoro stappa su 24 41 disi de traballo e questo poliambulatorio a partire de sospirali Zonchello in Nugoro non è uso a fare esamini si scetti nara ancora Roberta Boso è uso a donare a ogni cittadino la possibilità di cominciare una camminera sanitaria e grazie a questo tour la percentuale di chi ha il desidio di si fare visitare e di fare controllo su esamini e si passerà del suo 52 e sul 93% sa prevenzione a ricordare Roberta Boso è fondamentali. In Arborea ha avuto partito si straballo su Pomoni in sicurezza, si incrociatura entro San Ruga San Numero su 69 e 50, se si vuole dentro San Ruga Comunali numero 8. In noi, in esano spassato, ci sono stati stessi su incidenti, si grai sicuro, apposti si de protesta, sa de denuncia, sa in Moisera fai una rotonda, dare il desiderio. Sa provincia di Aristanesi, è una nuova de importo di Areroso, Nara Paolo Piredo, su presidente dessa provincia, voti partendo di Straballoso, grazie a un progetto dessa amministrazione Beccia, sa amministrazione Passara, ci viera su commissario. S'opera a Ragostai, 430.000 euro, Straballo Santa Spacciai, a intro su Mesargiola, sa de Occanno, il territorio su comunale, si punti tre sauso, punti uso su de Arborea e de Terraba.
un progetto che esti in linea con i satros, fatus, povonni, in sicurezza, tutto sarebbe beccia e non è fatta sa bonifica. Una rezza de arrugas provincialis e comunalis, in cui ogni anno ci va santa un montone macchina, camion, trattoris. Sa provincia esti pronta a fare altri interventi, su presidente Paolo Pireddu, naraga, santa fai accordi con tutte le amministrazioni locali. In Terranò invece le barriere, può fare passare il treno, sono un problema mannu, automobilista, sul traffico di macchine, ma sul traffico di pedoni sicuro. Il traballo su riqualificare la stazione invece è lento e su sindacato Filt CGL, naraga toccherà interveni luego. Asi nunca insistadi, disagio, antacresci, sa situazione a resi sempre veoso. Casi rotto estrenus, come ti narra Arnaldo Boedu, gaisti, su segretario generale di sa Filt CGL Sardegna, si prima sa stazione Beccia, e questa noa non funziona, non scia giocando a raserrai su cantieri. E non ci punti novas, positivas, ne manca su collegamento con sa via de Verro, intra sa cittadi e sa aeroporto. Agacan Costa Smeralda. E ho spregontato ad ogni istituzione, poscire a età punto zeusu, nara ancora Boedu, ma nemosu, Zaria rispondio. Sa rischio moeste che si vuole Santa Verdi, finza se sfinanziamento de su PNRR, volpretai, si infrastrutture. E ancora, è sulla sa questione dei autobus, de SARST, mancai sa riqualificazione de sa brazza de su capolinea FS di Terranova, is autobus siginti a Sivrimmai su corso Vittorio Emanuele e nemosu sciri i tavini arrivato su progetto posuginata centro intermodale. Su canale di Santo Giovanni, in su territorio de intra Aristanis e Santa Giusta, no est inquinau. 10 a naus agenzia ARPAS che intervenne a postesi da una denuncia a presentare desambientalistas de su gruppo di intervento giuridico e da una vera che cittadino soboru. Desambientalistas anti denunciau che in su canale su Vrago esti leggi un mera s'acqua nieda, forse ci punti problemi in su sistema idraulico. E ho stato controllo su in una vera zona, narra Davide Zaccheddu che è su direttore del SARPAS de Aristanis, proprio in Saria indidara desambientalistas, ma Donia Balori ha registrato questi compatibili con sa caratteristica dei suoi canali, narra ancora Zaccheddu, ponnoso, sa situazioni esti normali. Gli ambientalisti invece sa nanta che sa situazioni non esti normali, proprio ponuda. Su presidente del suo gruppo di intervento giuridico, Grig Stefano Deliperi, gli spiega che acciaresi di sicuro ha bisogno di avere controllo su specifico, analizzando s'acqua e il terreno su casa catanta accanto ai suoi canali. In Terranò è nascendi un porto turistico tutto nuovo su cantieri è stato aperto proprio anante sul centro della città di questa zona in noi nel anno passato ci vianta naisi mannas può portare passeggeri si naisi dell'linea in subenidori invece tra i barca sa mannas su schinanta maxi yacht su progetto Molo Brin sti finanziato dessa società di Que Royal a cappiare questa società di Mois è un investimento adesso manco 10 milioni di euro a nasce in porto quanti gusto su casa tanta in Barcellona Cannes o Palma di Mallorca a Nao Pierluigi Ticca su direttore commerciale de sa società di Marina di Olbia e resta in porto posso assicurare il lavoro straballo santa spacciai in su mese l'amparsa de su 2027 sa banchina resi tutto in granito e a riqualificare sa zona in cui ci pianta le officine Mammeli in Nia Santa Fai ufficio su un'area birdi e sparcheggio su voi macchinas insomma l'obrin a tavola tra cai barcas a longas dei 45 ai 150 metri su. Su mese maggio in Tattari, questi sono mesi della cavalcata sarda, o canno, questa edizione numero 75, su comune, impari con atros, associos, istituzioni, ari appariciavo, a prontano, un montone evento, su sa dire sa cavalcara, questi su 17, questo mese, domenico, ma antesi tre giras, de manifestazioni, de attobios, de mostas,

su centro storico. E sa presentare tutto su mondo sa bellesa de sa regione nostra, nau ancora Mascia. Est un orgoglio manno o sa cittadi de Tattari. E c'è mostra in su padiglione tavolare, in su Museo Sanna, in sa Pinacoteca, in sa Biblioteca Universitaria. Spettacolo in Piazza Castello, concerto in su Monte d'Accoddi. A si sfilare de su 17, hanno partecipato 60 zetti gruppos de Apei. E mentre i gruppi a quadro antes seggi videolina a raseghiri sa diretta de si sfilara a ratrasmetti finse una puntata speciale di sa trasmissione bistimenta dedicare i costumos de tradizionali de sa regione nostra. Adesso fu dato in altre edizioni del Sottigi Nostro, se fu dentro del su podcast di Paola Pilia, Il Nastro Celeste, ho fatto una bella regionara con sa giornalista direttore del TG del TCS. Su podcast si vuole ascoltare in streaming in ogni spazio del suo web, in su unionesarda.it, pure sul gruppo editoriale arrivato sa produzione di questo podcast. È stata 10 stetti a Finza sa presentare ufficiali. Su Traballo si è dedicato a s'opera de Maria Lai, Legarsi alla montagna, del 1981 in Ulassa, maestri finse a su conto di un periodo storico, de importo, su conto di un'Italia, di una Sardegna, che aveva cambiato i beddi, a putere so schinanta anno su De Brombo. Questa è una storia di ammento, su come tinnara Paola Pilia, finse a un ammento de Goro, poeta. Quando è stata avvata sopra di Marella in Ulassa, Deu ci vemmo, nara Paola Pilia, avevamo vittichetta, dunque non mi ricordo nulla. Posso l'Unione Sarda ci viera su direttori editoriali e su giornali, Lorenzo Paolini. Esti un podcast camonnoso, online, crea e comunità, Anna Paolini, su obiettivo nostro. Noi stiamo donando nuove ascetti, dunque ma di arrivare su devai comunità. E so acabavo per questa edizione di Murus, grazie per la vostra attenzione, si intende, io so, si bieuso, e si edizione di Bedri, un saluto a tutti.

0: sa terra nostra.
1: La tempiese Maria Multineddu, scomparsa a 90 anni nel 1999, è considerata l'ultima vera interprete del canto monodico gallurese. Non ha svolto attività professionale né lasciato registrazioni. Questa è una sua rara interpretazione di una ninna nanna a Sardegna Canta del 1984.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Maria Multineddu. Al suo repertorio è dedicato l'album Dulci Incantu, prodotto da Sandro Fresi nel 2001.
1: Sestue è un brano con testo di Paolo Pillonca che Piero Marras incise nell'album Funtana Frisca nel 1985. Lo ascoltiamo nell'interpretazione che il cantautore nurese ne fece con Andrea Parodi, ospiti di Sardegna Canta.

0: ascoltato anche Gianluca Corona alla chitarra, in questa versione di Sestue, eseguita da Piero Marras e Andrea Parodi.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Un divertente e colorato video accompagna questo brano di Emanuele Garau. Si intitola Ziu Peppi Pinna e vengono cantate le maniere poco ortodosse di un contadino con gli animali della sua fattoria.

0: Si intitolava Ziu Peppi Pinna, brano tradizionale sul modulo musicale del Ballu Adillu, quello che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau.
1: Sono le 22 e 30 minuti.
2: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
5: Il repertorio sacro, specie quello del canto gregoriano, è sempre stato caro a Maria Carta. Qui propone a cappella un canto della tradizione religiosa, Nomi Giamedas, Maria. Sì.

0: tratto da album, programma condotto da Maria Carta nel 1984, il brano a cappella che abbiamo ascoltato dalla voce dell'artista silighese.
1: Per un breve periodo all'inizio del nuovo millennio anche la cantante algherese Claudia Crabuzza ha fatto parte dei Tazenda. Un'esperienza documentata in questo brano, Disamparados, introdotto con un motivo popolare sardo, proprio dalla voce della Crabuzza, che adottò il nome d'arte di Claudia Harper.

0: Erano i Tazenda in una loro esibizione all'edizione di Sardegna Canta del 2001, con gli storici componenti Gino Marielli e Gigi Camedda, c'era anche la cantante Claudia Crabuzza.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Turris de Ferru è il titolo del brano che il cantatore Tonio Pani, in collaborazione con il rapper Sensei, ha voluto dedicare alla questione della transizione energetica in Sardegna. Un momento di riflessione con dedica speciale al paesaggio, alla storia e all'ambiente dell'isola.

0: Energia rinnovabile sì, sfregio del territorio no. Nella canzone di Tonio Pani e Sensei, l'appello a non riempire l'isola di pale eoliche. Il video che accompagna il brano porta la firma del regista Andrea Fenu.
1: I Bandabeni hanno rappresentato un autentico fenomeno musicale nell'isola per quasi un decennio, tra il 1975 e l'estate del 1985. Nei loro brani comicità intrisa in un sardo anche maccheronico, spunti cabaret, parodia e voglia di dissacrare. Questo che ascoltiamo si intitola Manager.

0: Banda Beni, ospiti del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985. Questa era la loro manager.
1: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: È del 1996 l'album Nara Lutue degli Stentales. Il brano omonimo che ascoltiamo è introdotto da un attittu recitato da Donne di Orgosolo.

Giuseppe Nambertau.

0: Si intitolava Nara Lu 2, il brano che abbiamo appena ascoltato dai nuoresi Istentales.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: La cantante Franca Pinna ha avuto modo di esibirsi all'estero, in diversi paesi europei e anche in Canada. Qui la ascoltiamo in un omaggio alla sua terra di origine. Si intitola Sardigna Mia.

0: era Franca Pinna, una delle interpreti più sensibili ed appassionate del canto tradizionale sardo.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
5: Classicamente

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 30 minuti.
2: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliari a Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
4: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.
0: Classicamente

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e 0 minuti.
2: Buongiorno, benvenuto da Cifad.
3: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
2: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
3: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
2: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
4: Cifad, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
6: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica.

0: È mezzanotte e 28 minuti.
1: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Buonasera e bentrovati, edizione della notte del telegiornale di Vigilina. Vediamo subito i titoli del sommario. La festa di Sant'Efisio, processione a Nora sui luoghi del martirio, in mattinata la messa solenne celebrata dall'arcivescovo di Cagliari Baturi, domani il rientro a Cagliari. Nuovo allarme per le campagne nell'isola, confermata la presenza della mosca bianca, parassita proveniente dall'estremo oriente, pericoloso soprattutto per gli agrumeti. E Cagliari torna da Bologna con uno 0-0 che avvicina ancora di più la squadra di Pisacane alla salvezza. Dramma Dinamo, perde e retrocede in A2. Cala il sipario sul Sardegna Open, sul gradino più alto del podio Matteo Arnaldi, che ha battuto in 2-7 il polacco Hurkacz. Arrivederci agli internazionali di Roma. Parliamo di Sant'Efisio in apertura del nostro giornale, perché in serata c'è stato uno dei momenti più suggestivi del lungo cammino di Sant'Efisio. Si è svolta infatti la processione che ha attraversato l'area archeologica, poi la spiaggia di Nora, per rivivere proprio il momento del martirio del santo. Il pellegrinaggio è partito dalla chiesa di Nora, punto di riferimento della storia del culto del santo affidato alle cure dell'arciconfraternita di Pura. Il simulacro issato su una portantina è stato portato in spalla da una coppia di confratelli. Per il martire guerriero c'è stato poi anche l'omaggio di 11 atleti arrivati a nuoto a Nora da Cagliari, accompagnati da una veleggiata imbarcazione d'altura. Al termine della processione, seguita da tantissimi fedeli, il santo ha raggiunto la chiesa di San Giovanni Battista a Pula, dove trascorrerà la notte prima di affrontare domani mattina il viaggio di ritorno verso Cagliari, dove a tarda sera nella chiesetta di Stampaccio sarà certificato lo scioglimento del voto, e tutti i momenti del pellegrinaggio saranno trasmessi in diretta su Vigilina domani a partire dalle 21. E adesso facciamo un passo indietro a questa mattina, quando a Nora si è svolta la messa solenne celebrata dall'arcivescovo di Cagliari Baturi. Il servizio di Massimiliano Reis.
1: Note delle Launeddas, cioè il maestro Luigi Lai su Maistu, che con Sant'Efisio ha un rapporto speciale. Le note delle Launeddas, nella messa celebrata all'aperto dall'arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi, davanti alla chiesa del IV secolo a Nora, cuore pulsante della fede efisiana, l'insegnamento di Sant'Efisio, i valori che rappresenta.
2: Ci insegni ancora a riconoscere la santità presente in ogni gesto di fedeltà paziente, nel perdono che si offre, nell'ardente amore per gli uomini bisognosi. Ciò di cui abbiamo bisogno per illuminare la notte della violenza, della guerra, e la santità.
1: Ci sono i massimi rappresentanti istituzionali di Pula e dei comuni vicini, l'arciconfraternita di Sant'Efisio di Cagliari, con i confratelli e le consorelle di Pula, l'alternos Giovanni Porrà, il terzo guardiano Gianluigi Puddu, i miliziani, tantissimi devoti che hanno reso omaggio al martire.
2: E così al furore della guerra che si nutre dell'odio alla diversità dell'altro, noi opponiamo la bellezza di un popolo il cui legame tiene insieme e valorizza ogni diversità, nella certezza di un destino comune e di un unico cammino.
0: Voltiamo pagina adesso e parliamo del nuovo allarme per le campagne. Si tratta di una mosca che è pericolosa soprattutto per gli agrumeti, perché è un parassita. Sentiamo Maurizio Lanti.
3: Dall'essere una mosca bianca alla mosca bianca c'è di mezzo una vita di duro lavoro nei campi, quella degli agricoltori isolani. La nuova minaccia per i produttori agricoli della Sardegna è conosciuta come mosca bianca ed è pericolosissima per le produzioni di agrumi. Un parassita che indebolisce la pianta e le foglie, provocando un importante calo nella qualità e quantità dei prodotti. L'ultima emergenza per l'agricoltura sarda arriva da lontano oriente. Lo scorso 30 aprile l'assessorato all'agricoltura ha pubblicato una determina in cui si conferma la presenza nell'isola della mosca bianca e si definiscono le aree delimitate nelle quali si dovranno intraprendere iniziative di prevenzione ed eliminazione dell'infestazione. Un'area che colpisce il Cagliaritano e il sud di Sardegna in maniera particolare, Cagliari e Capoterra, ma anche la Gallura a Padru e Nuorese a Olzai.
4: Il servizio fitosanitario regionale lo sta monitorando e in questo momento non sono noti attacchi ad agrumeti in produzione dell'isola. Quindi allarmismi senz'altro no, semmai va aumentata la soglia di sorveglianza, è quello che sta facendo il servizio fitosanitario regionale, e per il futuro sarà necessario isolare eventuali nemici naturali in grado di controllarne la presenza nel nostro territorio.
5: Adesso è fondamentale che il sistema pubblico intervenga per arginare la possibile diffusione di questo insetto. Purtroppo il cambiamento climatico rende possibile la diffusione anche di insetti che storicamente non sono stati presenti nei nostri ambienti, e una situazione di questo tipo richiede sempre più interventi coordinati e decisivi.
0: Per la spiaggia di Cala dei Gabbiani a Baunè un grosso riconoscimento, entrata infatti al 18° posto tra le mete balneari più straordinarie al mondo. Sentiamo Daniele Rosai.
6: Cala dei Gabbiani è una delle spiagge italiane più belle al mondo. A certificarlo è la classifica internazionale delle 50 mete balneari più straordinarie del pianeta, edizione 2026, 18° posto globale, 3° in Europa e 1° in Italia. Un riconoscimento che arriva in un momento speciale per la costa di Baunè dopo le mareggiate invernali, il passaggio del ciclone Harry, le cale hanno ritrovato il loro equilibrio naturale.
7: Tutte le spiagge sono a numero chiuso, soprattutto per quanto riguarda gli accessi dal mare, e il sistema partirà ufficialmente tra circa un mesetto, benché la macchina amministrativa e organizzativa sia già ben avviata.
6: Cala Golorizè, prima nel mondo nel 2025, ora entra nella best of the best del sito, una sorta di Hall of Fame. Insieme a Cala Mariolu, il sindaco Stefano Monni conferma il sistema di prenotazione già attivo, strumento cardine per coniugare accoglienza e tutela ambientale.
7: Oggi possiamo dire che da qualche settimana sono rinate in modo molto molto vigoroso sia Cala Golorizè, ma anche tutte le altre, Cala Biria, la Cala Mariolu, la stessa Cala Lune, la stessa Cala Sisine, si ripresentano oggi in modo molto fiorente.
0: Castel Sardo ha siglato un accordo insieme a una serie di associazioni per tutelare le tartarughe marine nel litorale del nord Sardegna. Sentiamo Cristian Stangoni.
8: Il borgo di Castel Sardo, presso la sede della Lega Navale, ha siglato un accordo insieme a numerose associazioni locali e volontari per la tutela delle tartarughe marine caretta caretta lungo tutto il litorale del nord Sardegna.
9: Il ruolo della Lega Navale di Castel Sardo in questo importantissimo progetto è prevalentemente e inizialmente quello logistico, come punto di riferimento tra istituzioni e associazioni, che i nostri volontari prenderanno parte al pattugliamento delle spiagge durante il periodo della deposizione e della schiusa delle uova dalla caretta a caretta.
10: Nel luglio 2024 la nostra spiaggia è stata luogo di deposizione delle uova, quindi si rafforza l'impegno per la tutela e la conservazione di un simbolo del Mediterraneo.
8: Un protocollo che punta a valorizzare le coste e promuovere tra cittadini e turisti il rispetto dell'ambiente per preservare le bellezze naturali e favorire la nidificazione di questa specie, indicatore anche della qualità del mare e delle spiagge.
10: Un protocollo che include misure quali il rispetto della normativa vigente a tutela del mare e degli ambienti costieri e la riduzione delle luci notturne. Queste sono anche occasioni per promuovere il turismo naturalistico, viaggi immersivi in ambienti naturali come partecipare ad un programma di protezione delle tartarughe marine, visitare il santuario dei cetacei Pelagos nel canyon di Castel Sardo, un paradiso di biodiversità in cui vivono regolarmente 8 specie diverse tra delfini e balene.
0: Cagliari pensa al rilancio dei mercati cittadini partendo dall'esperienza di altre grandi città in Europa. Sentiamo Maurizio Nanti.
3: Se Barcellona è affascinante, la Buccheria, il grande mercato sulle Ramblas, è sicuramente un valore aggiunto nella valutazione della città catalana. E partendo dall'esempio di un mercato che è diventato anche attrazione turistica, la Confcommercio di Cagliari lancia le proprie idee di valorizzazione dei mercati del capoluogo, dove il luogo non è solo uno scambio di merci, ma un vero e proprio spaccato dell'anima della città e della sua gente.
11: Beh, una formula la dobbiamo trovare insieme. Questo appuntamento di oggi serve proprio per intanto vedere quello che avviene nel resto del mondo, ma anche per cercare di confrontare quello che già abbiamo oggi e funziona con quello che potrebbe non funzionare. La possibilità di confrontarci con altre realtà ci mette nelle condizioni di non fare passi sbagliati, e oggi avere la boccheria o il mercato di San Lorenzo di Firenze e l'esempio di Nizza ci serve non solo perché sono tre sistemi differenti che si basano sempre su il modello di mercato civico comunità, ma anche perché ognuno di loro ha fatto una scelta che oggi Cagliari può prendere come strada e evitare che ci siano degli errori nel futuro.
3: E il presidente dello storico mercato catalano ricorda che il successo della boccheria è molto semplice: prodotti e produttori, qualità e passione.
12: Incentivare ma su base
13: La formula del successo del mercato della boccheria sicuramente la chiave è la passione, la qualità e gli operatori che lavorano nel mercato. Infatti è un mercato che ha una lunga tradizione, una lunga storia, infatti è presente da 186 anni, e l'obiettivo principale del mercato è stato proprio quello di riuscire ad adattarsi all'ambiente, al contesto.
0: Andiamo a Monti adesso per parlare del festival multiculturale MAMFest con Silvio Ru.
14: Mi sento montino fino al midollo perché dove vado praticamente? Ah, tu sei gallurese? No, sono di Monti. Oppure, ah, sei di Olbia? No, sono di Monti, un piccolo paese. È un legame che forse non si può spiegare.
15: Parla così del suo rapporto con Monti Gabriele Barria, baritono e musicista montino. Una carriera in ascesa, costruita tra studio, palcoscenico e un forte legame con il paese in cui è nato.
14: I miei genitori cantavano nei cori parrocchiali del paese e da lì mi incitavano sempre a cantare, insomma, in tutte le occasioni. E insieme alla passione della musica nasceva anche la passione della recitazione.
15: E dal profondo rapporto con la sua Monti è nata l'idea del MAMFest, un festival multiculturale che andrà in scena a luglio.
14: Faremo eventi appunto lirici, sinfonici, classici, folcloristici, corali, polimusicali, bandistici, di commedia teatrale, tutto quello che può contenere proprio il nome, la molteplicità delle arti.
15: Orgoglioso il sindaco di Monti, che vede nell'evento un'occasione per valorizzare un talento nato nella comunità e capace di riportare nel paese esperienze, relazioni e nuove prospettive culturali.
16: Dobbiamo approfittare, tra virgolette, della bontà di Gabriele, che vuole investire tempo e risorse nel suo paese.
0: E adesso le anticipazioni delle notizie dell'Unione Sarda con Francesca Figus.
17: Buonasera a tutti. Gli aerei domani in primo piano sul nostro quotidiano con il caso caro carburante che sta mettendo in ginocchio anche il nostro paese. Aero Italia avverte, così potremo andare avanti ancora per poco. E poi naturalmente Sant'Efisio, oggi a Nora e domani a Cagliari, negli spettacoli a tu per tu con Giovanni Allevi, che ritorna in concerto a Cagliari dopo la diagnosi di tumore al midollo osseo. E poi lo sport, tanto sport a partire dal calcio con l'analisi, il commento e le pagelle del pareggio del Cagliari a Bologna, e il tennis con il trionfo azzurro a Monte Urpino di Matteo Arnaldi, e l'atletica con Dalia Cardari, quarta con la 4% al mondiale delle staffette. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso la Unione Digital. A tutti una buona serata.
0: E noi parleremo di sport tra poco dopo la pubblicità.
18: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
19: L'Italia.
0: Parliamo del Cagliari, che è tornato da Bologna con uno 0-0 che avvicina sempre di più la squadra alla salvezza. Alberto Masso.
19: Arriva la primavera, il campionato si avvia alla conclusione e fioccano gli 0-0 di convenienza, come quello di Bologna e Cagliari, giocata a ora Tortellini e chiusa con un punto ciascuno che non fa male a nessuno. Non ai padroni di casa che evitano la terza sconfitta di fila, men che meno alla squadra del Pisacane che vola a più 9 dalla Cremonese che giocherà lunedì contro la Lazio a 3 partite dalla fine. Tanto caldo, poche emozioni. La più intensa è il ricordo del sorriso di Alex Zanardi. Poi si gioca con il Cagliari che rilancia Palestra ed Ossena, preferito a un acciaccato Rodriguez, e in attacco si affida a Foloruncio ed Esposito. Dopo un gol di Ossena annullato per fuorigioco di Deiola, proprio il capitano manda di poco al lato. I padroni di casa vanno a sbattere su un'insuperabile Mina e quando Bernardeschi trova lo spiraglio c'è Caprile. Sul finale di tempo, dopo l'uscita per problemi muscolari di Deiola, ci prova Esposito, ma Pessina chiude la porta. Nella ripresa, il portiere cagliaritano non deve ricorrere ai miracoli sulla conclusione della distanza di Moro. Più impegnativo il sinistro di Castro al 22esimo. Gioco duro, ma poche occasioni. Quella più clamorosa capita sul piede poco nobile di Zé Pedro, che spara in curva l'assist in sforbiciata di Foloruncio. Finisce 0-0 e va bene così, contro la salvezza. Per lo spettacolo si prega di riprovare più tardi o altrove.
0: E nel dopo partita il tecnico Pisacane e Foloruncio non hanno nascosto il rammarico per non aver centrato la vittoria, ma anche la convinzione di aver preso un punto decisivo per la salvezza. Sentiamoli.
20: Quando viene a Bologna e fa una partita di questo livello, sotto tutti i punti di vista, significa che la squadra ha capito che per raggiungere l'obiettivo c'è bisogno della cura dei dettagli. Poi è normale che quando una squadra come la nostra crea, se non finalizza, diventa tutto più difficile. Però ripeto, sono orgoglioso di questi ragazzi perché hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo. Ci sono ancora 4 partite per gli altri, 3 per noi, per cui, come ho detto, questo margine non è sicurezza, è grandissima responsabilità. Però fare la prestazione che abbiamo fatto oggi sicuramente ci mette in uno stato d'animo positivo, che mi auguro che la squadra segui da questo punto di vista per poter ottenere risultati migliori anche nelle prossime 3 partite.
21: Era importantissimo per noi portare a casa dei punti, sapevamo che questo è uno stato difficile contro una grande squadra. Ci abbiamo messo tutto del nostro per cercare di fare proprio questa partita. Siamo andati in difficoltà a volte abbiamo avuto l'occasione per fare gol, non l'abbiamo sfruttata benissimo, però ci portiamo a casa un punto che ci avvicina sempre di più al nostro obiettivo. Rimane un po' di amarezza perché comunque sì, abbiamo avuto delle occasioni per andare in vantaggio. Queste sono partite dove devi sfruttare le occasioni che ti capitano. Forse oggi non siamo stati così bravi, però poi siamo stati bravi a soffrire insieme e a portare a casa questo punto.
0: Parliamo di basket, sconfitta in casa per la Dinamo Banco di Sardegna 80-73 contro Bologna per il bianco-blu, significa retrocessione. Franco Ferrando.
22: Dopo 16 anni e diversi trofei, la Dinamo Banco di Sardegna lascia la Serie A di basket. Decisiva la sconfitta al Palace di Bigni contro la Virtus Bologna, l'ottava di fila. Le speranze erano minime, la vittoria poteva lasciare aperta un'ultima possibilità, legando i destini dei biancoblu ai risultati delle concorrenti dirette Cantù e Treviso. Va detto che rispetto alle ultime prestazioni Sassari ci ha provato, chiudendo in vantaggio di 7 punti il primo tempo. Bologna ha accelerato al rientro in campo. La Dinamo non è riuscita a contrastare lo strapotere tecnico e fisico avversario, stagione disgraziata sin dall'avvio con coach Bulleri. Il nuovo arrivato Mersic non è riuscito a invertire la rotta e ha svelato in conferenza stampa di aver trovato nel gruppo squadra una situazione con troppe criticità.
23: C'è qualcosa che, sai, se un giorno te alleni bene, altro giorno lo stesso giocatore arriva senza concentrazione. Quando c'era ora dovevo reagire, anche io ho fatto errori.
22: Ora è il momento delle voci, anche incontrollate. Si parla di ripescaggio, acquisto di un nuovo titolo sportivo, vendita. Per ora ha parlato il campo.
0: E adesso il tennis con il trionfo di Arnaldi al Sardegna Open di Cagliari. Sentiamo Andrea Secchi.
1: Credo la partita migliore del torneo che ho giocato. Sono stato molto solido oggi, lui è un giocatore molto esperto e sta tornando in forma anche lui, quindi sapevo che sarebbe stata una partita lottata e sono veramente contento di come ho giocato, di come sono stato in campo, di come sono riuscito a trovare degli spunti e a giocare e a variare il mio gioco durante la partita.
2: La soddisfazione di Matteo Arnaldi, che riporta l'Italia nell'Albo d'Oro del Sardinia Open a Cagliari dopo ben 5 anni. Urcac, davanti ad un centrale monteurpino esaurito, non ha potuto nulla contro il tennista sanremese, che si è imposto 6-4-6-4 in un match dominato anche tatticamente. Arnaldi ha insistito molto sul rovescio del polacco, variando anche con rovesci liftati e palle corte, e per un Urcac molto falloso da fondo e non ficcante al servizio è stata notte fonda. Nel primo set Arnaldi ha chiuso il parziale all'ottavo set point. Nella seconda partita subito break per Urcac, immediato contro break per l'azzurro, e da quel momento per l'ex numero 6 al mondo è stata una partita completamente in salita.
1: Oggi ho risposto veramente bene, gli ho messo pressione su quasi tutti i game al suo servizio e lui siccome è andato un pochettino in difficoltà perché non gli arrivavano i punti diretti che magari è di solito, e ho avuto qualche passaggio a vuoto, il primo sono andato 1-0 sopra, 3-1 sotto, il secondo 2-0 sotto, però sono stato sempre molto attaccato, sempre molti scambi e c'è stato qualche errore di troppo in quei game, però dopo mi sono ripreso subito e credo di aver fatto una partita molto buona.
0: Andiamo a Golf Aranci con i mondiali di nuoto in acque libere, sentiamo Silvio Rullo.
15: Vittoria nella staffetta mista e bronzo nella 3 km knockout sprint. A Golf Aranci per la Coppa del Mondo di nuoto in acque libere, Gregorio Paltrinieri si è preso la scena ancora una volta.
4: È sempre bello gareggiare qua a Golf Aranci, è una location pazzesca. Becchiamo sempre con l'acqua ghiacciata, quello c'è da dirlo, e non è forse la mia condizione ideale, però oggi è stata una grande gara. Abbiamo vinto l'oro con la staffetta, i miei compagni sono andati tutti molto forti, sono riuscito a chiudere la staffetta bene, toccare davanti alla Francia, che è sempre bello, quindi sono contento.
15: Il campione azzurro è tornato a gareggiare nelle acque della Sardegna, un'isola dove dichiara di ricevere sempre una grande accoglienza.
4: Un posto che conosco molto bene, sono venuto a gareggiare tante volte, sono venuto in vacanza anche, quindi è un posto che conosco, amici qua in tutta questa zona, quindi è molto bello stare qua, la tappa che preferisco in generale di tutte le tappe di Coppa del Mondo.
15: Prossimo obiettivo Parigi, gli europei sono già all'orizzonte.
4: Era una tappa importante di passaggio, la Coppa del Mondo è sempre più importante nel nostro circuito perché serve anche per la qualificazione olimpica, quindi è importante fare bene. In più quest'estate avremo gli europei, fare gare d'avvicinamento così mi permette di capire dove sto sbagliando, cosa posso migliorare, quindi era molto importante. Europei ad agosto a Parigi, di nuovo nella Seine, vediamo come va, speriamo meglio.
0: Per la prima volta a Cagliari campionati italiani under 18 di scacchi, appuntamento a fine agosto, sentiamo Stefano Fioretti.
5: Gli scacchi non sono solo un gioco, non sono uno sport, è un esercizio della mente.
24: E ritrovare la forza del pensiero per i maestri è tra i fattori della riscoperta di Regina, torri e cavalli anche nell'isola, soprattutto tra i più giovani. Non a caso dei quasi 1000 iscritti che conta il comitato regionale, il 50% è sotto la maggiore età. E a suggellare questo boom, Cagliari per la prima volta ospita dal 29 agosto al 5 settembre i campionati italiani under 18.
5: Un evento il più importante in Italia, uno dei più importanti in Europa, che vedrà più di 1000 atleti e con in questi 10 giorni un 30.000 presenze nella città di Cagliari, quindi anche un bell'impatto economico.
24: Appuntamento all'ex manifattura dove si sono appena disputati gli interprovinciali di Cagliari, Sulcis Iglesiente e Medio Campidano, sempre per giovanissimi, un centinaio gli iscritti divisi in 6 fasce maschili e femminili, trionfo di passione, cultura sportiva e di rispetto, sognando lo scacco matto.
5: Il segreto sono le scuole, i bambini dai 6 anni anche meno iniziano a giocare a scuola grazie a dei corsi con istruttori federali, imparano strategia, tattica, non solo sulla scacchiera ma nella vita.
0: È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buona serata.

0: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
1: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
2: Il Cagliari in diretta.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
1: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina. Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
4: I Sonos de Manos sono nati nel 1996 a Sassari da un'idea di Pietro Sanna e Virgilio Zinnarosu, rispettivamente cantante e autore dei testi e chitarrista solista e autore di musiche e arrangiamenti. Hanno inventato il salsarese, un genere che abbina testi in sassarese a ritmi tipicamente salsa e caraibici. Ne è un esempio questa «Zi dai chi ti vo be», che apriva il loro album Bora Bora del 1997.

0: Era il salsa rese dei Sonos de Manos, ascoltati in una loro esibizione live sul palco di Ignos a Sedilo nel 1997.
1: È mezzanotte e 58 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.

Un saluto a tutti e bene gattaus, ben ritornati su tre giornali nostri, poveri sedizioni de su domenico, de su TG, fuori da su de politica, fuori da su de su voto, poi su amministrativa, sai sardo, santa bottai su setti e sotto de su mese lampara in 149 comuni. Già in 5 punti lista sa presentarsi, bieso il numero, in questa provincia de Aristanesi si sarà votato in 38 comuni, in città di metropolitana sa de Castello e Tattari, Sant'Erigi 27 sindicus e consiglio comunale sinoso. In questa provincia de sa Gallura invece su voto per toccherà 20 comuni, 13 in sa provincia del Nugoro, 11 in su medio Campidano, 7 in Sollastra, 6 comuni in sa provincia de Sussulcis Iglesiente. I comuni attenti, plus de 15.000 abitanti, Monti Tresi, 4, Sesto, Polto Torra. In noi c'è la Voriesi su ballottaggio, per il video su 21 e su 22, beh, su mese Lampras, e proprio su voto in stress comuni, su Rosmannus, e sti finzas una prova, la vostra giunta regionale, chiara dessa Presidente Todde, arribare e sa medadi dessa legislatura e sa alleanza, sa politica, sa voti già e traballendi e su voto regionale del su 2029. Sa ASL de Aristani ha già fatto partire sa campagna per vaccinare su bestiamini contro sa Blue Tongue, sa azienda sa volenti vaccinare, prevesi pilo su dirigente veterinario dessa ASL numero 5 in sa provincia aristanesa, molti morti sa 5.000 brevesi sul vaccino e sti dunque sa fondamentali può imparare sul patrimonio dei sallevarori, si narra ancora Pilo. In tutta la provincia e sa azienda sono 1.900 e ci sono 400.000 brevesi del vaccinare. Su vaccino sta gratis, paga la sa regione, che ha donato a istituto zooprofilattico sperimentale. Vaccinare su bestiamini, antessi veterinario, su libero, su professionista. Santa Mori vaccinai, sprevesi, finza sa grazia sa veterinario su de sa ASL aristanesa, ma paghendi. Carlo Pilo ha ricordato che sa azienda sa in noi, sprevesi, si morti, po' curpa, de su virus, e che hanno avuto il vaccinato, 90 Mori ottenni. Nis aggiurus, nis contributus e rimbursus de sa regione. Sa ASL numero 13 del Nugoro ha deciso di affortiare su servizio posta prevenzione oncologica. Si iniziativa, come tenara Roberta Bosu, sa direttora del suo centro screening de sa ASL, dinanzi a Tour della Salute, alla partire del suo 14 de questo mese, del suo mese maggio, è una specie di poliambulatorio mobili in noi dottorisi anta visitai cittadini su de 52 comuni de sa provincia de Nugoro stappa su 24 41 disi de traballo e questo poliambulatorio alla partire de sospirali Zonchello in Nugoro noi uso a fai esamini si scetti andare ancora Roberta Boso e uso a donare a ogni cittadino la possibilità di cominciare una camminera sanitaria e grazie se questo tour sa percentuale di chi ha decidio di si fai visitare e di fai controllo su esamini si e si passerà del su 52 e su 93% sa prevenzione a ricordare Roberta Boso e fondamentali. In Arbore ha avuto partito si straballo su Pomoni in sicurezza, si incrociatura entro San Ruga San Numero su 69 e 50, se si vuole dentro San Ruga Comunali numero 8. In noi, in esano spassato, ci sono stati stessi su incidenti, si grai sicuro. Apposti si de protesta, sa de denuncia, sa in Moisera fai una rotonda, dare il desiderio. Sa provincia di Aristanesi, è una nuova de importo di Areroso, Nara Paolo Piredo, su presidente dessa provincia, ha avuto partendo di Straballoso, grazie a un progetto dessa amministrazione Beccia, sa amministrazione Passara, ci viera su commissario. S'opera a Ragostai, 430.000 euro, Straballo Santa Spacciai, a intro su Mesargiola sa de Occanno, il territorio su comunale, si monti Tressauso, monti Gusso su de Arborea e de Terraba. Un progetto che è in linea con i Satros, Fatus, Povonni, in sicurezza, tutto sarebbe Beccia e noi stiamo fatta sa bonifica, una rezza de Arrugas, provincialisi e comunalisi, in noi d'ogni andin ci va a Santa, un montone macchina, camion,
trattoris. Sa provincia est pronta a fare atus interventus. Su presidente Paolo Pireddu narra ca santa fai accordius con totus amministrationes locales. In Terranò invece is barrieras, po fai passare is trenes, punti un problema mannu, questi automobilistas, su traffico de macchinas, ma po su traffico de pedoni sicuro. Straballo su riqualificare sa stazione Becce punti lentus e su sindacato Filt CGL, naraga toccara interveni luegus. Asinunca in si stadi, disagius, antacresci, sa situazione a resi sempre veus. Casi rotto istrenus, come ti narra Arnaldo Boeddu, gaisti, su segretario generale di sa Filt CGL Sardegna, si vrimanta sa stazione Beccia, e Gussanoa non funziona, non si

0: Cando a raserrai su cantieri. E non ci vunti novas positivas, ne manca su collegamento con Sabia de Verro, intra sa cittadi e s'aeroporto Agacan Costa Smeralda. E ho spreguntato ad ogni istituzione, posciri a età punto zeusu, nara ancora boedo, ma nemosu, Zaria rispondio, sa rischio moeste che si vuole Santa Verdi, finza se sfinanziamento de su PNRR, completare s'infrastruttura. E ancora, è sulla questione dei autobus de SARS, mancai sa riqualificazione de sa razza, de su capolinea FS di Terranova, is autobus siginti a Sivrimai su corso Vittorio Emanuele. E nemoso, sciri i tavini arrivato su progetto posuginata centro intermodale. Su canale di Santo Giovanni, in su territorio de intra Aristanis e Santa Giusta, no est inquinau. 10 annau s'agenzia ARPAS che est intervenne a pustisi da una denuncia a presentare desambientalistas de su gruppo di intervento giuridico e da una verica cittadino soboru. Desambientalistas antidenunciau che in su canale su Vrago esti leggiu mera s'acqua nieda, forzisi ci punti problemas in su sistema idraulico. E ha stato controllo su in dura verica zona, sa narra Davide Zaccheddu che è su direttore de SARPAS de Aristanis, proprio in Saria indidara desambientalistas, ma Donia Balori ha registrato questi compatibili con sa caratteristica dei suoi canali, non era ancora Zaccheddu, ponnoso, sa situazioni esti normali. Gli ambientalisti invece sono andati a casa, situazioni non esti normali, proprio ponuta. Su presidente del suo gruppo di intervento giuridico, Grig Stefano Deliperi, gli spiega che c'aressi di sicuro bisogno di avere controllo su specifico, analizzando s'acqua e il terreno su casa Catanta, accanto ai suoi canali. In Terranoa è nascendi un porto turistico tutto nuovo su cantieri e stetti aperto proprio anante su centro di sa città, di sa zona in noi. In questo anno spassato ci vianta in Naisi Mannas può portare passeggeri, in Naisi Dellinea. In Subenidori invece tra i barcas Mannas su schinanta Maxi Yacht. Su progetto Molo Brin sti finanziau di sa società di Que Royal a cappiare questa società di Mois, est un investimento adesso manco 10 milioni di euro. Ora nasce un porto quanti gusto su casa Catanta in Barcellona, Cannes o Palma di Mallorca. A Nao Pierugi Ticca, su direttore commerciale de sa società di Marina di Olbia, e resta in porto, posso assicurare il lavoro. Straballo Santa Spacciai, in su mese Lamparsa de su 2027, sa banchina resi tutto in granito. E adesso riqualificare sa zona in cui ci pianta le officine Mammeli, in Nia Santa Vai Ufficioso, un'area birdi e sparcheggioso, voi smacchinas. Insomma, Lobrin, a tavola tra cai barcas, longas, dai 45 ai 150 metri. Su mese maggio in Tattari, questi sono mesi dessa cavalcata sarda, o canno, questa sedizione numero 75, su comune, impari con atros, associos, istituzioni, ari appariciao, approntano un montone evento, sa dire sa cavalcara, eti su 17, questo mese, domenico, ma antesi tre giras de manifestazioni, de attobius, de mostas, e si presentare antipartecipau sa Fondazione Maria Carta, sa Direzione Regionale del Museo, del suo Museo Sana, della Pinacoteca, della Camera di Commercio, sa Società Ippica e su Comuno. Tutto santi collaboravo, sa Vesta, a dedicare sa bellezza, sa tradizione, ai sarti e artesania. Un mese in treo d'evento, su commenta now e ha ricordato Giuseppe Mascia, suo sindaco Tattareso, con iniziativa in Isarrugas, in Isprazza, del suo centro storico. E sa presentare tutto sul mondo, sa bellezza della regione nostra, now ancora Mascia. E è un orgoglio, mano o sa città di Tattari. Ci andessi in mostra, in su padiglione tavolare, in su museo Sanna, in sa pinacoteca, in sa biblioteca universitaria. Spettacolo in piazza Castello, con certo in su Monte d'Accoddi a si sfilare de su 17 anta partecipare 60 zetti gruppo su de a pei e mentre sai gruppo sa quadro antes 6 videolina a raseghiri sa diretta de si sfilare ora trasmetti finse su una puntata speciale di trasmissione bistimenta dedicare il costumoso de tradizionali de sa regione nostra. De so fue dau in atras ediziones de su TG Nostru, se so dentro de su podcast de Paola Pilia, Il Nastro Celeste, ho fatto una bella regionara con sa giornalista direttore de su TG de TCS. Su podcast si vuole ascoltare in streaming in ogni spazio de su web, in su unionesarda.it, puro sul gruppo editoriale è arrivato sa produzione di questo podcast è stata 10 stetti a finse sa presentare ufficiali. Su Traballo si dedicava a s'opera de Maria Lai, Legarsi alla montagna, de su 1981 in Ulassa, maestri finse su conto de un periodo storico de importo, su conto de un'Italia, de una Sardegna, che aveva cambiato i beddi, a putere so schinanta anno su De Brombo. Esta è una storia di ammento, su come ti narra Paola Pilia, finse su un ammento de Goro, poeta, quando è stata avvata sopra De Marella in Ulassa, deu ci vemmo, nara Paola Pilia, avevamo vittichetta, dunque non mi ricordo nulla. Posso l'Unione Sarda ci viera su direttori editoriali, su giornali, Lorenzo Paolini. Esti un podcast camonnoso online creare comunità a Nau Paolini, su obiettivo nostro. Noi stiamo donai nuova sascetti, dunque ma di arrivare su de vai comunità. E so accabbavo e gusto edizione muro, se do grazie per la vostra attenzione, si intende uso, si bie uso, e se edizione di Benri, un saluto a tutti.
1: C'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliari a Radiolina, 30 minuti per raccontare tutto quello che accade a Saluchessa.
2: Casa Cus, oggi alle 15 con Andrea Matta su Radiolina. Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
3: Dal repertorio di canti della Settimana Santa arriva lo Stabat Mater. Qui ne danno una loro personale versione in sardo Beppe Dettori, chitarra e voce, e Raul Moretti all'arpa.

ci sono farfalle che avvolgono il tuo canto. Il sogno scende con l'illusione silente. Lo spazio notturno accoglie la tua luce per inventare di nuovo l'universo infinito. Infinito.

0: Era lo Stabat Mater nell'interpretazione di Beppe Dettori e Raul Moretti.
1: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Dopo l'uscita di Andrea Parodi dal gruppo, Itazenda attraversano una fase di assestamento che li porta a progettare nuove sonorità che pescano in ambienti latini e caraibici. Mescolano così anche le lingue sardo, spagnolo, inglese. Como se puede matar un hombre è uno di questi episodi firmati da Gino Marielli.

0: erano i Tazenda dal vivo, sul palco di Dromos ad Oristano nel 2001, affiancati da un affollato organico di musicisti e sezione fiati.
1: All'inizio della sua carriera Maria Carta lanciò un'autentica sfida, cimentandosi anche in un repertorio sino allora esclusivo degli uomini, quello del canto in re, Franco Giuffrida.

Abbiamo ascoltato Maria Carta in una nuoresa, eseguita nel corso del programma Album del 1984.

0: è l'una e 30 minuti.
1: Da oltre 50 anni accompagniamo le persone nella creazione della casa e degli spazi che hanno sempre sognato. Dal progetto alla realizzazione, 6 settori e 140 professionisti pronti a guidarti con empatia e competenza. Lasciati ispirare. Scopri di più nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.

Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: 1:59. Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
1: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
0: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
1: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
0: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
1: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.